mettere in dubbio la morte, la ragione e il peccato. Tu ci hai mai provato?

lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato?

0: gold. Shh. Listen to the night. Listen to Radio Capital.
1: Un vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili.

0: Beautiful gold. This is
1: gold, gold, gold,
0: gold.
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
1: Shh.

0: Capital Gold.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia.

chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.

capital gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: tutto il meglio della musica
1: on Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
4: Un'ora?
5: No.
4: Un giorno?
5: No.
4: Un mese?
5: Fuochino.
4: Non mi dire, 2 mesi!
5: Eh sì, passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su Enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su Enel.it.
6: Le notizie delle 6 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Lo stretto di Hormuz è aperto, l'Iran non ne ha il controllo, dice il comando militare statunitense. L'Iran aveva rivendicato il controllo del passaggio. Prosegue intanto l'escalation militare, nuovi raid degli Stati Uniti, anche nella notte appena passata, colpite decine di obiettivi militari. 27 morti.

0: morto in un incendio divampato ieri sera in un bar alla periferia di Bangkok. Nel bilancio anche 63 feriti, di cui 22 in condizioni gravi. La maggior parte delle vittime è stata uccisa dal fumo. Non esiste alcuna inchiesta di report sull'eolico condizionata dalla vitola, quindi l'esposto si basa su presupposti del tutto errati. Lo dice Sigfrido Ranucci in merito all'esposto che Fratelli d'Italia si accinge a depositare in procura, in cui si chiede ai magistrati di chiarire il rapporto tra i due. Intanto la redazione del programma reagisce alla cancellazione delle repliche. Andrea Lucatello.
1: La protesta di Report dopo lo stop alle repliche estive non si è fatta attendere. La redazione parla di censura e chiede il sostegno del pubblico. La RAI ha deciso di sospendere in via cautelativa le repliche della trasmissione d'inchiesta in attesa di chiarimenti sugli sviluppi dell'indagine legata all'attentato contro Ranucci. Una scelta contestata dai giornalisti del programma, che in una nota parlano di una decisione senza precedenti e annunciano di non volersi fermare. Solidarietà è arrivata anche dall'Ordine dei giornalisti e da Lusigrai. La redazione ha lanciato l'hashtag Giù le mani da Report e invitato il pubblico a seguire su RaiPlay l'inchiesta che sarebbe dovuta andare in onda ieri sera, facendosi una foto davanti alla TV taggando il programma.
0: Tre ragazzi fermati per l'omicidio di un 19enne a Crema in provincia di Cremona hanno tra i 23 e i 25 anni e sono accusati di aver accoltellato la vittima e sono stati rintracciati nel Cremasco e nell'area milanese. Fantastico Sinner ha battuto il tedesco Zverev in 4 set e ha vinto per la seconda volta consecutiva il torneo di tennis di Wimbledon. Fra poco la sua gioia in Buongiorno Capital con Silvia Mobili. Capital News torna alle 7.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezion fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EQG.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Altro che Walk on the Wild Side, come dice Lou Reed. Qui c'è da camminare nelle strade più calde impossibili. C'erano 26 gradi questa mattina alle 5 del mattino. Comunque questo è e ce lo dobbiamo tenere.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Good morning.
4: 早上好.
5: Buon dia.
6: Calimera.
7: Buen dia.
8: Ohio.
9: Buongiorno Capital.
0: No, perché ho guardato il cruscotto, ho detto vabbè che ho sonno, ma davvero c'è scritto 26 gradi? Sono le 5, stavo parcheggiando, ho detto sì, guarda, Silvia, guarda, è così, anche perché poi ce lo stanno dicendo tutti, dobbiamo affrontare giornate che saranno sempre più calde, anche il prossimo weekend, vabbè, facciamocene una ragione, cioè noi normali persone, cittadini normali che pagano le tasse, ce ne facciamo una ragione. E va bene, però speriamo che chi sta su, chi decide invece non se ne faccia una ragione, ma che faccia davvero qualcosa. Parlavamo l'altra volta almeno di alberi, almeno di una programmazione ambientale in vista del futuro, insomma fate qualcosa, perché non è normalissimo questo, diciamolo su, no, non facciamo i negazionisti del cambiamento climatico, che già oggi è lunedì e non gira bene in generale. Allora Silvia Mobili, sì, è Silvia Mobili che è qui con voi, lo sarà anche domani, poi Marco Mesano torna mercoledì, Sergio Martelli è sempre lì ormai colonna portante, a te nessuno ti sostituisce. Chi non deve essere mai sostituito, fatevelo dire, perché ieri penso che sia stata una ma delle pochissime volte nella mia vita che mi sono messa a guardare un'intera finale di tennis di Wimbledon, cioè sono stata lì dall'inizio fino alla fine e voi sapete è durata quasi 4 ore, per me è stato incredibile, però è una gara fantastica e devo dire che le emozioni sono state tantissime. Avete sentito il giornale radio, ma ne parleremo e sappiatelo, è per tutta la giornata. Sinner ha vinto il torneo di Wimbledon, sconfitto in finale Alexander Zverev con il punteggio, se mi ricordo, 6-7-7-6-6-3-6-4, che sembra quasi un numero di un WhatsApp, mi pare, sono andata a memoria, e così anche ha aumentato il distacco in cima alla classifica ufficiale, ha accumulato circa 5.000 punti di vantaggio. Dopo la gara, quello che mi piace poi più di tutti, e ho seguito anche quello, è questa sorta di intervista che si fa appunto sul campo. Zverev ha parlato

0: benissimo del suo avversario, insomma è stato bello anche questo scambio, no, di battute tra i due. Ha detto non sei più mio amico, ma vabbè, ma ci stava giocando. E Sinner, a parte dire incredibile, ha parlato proprio di Zverev, perché poi alla fine ha detto ci vogliono sempre due giocatori per fare una bella finale, e questa è stata incredibile anche per il livello del gioco. Sentiamo proprio Sinner in inglese che dice questo.
1: It has been an amazing final once again, and you know, it always takes two players, and you know, me and Sasha, we try to give everything we have. I'm very happy of course about the win, but I'm mostly very happy about the level we both played, and you know, you are the reasons.
0: E qui infatti è questo, cioè comunque sia, io bravo, ma bravo anche tu, insomma, il quando due giocatori sono così intensi e emozionanti, la gara è bella tutta. Però quello che mi ha colpito più di tutti mentre parlava è che, io immagino, no, il match è durato 4 ore, il caldo, la pressione, Zverev che ha messo varie volte in difficoltà Sinner, è stata una gara combattutissima, quindi tu immagini che il tennista sia completamente immerso nel suo mondo, che guardi solamente a questa pallina, e invece no, perché Sinner, sentite qua, oltre che a ringraziare tutto il team, ha voluto ringraziare anche la famiglia e poi la mamma, che ha detto a cui ha detto: mamma, ti ho visto che ti sei alzata almeno due volte durante la gara, ma lo so che è difficile.
1: My mom and I see her, she left the stadium a couple of times, and you know, it is being a player, it's not easy, you know? So.
0: Ecco, appunto, è difficile essere giocatore, caro Sinner, come hai capito è difficile anche essere la madre di un giocatore, quindi si è alzato due volte, ma lui se n'è accorto, è una cosa che secondo me è straordinaria. Comunque è un'impresa, almeno il tennis ci ha dato molte soddisfazioni, per fortuna. Per il calcio vedremo, per adesso stiamo guardando un mondiale di calcio così senza gli azzurri, però ci saranno anche due belle semifinali, Francia-Spagna, Inghilterra-Argentina, e vedremo un po' quello che verrà fuori, chi vincerà. E dell'Italia diciamo che si sta anche definendo quella che sarà un po' la squadra sotto Malagò, il nuovo presidente della FIGC, è stato incaricato come direttore tecnico della nazionale Paolo Maldini, poi ci sarà come advisor, come consigliere, possiamo dire così, Leonardo, insieme poi sceglieranno il nuovo commissario tecnico. Si parla anche di Pep Guardiola, ora vedremo se arriverà un CT straniero della nostra nazionale. Intanto invece, proprio così passo da una cosa all'altra, ma quello che mi ha tanto colpito in questi giorni è ciò che sta accadendo a Palermo. Cioè a Palermo, visto che si parla adesso e parleremo anche più tardi con gli amici del Breakfast Club, degli autovelox, c'è stata una svolta storica, è entrato in vigore il nuovo decreto, ma appunto poi ne parleremo sicuramente. La tecnologia a Palermo invece viene dal cielo, perché è appena partita una linea durissima da parte del comune che vuole acchiappare chi abbandona la spazzatura per strada, e quindi la polizia municipale ha attivato una flotta di 4 droni che sono proprio stati realizzati per scovare e sanzionare i trasgressori in tempo reale. Che succede? Tu vai, butti i rifiuti per strada in un posto dove non dovresti, all'improvviso esce un drone che ti dice questo.
2: Attenzione, conferimento di rifiuti irregolare, evento segnalato e registrato.
0: Ecco fatto, quindi c'è il drone che t'acchiappa, segnala, la polizia municipale viene, ti prende, ti fa la multa, e questa cosa a quanto pare sta funzionando, perché è partita da giugno e fino adesso sono stati 2000 gli episodi registrati e 1324 verbali, alla fine anche 35

0: benissimo per quel che riguarda il drone, però cioè, ormai mi sembra di essere entrato in una realtà distopica, droni che volano sulla testa, parlano, non fare questo, non fare quello, però è giustissimo, però un po' distopico, eh.
1: Cioè un po' sì, un po' no, un po' che ci piace e un po' che non ci piace. ci sta pure, però devo dire che in questo caso però sarà che a me dà proprio fastidio, è uno di quei reati che mi fa ribollire il sangue, no? Quelli che buttano i rifiuti così, che non vanno all'ecocentro, che magari è davvero a 200 metri da casa, oppure anche se non lo è fanno, io li vedo alcuni, quando ho visto alcuni filmati, i droni che seguivano appunto queste persone, che magari fanno 2 chilometri per abbandonarli in mezzo alla campagna, quando a 1 chilometro c'è un ecocentro. Basterebbe anche informarsi che gratuitamente puoi anche portare certe cose, quindi un po' sì un po' no questi droni che ci controllano, ma che purtroppo sono necessari. Allora, per l'amico che adesso al 342-342-2190 ha detto mi sembra però anche un po' distopico, voglio dedicare quest'altro momento che secondo me forse è ancora più distopico, caro ascoltatore, perché a Bosco nel Cilento è andato in scena la prima processione digitale, cioè la processione, parlo di processione religiosa, invece del tradizionale santo, no? La statua del santo, la croce e tutto quanto, i partecipanti hanno portato in processione uno schermo digitale. Lo so, Sergio Martelli mi sta guardando male, però hanno accompagnato poi il corteo con degli smartphone che tenevano proprio su, collegati poi tra l'altro a questa opera, a questo schermo, tramite dei QR code, e sono andati in giro per il paese, a Bosco, per questa processione, con tanto di litania sonora e poi appunto questi che non erano lumini ma erano telefonini accesi, e vi faccio sentire un pezzettino della processione.
2: Indicami la via,
3: non lasciare.
1: Ecco, però i fuochi artificiali erano veri, e questa è la cosa che pure mi è piaciuta, perché tutto digitale, quello che ti pare, proprio alla fine tutti in paese a sentire questi fuochi artificiali e poi fare gli applausi. Ecco, questa era un'installazione intitolata Macchina Sacra, firmata da due artisti che si chiamano Max Magaldi e Matteo Mandelli, e loro hanno detto non è che vogliamo mettere in discussione la fede, però anche un po' riflettere su come la tecnologia sta proprio anche modificando i simboli, i riti, i nostri costumi, le nostre abitudini. Ora poi uno si interroga un po' sul rapporto tra la spiritualità e la connessione digitale, però se ce la fate, insomma, andate a vedere. Io proverò a mettere questo video sul mio account Instagram, perché è veramente particolare. Tu vedi il paese tutto buio con questi lumini da telefonini, e poi appunto

questo schermo gigantesco che, non lo so, penso che rappresenti la spiritualità, non lo so, sembravano due foglie, però era lo schermo che rappresentava, era al posto della statua, c'era questo schermo, insomma, quindi c'è un po' da farsi delle domande sicuramente su questa processione. Comunque cercate Bosco Cilento, anche io proverò a condividere questo video, fatemi sapere.

con questo mondo di ladri, ma anche in questo mondo distopico, perché questo è, ci scrivete anche la prossima volta il parroco, il sacerdote sarà sicuramente una figura digitale, cioè arriverà dallo schermo. Parlavamo appunto della prima processione digitale d'Italia, a Bosco nel Cilento, al posto della statua c'era lo schermo e poi i fedeli che accompagnavano il corteo con smartphone che facevano un po' da lumini, no? E devo dire però che

comunque sia questa iniziativa che ha generato anche tanta curiosità, però c'è tutto un dietro, perché comunque chi ha organizzato questa sorta di processione digitale ha prima parlato con le associazioni locali, con i cittadini, con la parrocchia, per far capire, per evitare anche un po' uno scontro con la fede locale, per far capire un po' il senso di questa sorta di esperimento, anche se poi molti hanno scherzato, hanno detto è la processione in onore di Samsung, Samsung, vabbè, gioco di parole per dire non è la processione di un santo, ma è la processione un po' così. Va bene, la musica però non cambierà, la musica, oddio, la musica pure cambierà, perché poi ci sono anche le canzoni, quelle che vengono fatte col computer a casa, ogni tanto ci provo pure io, poi però c'è la

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Good morning.
3: Ohio.
4: Buongiorno Capital.
5: Alla voce Bob Marley.
6: Al basso Paul Simonon.
7: Alla chitarra Jimmy Page.
8: Ai fiati, Kool & the Gang.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta.

0: fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: In collaborazione con Radio Capital.

0: concerti in esclusiva nazionale di Darkseid, Over Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio. E non perdere gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Capital, una buona giornata da Silvia Mobili che vi terrà compagnia per questo Buongiorno Capital, anche domani ci sentiremo. Allora, mettetevi il cuore in pace, oggi se ne parlerà tantissimo, magari in diverse sfaccettature, il che può essere interessante perché è una delle notizie del giorno. Sì, nel leggendario si è confermato re di Wimbledon battendo Zverev. Edoardo Buffoni ha colto un aspetto però particolare

0: del percorso del giocatore proprio di questi ultimi mesi. Sentiamo.
1: Buongiorno, il mago Sinner ci ha incantato di nuovo. Ha rivinto Wimbledon, il torneo più prestigioso, dopo una battaglia di 3 ore e 46 minuti. Questa volta non c'era lo spagnolo Alcaraz, fuori per infortunio, ma il tedesco Zverev, nuovo numero 2 del mondo, che è partito fortissimo, sembrava imbattibile ieri sera sull'erba di Londra. Ma Jannik ha la forza tranquilla di chi ha studiato, ha lavorato, ha preparato tutti i dettagli per essere ancora più perfetto dell'avversario. E quando il gioco di Zverev è un po' calato di intensità, quando ha commesso un paio di errori, zac, Sinner lo ha colpito. Un set pari, poi 2-1, infine 3-1. 5 settimane fa Jannik boccheggiava sulla terra del Roland Garros, il torneo di Parigi, stremato da 2 mesi di partite e di vittorie, compresa quella di Roma. Poi è tornato, piano piano, ai livelli di maggio, fino alla vittoria di Wimbledon. Quello che fa di lui un vero numero uno è la mentalità, l'umiltà che lo porta a volersi sempre migliorare. Aveva una debolezza nel servizio? L'ha reso un'arma ancora più micidiale. Era timido nelle giocate più fantasiose? Ha imparato a fare anche quelle. Certo, con giudizio, come gli si addice. E infine l'intelligenza tattica sempre in crescita. Per questo i più grandi campioni del passato come McEnroe, Becker, Agassi lo ammirano tanto, perché vedono in lui continui margini di miglioramento. Io do tutta la mia vita al tennis, ha detto Sinner durante la premiazione davanti ai reali d'Inghilterra, a decine di VIP e ai suoi genitori, compresa la mamma Siglinde, che per l'ansia durante il match è uscita 2 volte dallo stadio. Dare tutto per la vittoria, spremere anche l'ultima goccia di energia, con la coscienza di aver fatto il massimo. Oltre ai risultati, è la grande lezione dei campioni, campioni come Jannik Sinner. Ci sentiamo questa sera alle 18 con il nostro TG0, sempre qui su Radio Capital. Passate una buona giornata.

0: Him for the Weekend, Coldplay con Beyoncé su Radio Capital. Abbiamo parlato all'inizio di questo caldo, la terza ondata di calore di quest'estate. C'è questo anticiclone subtropicale africano che porterà delle temperature roventi al nord, poi ci sarà anche quella umidità che ti fa sentire ancora di più il caldo. E ci sono varie ordinanze nelle varie regioni, ma anche comunali, su come aiutare alcune categorie di lavoratori che sono maggiormente esposti al sole. Il problema è che ci sono alcune categorie che hanno ancora delle questioni da risolvere, questioni contrattuali, devono scegliere quindi se poter lavorare oppure guadagnare. È la categoria dei rider, perché non esiste per loro un ammortizzatore sociale che li tuteli. In pratica o muori di caldo o muori di fame, perché se tu ti fermi proprio nell'orario che è quello del pranzo per le consegne, vuol dire che non stai guadagnando soldi. Ed è un problema che i sindacati stanno un po' cercando di affrontare, di vedere con le varie parti sociali come non dico risolvere, però intanto almeno se c'è qualche condizione per aiutare questo tipo di lavoratori. Noi siamo al telefono con Andrea Bacchin della CGIL Nidil. Buongiorno, benvenuto su Radio Capital.
1: Grazie, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Ecco, allora, chiedere al rider di fermarsi nelle ore più calde sembrerebbe quasi impossibile. Voi dite questa ordinanza così a Milano, perché il problema adesso è soprattutto lì, dove c'è un'imposizione, non si può andare in giro dalle 12.30 alle 16, i rider si devono fermare, e crea quasi una sorta di paradosso.
1: Allora, purtroppo, data la condizione di gran parte dei lavoratori del settore, sono lavoratori inquadrati con una forma di contratto che noi sosteniamo essere scorretta, e in quanto presunti lavoratori autonomi, quindi titolari di partita IVA, questi lavoratori sostanzialmente non hanno accesso a pressoché quasi nessuna forma di ammortizzatore sociale, sicuramente nulla che è in grado di affrontare una situazione di emergenza di questo tipo. Quindi fermarsi equivale sostanzialmente a perdere una parte importante dello stipendio, che poi è quella che si riesce a percepire lavorando nella fascia di pranzo.
0: Ma le piattaforme hanno dato qualche apertura al confronto?
1: La risposta è abbastanza semplice, purtroppo no, nel senso che poche settimane scorsa, quella prima, si è concluso, noi abbiamo abbandonato il tavolo di trattativa che c'è con l'organizzazione datoriale, perché non hanno fatto nessuna apertura al superamento dell'attuale modello operativo, quindi non sono disponibili a cambiare il sistema con i quali assumono i lavoratori, e questo cambiamento è indispensabile affinché poi si creino le circostanze affinché queste persone possano avere accesso agli ammortizzatori sociali che gli altri lavoratori hanno.
0: Anche perché voi dite il caldo estremo è ormai una condizione strutturale legata, lo sappiamo, ne parliamo in questi giorni, ai cambiamenti climatici. Avete chiesto un confronto anche al Ministero?
1: Abbiamo chiesto un confronto anche al Ministero, l'ha fatto la nostra struttura nazionale. Chiaramente noi come organizzazione sindacale il nostro principale ruolo è quello di contrattare con i datori di lavoro delle condizioni migliori, ma dal momento in cui non c'è nessuna apertura, chiaramente noi ci rivolgiamo anche al Ministero, che chiaramente ha la competenza nel tutelare da questo punto di vista i diritti dei lavoratori, quindi il Ministero del Lavoro, e gli diciamo se queste aziende comunque non vogliono cambiare questo modello, almeno fate in modo che siano obbligati a versare quella parte di contributi indispensabile per poi avere dei fondi che permettono ai lavoratori di avere un'indennità proprio nel momento in cui sono obbligati a fermarsi. E purtroppo sembra che per via di condizioni climatiche questa cosa possa succedere sempre più spesso.
0: Che poi i problemi sono tanti, l'emergenza caldo, però appunto i compensi, la sicurezza, condizioni di lavoro, quindi sono tanti i temi sul tavolo. Voi mercoledì farete un'iniziativa di protesta?
1: Sì, l'abbiamo deciso con i lavoratori nell'assemblea che abbiamo fatto venerdì in piazza. I lavoratori hanno deciso di voler scioperare, di volerlo fare.

0: con anche un percorso in giro per la città per far vedere anche ai colleghi e raggiungerne il più possibile i colleghi e comunque la cittadinanza tutta quanta che i rider non ci stanno, che non è giusto che tutti quanti gli oneri ricadano su di loro, che oltre a quelli contributivi e i costi dei mezzi e tutti quanti ci sia anche poi in più l'onere di dover stare fermi. L'ordinanza è un'ordinanza che di principio è corretta, chiaramente esaspera delle problematiche, però noi pensiamo che nel momento in cui le aziende si assumono, devono fare le aziende, quindi assumersi una serie di oneri da datore di lavoro, quest'onere effettivamente di mettere i lavoratori nelle condizioni poi di far fronte anche alle situazioni emergenziali lo debbano prendere in considerazione. Quindi
1: Insomma, sì.
0: chiedono
1: Ecco,
0: semplicemente alla loro azienda di fare datore di lavoro a tutti quanti gli effetti.
1: questo stop obbligato nelle ore di caldo estremo deve essere finanziato. Ecco, non è che uno può rimanere
0: Ecco.
1: così perché c'è caldo, la tutela della salute
0: Esatto.
1: va bene, ma va anche diciamo, sostenuta economicamente. E la ringrazio, ringraziamo
0: Esatto.
1: Andrea Bacchini della CGIL Nidel. Grazie.
0: Grazie a voi.
2: Buongiorno Capital.

0: pompa.
1: Daniele Silvestri Salirò, allora ci sono poi le polemiche sui social, che è una cosa mai che non comprendo su alcuni dibattiti, come appunto quello dei rider, perché si dice che i rider si devono fermare nell'ora più calda, perché è ovviamente per la tutela della salute, però se si fermano non guadagnano. E ho letto subito uno di quei commenti, no? E allora quelli che stanno lì a mettere l'asfalto, e allora ecco, sappiate che comunque chi ha un contratto viene tutelato. Qui stiamo parlando di un lavoro come quello dei rider, che è un lavoro autonomo, è un lavoro dove spesso le paghe non sono trasparenti, le tariffe sono a cottimo, e quindi spingono spesso i lavoratori a lavorare anche in condizioni estreme per guadagnare il minimo. Il problema appunto era quello degli ammortizzatori sociali. Non riesco mai a comprendere, quando si parla di tutele, di diritti, c'è spazio per tutti, non è che c'è una sorta di classifica, una gara che poi alla fine è una sorta di gara per tra poveri. E io voglio ringraziare il consigliere regionale della Campania Davide D'Enrico, perché ha parlato di un diritto, di cui magari un po' ci si vergogna nella nostra nazione, che è quello degli assorbenti gratuiti, che potrebbero in Campania, pensate, entrare nelle scuole superiori. Voi pensate che sia un'inezia, e invece è molto importante. Vi faccio sentire il suo intervento proprio alla regione.
2: Io ho un dubbio che se il ciclo mestruale l'avessero avuto gli uomini, molto probabilmente i prodotti igienici sarebbero già stati gratuiti nel nostro paese, l'IVA sarebbe già a zero o, come nella media europea, al 4%, molto probabilmente questo tema sarebbe già superato. In Italia una donna su sei non riesce a garantirsi questo servizio. Nel 2024 abbiamo alzato l'IVA dal 5 al 10%. Io ritengo una questione di dignità e di parità provare ad attuare un progetto pilota in Regione Campania per concedere quantomeno alle ragazze delle scuole primarie e secondarie i prodotti igienici femminili a titolo gratuito.
1: Ecco, allora, grazie al consigliere regionale Davide D'Enrico, che ha lanciato anche la provocazione: se fosse stato un problema degli uomini a quest'ora già si sarebbe risolto. La misura ancora non è operativa, adesso spetterà alla giunta regionale individuare le scuole coinvolte in questa sperimentazione, soprattutto trovare le risorse per installare e rifornire i distributori di assorbenti.

0: amo questo consigliere, meraviglioso, non so neppure di che orientamento sia, ma sicuramente vabbè, e non importa. Comunque ha detto una cosa e sostiene una proposta legittimissima. Io parlo da donna ormai in menopausa, però cioè, sarebbe non l'evoluzione, sì, vabbè. Ok, mi piace molto. Grazie.
1: Ti piace molto. Allora, consigliere regionale Davide Delrico della Campania, che ha proposto gli assorbenti gratuiti nelle scuole superiori della sua regione. Arriva il classico messaggio: il dentifricio e la carta igienica e questo e quest'altro. E vabbè, lasciamo perdere. Allora, Silvia Mobili vi dà appuntamento a domani, sempre alle 6 per Buongiorno Capital. Grazie a Sergio Martelli. Tra poco il giornale radio e poi The Breakfast Club.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
5: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
4: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
5: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
4: Quindi raccontano anche storie assurde.
6: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
5: E allora do la soluzione.
4: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
5: Vinsero battaglie grazie alla loro...
6: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
10: Un'ora?
11: No.
10: Un giorno?
11: No.
10: Un mese?
11: Fuochino.
10: Non mi dire, 2 mesi!
11: Eh sì, passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su Enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su Enel.it.
12: Le notizie delle 7 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Stati Uniti sfidano l'Iran su Hormuz, nessun controllo di Teheran, lo stretto è aperto a tutte le navi che intendano transitarvi, dicono dal comando centrale americano. Nella notte nuova ondata di raid su decine di obiettivi militari iraniani ed è in corso la risposta iraniana. Le autorità della Giordania poco fa hanno detto di aver abbattuto 4 missili di Teheran. Il petrolio subito in rialzo con il Brent che cresce del 4% e ci sono 3 morti e 5 feriti nella regione di Mosca a seguito di attacchi ucraini effettuati nelle ore scorse con droni. Ha rinnovato l'appello alla pace ieri Papa Leone durante l'Angelus.

0: in piazza San Pietro.
1: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace. Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia.
0: Avevano 46 e 38 anni le vittime dell'incidente di ieri mattina sulla strada provinciale all'altezza di Uta, vicino a Cagliari. Non sono state fornite generalità complete, ma si sa che le persone a bordo della 500, per cause ancora da accertare, si sono scontrati con una jeep ed era di Cagliari e di Capoterra. Tre feriti gravi nello scontro, tra loro c'è anche un bambino. L'anticiclone africano è tornato a bruciare l'Italia con punte superiori a 40 gradi nel centro della Sardegna e vicine ai 40 al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, qualche temporale previsto ma non prima di sabato. Lo splendido bis di Jannik Sinner vince ancora Wimbledon, battendo in finale il tedesco Zverev. Il tennista italiano perde il primo set al tie break, poi rimonta e vince 3-1. Marc Marquez vede il primo posto nel mondiale di MotoGP. Lo spagnolo ha vinto il Gran Premio di Germania davanti a Ogura e Fernandez e si è portato a soli 18 punti dal capolista Martin, con una rimonta pazzesca. Ecco Marquez a Sky.
2: 5 gare fa eravamo 103, sì, adesso siamo qui, ma l'ho detto giovedì, se voglio avere qualche chance questo campionato doveva fare qui un weekend perfetto e lo abbiamo fatto. Va bene, contento, con voglia di un po' di relax mentale, ma devo lavorare quest'estate sul braccio destro per fare un step.
0: Così Marquez, Imma, Andrea e Riccardo pronti per Breakfast Club e Capital News torna alle 8.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Torni sempre al tuo paese.
5: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Un'ora?
11: No.
10: Un giorno?
11: No.
10: Un mese?
11: Fuochino.
10: Non mi dire, 2 mesi!
11: Eh sì. Passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su Enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis è riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su Enel.it.

0: Dancing Queen degli ABBA alle 7-8 minuti, iniziamo la settimana proprio da qui.
1: Julian Alvarez prova lui con il destro.
2: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Buongiorno da Andrea, Riccardo, Imma, siamo insieme fino alle 10. Quello che avete sentito è l'entusiasmo del telecronista della Rai, cioè il secondo, diciamo, Adani.
3: Sì, la voce tecnica.
0: Comunque telecronista durante la partita Argentina-Svizzera.
4: Non lo volevo dire.
0: Io come svizzero mi sono sentito colpito, però in effetti
4: hai sofferto un po'.
0: Grazie anche a un aiutino tecnologico, una palla che colpisce.
3: No, quella è l'altra partita, però. Quella è Norvegia.
0: Penso di averla vista anch'io quella partita lì, ma non.
4: Ma allora Andrea è giustificato perché Argentina-Svizzera si è giocata alle 3 di notte, quindi ha fatto un po' di confusione guardandole tutte e due una dopo l'altra sabato sera, vero?
0: Per fortuna adesso si va solo alle 9 di sera.
3: Però vogliamo raccontare questa storia di Adani, che effettivamente appunto è la voce che fa da spalla alle telecronache di Alberto Rimedio, che come avete sentito tutto sommato ha dato una spiegazione un po' più neutra del gol di Alvarez.
4: Dici.
3: Che ha sbloccato poi la situazione di stallo che si stava creando con la Svizzera, con Adani che urlava.
0: No, vabbè, se no non ci siamo lamentati di quanto sono soporifere le telecronache, ragazzi. Ma cioè, vi ricordate Riccardo Quadrano quando l'Italia vinse ai mondiali?
3: Ho capito, l'abbiamo mandato mondiale.
4: È un po' un altro discorso. Quello però, prima di tutto, era una finale dove l'Italia è la nazione.
3: Sono italiano, racconto. Sì, magari un pochino esagerato, mi sono fatto prendere un po'. Sì. Lo ammetto.
4: Guarda, l'hai messo un attimo in difficoltà.
3: Adani, che a ogni gol dell'Argentina è così, sappiamo che lui ha una passione per Messi,
0: dici che tiene proprio.
3: Però insomma, forse bisognerebbe darsi un po' una calmata, cioè anche un pochino meno, caro Lele, che sei uno che conosce benissimo il calcio, che lo sa spiegare anche in modo molto piacevole, però insomma. E che diamine.
4: E infatti proprio perché sappiamo che il valore insomma professionale di Adani, secondo me qui la possibilità di avere un po' di giro di video sui social, perché sappiamo che queste clip vengono
3: tanto
4: rilanciate.
3: Lui,
4: esatto, lui anche in privato utilizza molto i social proprio per mostrare alcune parti del suo tipo verso l'Argentina. Secondo me contribuisce in qualche modo ad aver creato il personaggio, perché Adani è nato come personaggio anche grazie proprio a questo.

0: questo suo modo di stare in diretta, quindi qualche mi sembra anche un pochino accentuato un po' per troppo, dare quell'idea.
1: Secondo me sta cominciando a diventare un po' troppo pittoresco questo modo.
0: Io
1: di
0: sono abbastanza d'accordo, preferisco le telecronache un po' soporifere, come le ha definite Andrea.
1: Poi tutto sto tempo non è vero, è vero, la palla è entrata, è gol, cioè per forza, certo. È vero, non può non essere vero, quindi anche questa narrazione
0: non è vero,
1: così sì, non è vero. Julian Alvarez ha fatto un gol bello, per carità,
2: cioè lo soffre un po' anche il telecronista della Rai, questa così eccessi di Adani, quindi insomma tutto sommato si potrebbe trattenere e prendere spunto da quello che succede nel tennis, dove l'Italia vince.
0: Sì. Sinner ha vinto per il secondo anno consecutivo Wimbledon. In questa finale contro Zverev, che è il numero 2 al mondo, ed è stata una partita molto più equilibrata rispetto ai precedenti tra Sinner
1: vinti tutti da Sinner
0: per 10 volte,
1: questa è la decima.
0: Sinner ha vinto contro Zverev. Oggi Panatta sul Corriere fa un piccolissimo editoriale, ma è ricchissimo di spunti, perché lui dice: è impressionante la capacità di Sinner di migliorare, perché adesso abbiamo già detto tanto sui suoi record, su tornei vinti su vinti in questa stagione, tutti i tornei 1000 sono stati vinti da Sinner, dominio, quindi della sua grandezza infinita abbiamo già detto. Panatta evidenzia come ad esempio il servizio di Sinner sia migliorato tantissimo nel giro di mesi. Quindi immagina cosa potrà diventare Sinner, che ora ha solo 25 anni.
1: Esattamente, insomma, ha vinto ancora appunto a Wimbledon per tutto il 2026 il suo primato nella classifica ATP, non subirà alcun tipo di attacco. Il rientro di Alcaraz, che ci manca un po', anche come modo di interpretare il tennis, se non ne parlavamo poco fa anche a microfoni spenti, ci manca da questo punto di vista. Devo dire che Zverev ieri mi ha sorpreso positivamente, perché almeno nei primi due set ha giocato da numero 2 del mondo, da quale sarà il numero che occuperà oggi in la sua posizione in classifica. Poi alla lunga ovviamente il talento straripante di Sinner ha avuto la meglio, e quindi insomma anche questo torneo, anche questo Wimbledon lo ha vinto con disinvoltura, direi. Yannick,
0: vogliamo sentire Yannick Sinner, che ha ringraziato come sempre il suo team, la sua famiglia, in particolare sulla mamma, è tornato sulla sua difficoltà di reggere le 3 ore e mezza di partita. Sentiamo.
3: My mom and I see her, she left the stadium a couple of times, and you know, it is being a player, it's not easy, you know, so but in the same time it has been an amazing fun.
1: Sai cosa mi ha colpito di Sinner?
0: Ha detto che la mamma ha lasciato insomma lo stadio, è andato via dalla partita per qualche volta,
1: un paio di volte almeno,
0: perché sappiamo proprio difficoltà a gestire la tensione.
1: Certo, la cosa che mi ha colpito è che chissà in quale momento del match Sinner si è accorto che la mamma aveva lasciato la postazione.
2: Sì, notavamo questo anche con Silvia Mobili, che l'ha detto prima, ma uno dovrebbe essere concentrato sulla partita,
1: diciamo,
2: perché
1: guardi,
0: grande professionista,
1: presumibilmente lo ha fatto in una pausa, perché sappiamo che nel tennis, anche sulle tribune, durante gli scambi bisogna essere molto fermi, inquadrati, se no gli steward si arrabbiano, quindi è probabile che questo sia avvenuto in alcuni momenti di break ovviamente del tennis. Però lui, nonostante la tensione di una finale nel torneo più prestigioso contro Zverev, si è voltato verso le tribune e ha visto mamma Siglinde, che un paio di volte ha abbandonato la sua postazione.
2: Allora, Sinner ha vinto i primi 5 Master 1000 della stagione e può migliorare, può arrivare al record di Djokovic, che ne conquistò 6 nel 2015, tanti anni fa, però lui ne ha a disposizione ancora 4, quindi uno di questi 4 Master 1000 potrebbe essere, o tutti e 4.
0: Sì, potrebbe consegnarlo alla storia. Beh, è difficile che li possa giocare tutti, a volte si fa un po' di selezione, lui stesso ha detto non sa quali tornei negli Stati Uniti affronterà e quali no, è ancora presto, ora andrà in vacanza, è un po' se lo merita.
1: Super meritate, e poi si comincerà con i tornei appunto sul sintetico per prepararsi agli US Open di fine agosto.
2: La coppa è importante, ma i soldi pure. 4 milioni e 200.000 euro al vincitore, la metà a Zverev, che insomma ha detto vabbè,
1: si saprà consolare, ecco,
2: sì, dice
0: anche perché ha preso il montepremi pieno a Roland Garros, che ricordiamo ha vinto qualche mese fa.

0: Ron alle 7.19 su Radio Capital, social di nuovo nel mirino. Oggi il Sole 24 Ore, dalla prima pagina, mette insieme migliaia di cause che negli Stati Uniti coinvolgono proprio le piattaforme, accusate di danni alla salute mentale dei minori e di provocare dipendenza. Questo l'abbiamo detto, no? La dipendenza dagli algoritmi, design manipolati dalle piattaforme, responsabilità per meccanismi come lo scroll infinito di contenuti. Non sapevamo che saremmo venuti a conoscenza di questa nuova dipendenza, la dipendenza dello scroll. Comincia a guardare qualcosa e non ti fermi più. Mai.
1: Certo, anche perché alcuni social sono fatti apposta, no? In questo senso, basti pensare a quello forse più in voga ormai da un po' di tempo, che TikTok, nel momento stesso in cui sbarchi sull'app e l'apri, è un continuo scrollare senza che tra l'altro sia tu a decidere
0: quello che c'è sotto, diciamo. Certo. Cioè, quindi non ci sono i contenuti, no? Il problema non sono i contenuti, ma proprio il design della piattaforma, accusato proprio di essere studiato per catturare l'attenzione degli utenti e creare questa dipendenza senza che ce ne accorgiamo.
2: Infatti l'origine di queste cause scoppiate soprattutto negli Stati Uniti, e sono più di 6.000, quindi parliamo di un numero anche molto importante, è proprio la consapevolezza dei programmatori. Cioè i programmatori hanno costruito una piattaforma per indurre dipendenza. Secondo alcune di queste cause, ricordiamo che una sola è arrivata in sentenza con una richiesta di risarcimento molto importante.
0: 6 milioni di dollari.
1: Sì, esatto. 6 milioni di dollari. Lo scorso marzo ne parlammo.

0: Tra l'altro qui in trasmissione la sentenza che poi è definita storica, Tribunale di Los Angeles, che ha condannato sia Meta, che comprende Instagram e Facebook, che Google, in particolare per YouTube, a pagare appunto 6 milioni di dollari per aver determinato dipendenze e danni psicologici come disturbo di disformismo corporeo, depressione e ansia a una minorenne che appunto aveva intentato causa a questi colossi.
1: E secondo i giudici, i programmatori dei social conoscono

0: misure che tutelino i minori, quindi come abbiamo già detto non c'è una verifica dell'età effettiva, non c'è una modifica di questo algoritmo, intendiamo che quando apriamo questi social noi troviamo un contenuto che è esattamente sulla copia di ciò che ci piace.
1: Ah, certo,
0: e quindi in questo modo lo scroll ci porta sempre a vedere cose che aderiscono perfettamente a ciò che vogliamo cercare all'interno
2: della nostra famosa bolla.
1: Vogliamo dire anche un altro dettaglio molto interessante di questo articolo firmato questa mattina sul Sole 24 Ore su queste cause, è che si stanno muovendo soprattutto negli Stati Uniti anche i distretti scolastici che fanno diciamo causa comune appunto contro questi colossi tecnologici. Il primo processo è stato promosso da un distretto del Kentucky contro Meta, Snapchat, TikTok e Google, una cosa che dovrebbe iniziare a giugno, anche se per il momento le prime udienze vengono rinviate, però intanto la strada è stata intrapresa e non sarà l'unica per quanto riguarda le scuole.
2: Se ne apre uno tra poco di processo il 27 luglio a Los Angeles. In questo caso a intentarlo, pensate, è stato un quindicenne della Florida che ha accusato la piattaforma social di aver danneggiato la sua salute mentale, causandogli dipendenza, perdita di sonno, ansia, depressione. E quindi, insomma, al momento cominciano le prime transazioni, però bisogna capire se poi verrà impedito o in qualche modo verranno costrette le piattaforme a cambiare questo algoritmo, perché probabilmente loro pagano la multa perché sanno che comunque ci guadagnano lo stesso.
0: Questo algoritmo è così costruito perché è la fonte di guadagno di questi social, no? I nostri like sono il motivo per il quale riescono a guadagnare quanto sappiamo guadagnano, quindi è difficile credere che arriveranno a modificarlo.
2: Si parla anche di una class action italiana promossa contro Meta e TikTok, promossa dal movimento italiano genitori.
1: Il Morige.
2: L'obiettivo non è ottenere un risarcimento, dicono loro, ma obbligare i colossi social a eliminare i meccanismi di massimizzazione del tempo di permanenza, un po' quello che dicevamo, no? Se non li costringi a cambiare puoi fare tutte le multe che vuoi, ma il problema rimane lì.
1: Resta, le aziende si stanno organizzando appunto nei confronti di queste azioni legali, ognuna si muove un po' per conto suo, crescono comunque i tentativi di raggiungere un accordo. Ad esempio un accordo è stato raggiunto con una scuola americana che aveva proposto questa azione legale, con un versamento di 27 milioni di dollari di queste società al fine di supportare i ragazzi nella risoluzione di stati di ansia e depressione. Quindi lì c'è stato un compromesso meramente economico per cercare di venire a capo della situazione.
2: Dopodiché il primo paese che si è mosso in maniera determinante è stata l'Australia per vietare gli account social ai minori di 16 anni, però al momento abbiamo scoperto, no?
0: Ha avuto
2: questi divieti
0: impatto.
2: Non funzionano perché vengono aggirati facilmente,
1: sì, sono molto
2: perché
1: facilmente
2: i aggirati. Ragazzi riescono a costruire comunque sistemi alternativi,
0: ma lo sappiamo, il divieto non è mai stato la fonte di un cambiamento delle abitudini, non sempre lo è, non lo è in questo caso in cui tutti siamo immersi completamente sui social, tutti vediamo gli adulti, gli insegnanti a volte con un cellulare in mano.

0: Yeah.
1: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
3: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN.

0: kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria. Kia. Movement that
1: inspires. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15,950. Vai su Ford.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come 3 birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus.

0: a 1,79 e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Radio Capital. Solo

0: Capital con Andrea Riccardo e Imma. È il personaggio politico del momento, Vannacci. I sondaggi politici lo danno in crescita, superando la Lega. Insomma, siamo ancora lontani dalle elezioni, ma questo è il suo momento, quindi lui se ne va in giro a fare il bello e il cattivo tempo, mostrando anche delle criticità per quanto riguarda il programma e le coperture economiche di quello che propone.
1: È sempre, insomma, un po' vago su quell'argomento,
0: molto,
1: no?
0: Dice,
1: ma ci pensiamo quando sarà il momento.
2: In alcune interviste, l'ultima alla 7, ha proprio detto: io non sono un ragioniere,
0: non sono
2: quindi
0: un ragioniere.
2: Non posso fare,
0: cioè lui fa le proposte, però poi,
2: dice, poi si vedrà, insomma, ci sarà qualcuno,
0: ci sarà qualcuno più bravo di
1: certo, così dice a Roma, quando arriveremo all'acqua ci scanseremo, ecco. Questo esatto. È un po' il motto di Vannacci per quanto riguarda le coperture economiche.
0: Vannacci, che è stato in Liguria, movimentata Genova il suo comizio, insomma, tra quelli che erano qualche decina, insomma qualche decina di persone, qualche centinaia, insomma, che hanno affollato la manifestazione pro Vannacci, un po' di contestazione, e leggendo i giornali ieri mi sono accorto che tra i vari partecipanti alla manifestazione pro Vannacci c'era anche padre Tommaso. Padre
1: sì.
0: Tommaso è un prete polacco di 50 anni, parroco di Prelà in Alta Vanprino, siamo nell'Imperiese, che l'altra sera era proprio tra i simpatizzanti arrivati a Imperia per ascoltare Roberto Vannacci.
1: Diciamo che sta raccogliendo delle adesioni anche abbastanza imprevedibili, tutto sommato, Vannacci.
2: Tu dici come quella di un religioso.
1: Beh sì, insomma, la cosa prete. Un pochino mi colpisce, però adesso sentiremo anche i contenuti, no, di questa scelta.
0: Sì, perché l'ho cercato, lui ha risposto volentieri al telefono e ha accettato di rispondere a qualche domanda, secondo me nelle risposte abbastanza sorprendente. Ascoltate.
3: Io sono andato ad ascoltarlo perché qualche volta l'ho ascoltato e quelle che cose dice sono sensate, dobbiamo difendere la nostra civiltà europea perché è in pericolo e queste cose, quindi è una cosa ovvia, tutto il mondo lo fa e ora se lo diciamo una cosa ovvia e siamo attaccati perché i comunisti sempre attaccano, no?
0: Non ho capito chi?
3: Io sono polacco, quindi sì. Ho vissuto fino a 89 il comunismo e so cosa vuol dire comunismo. In Italia tanta gente dice che sono comunisti perché è per loro un gioco. Secondo me dovrebbe essere vietato il comunismo.
0: Senta, padre Tommaso, però sulla rimigrazione, sull'immigrazione, no? Le parole di Vannacci non sono un po' in contrasto con quelle dei papi, di Papa Francesco e del nostro Papa attuale? Cioè, insomma, l'accoglienza qui, padre Tommaso?
3: L'accoglienza va bene, però non possiamo accogliere tutti. Qui bisogna regolare le cose. Non è che arrivano tutti e dove li mettiamo alla fine? Se io ho una casa e posso mettere a casa due persone magari, e non di più, bisogna aiutare quelli che si può aiutare.
0: Certo, senta, padre Tommaso, ma poi sulla rimigrazione, cioè secondo lei è giusto rimandare indietro gli immigrati?
3: Se le persone si dovessero verificare, non so, delinquenti, recidivi, di fare certe cose che non si dovrebbe, allora queste persone bisogna rispedire a casa loro. Se uno viene a fare casino a casa mia, allora lo tengo, no, lo mando via, torna a casa tua.
0: Chiaro.
3: Altrimenti, se non ti piace, puoi tornare da dove sei arrivato.
0: Però il suo discorso è quasi, padre Tomale, il suo discorso è quasi più politico che da uomo di chiesa.
3: Uomo di chiesa cosa vuol dire? Devo abbassare le braghe e lasciarsi aggredire dagli altri?
0: Padre Tommaso, se si potesse votare il premier, lei la sua crocetta la metterebbe sul generale Vannacci?
3: Beh, se lui non cambia le sue idee e non esce, perché non si sa mai, se va avanti con le cose sensate e giuste, sì.
0: Avete sentito?
1: Molto chiaro, no?
0: Avete sentito padre Tommaso schierato?
2: Io non l'ho trovato così chiaro, perché l'ho trovata una ripetizione quasi uguale agli slogan che abbiamo sentito tante volte. L'Europa è in pericolo, la remigrazione. No, ma certo,
0: cioè,
2: ma sono
0: questa, la cosa che colpisce è che qui stiamo parlando di un prete che è in netto contrasto con le parole
1: di
0: papi.
1: Chiesa,
0: cioè, quindi
1: chiesa,
0: l'accoglienza,
1: certo.
0: Sì, però avete rotto le palle, io non mi calo le braghe,
1: non
0: che tra l'altro non ha, ma lui ha la tonaca.
1: Vabbè, che c'entra, dai,
0: sotto la tonaca.
1: Cioè, l'intimo l'avrà, no?
0: Il Vangelo. Dice Alessia non ha letto il Vangelo, insomma è un po' in contrasto, che dice basta, poi lui è polacco appunto, se sei polacco lo sai che c'hai delle difficoltà in qualche modo, e lui le mette in evidenza,
2: insomma,
0: poi il comunismo non c'entra niente, insomma mischia varie cose, però appoggia chiaramente, e questo mi fa pensare che insomma sia trasversale, no, questa
2: sicuramente lo
0: l'appoggio
2: sarà,
0: l'appoggio a Vannacci.
2: Ribadisco, mi sembrano sempre molto slogan ripetuti, tutti uguali in tutte le occasioni, da tutte le persone, sono tre le parole, no?

0: remigrazione, tornatene a casa, l'Europa in pericolo. Poi sostanzialmente, ma voi l'avete capito in che senso, non c'è più una cultura europea, no? Perché
1: ma sai che mi ha
0: già
1: colpito
0: su questo trovo un po' manchevole.
1: L'altra sera c'era Alemanno, un altro Vannacciano, no? Che è salito sul carro di Vannacci, appena uscito dal carcere, sempre sulla 7, ha detto: ah, noi dobbiamo prendere gli italiani che sono all'estero e riportarli in Italia.
0: Questo è nuovo, questo vedi, non è lo stesso slogan. Come si fa? Ecco, io vorrei chiedere come si fa. Cioè, tu vai a casa di uno che vive a Parigi e dici: no, guarda, devi tornare a casa. Ma io non voglio, no, devi tornare per forza.
2: Ci devi passare almeno ci devi passare.

0: Buongiorno Red Capital, ma scusa, gli altri che slogan facevano? È ovvio che ognuno fa il suo slogan. Cioè, ci mancherebbe altro. Questo prete qua ovviamente segue lo slogan di Vannacci, se no che senso ha?
1: Vabbè.
0: Ovvio che no, è però uguale alle sue idee. Dopo dal dire al fare lo sì, sappiamo, no? Però cioè, non riesco a capire dov'è il problema.
1: Beh, il problema cioè, è che
0: mi riferisco specialmente a Imma, ecco, perché vedo che è molto contraria alle idee di Vannacci.
2: Ognuno poi
1: non
2: può esprimere.
1: Come Riccardo, non come me, scherzi di
2: io sullo slogan, però ho qualcosa da dire. Ma se io vi chiedessi, no, a parte questo, però, se io vi chiedessi all'interno del programma di Fratelli d'Italia, del PD, del Movimento 5 certo, Stelle, di Forza Italia, non ci sono due parole, ci sono programmi e slogan un po' più complessi, articolati, che sì, toccano diverse parti.
3: Cioè,
2: no,
3: diciamo, tu
2: c'è
3: stai
2: la parte economica, c'è la parte comunque relativa alla migrazione, sì, c'è la parte relativa alle tasse, sì, ai lavoratori. Trovo Vannacci

0: ma perché lo sappiamo, è parte della sua propria campagna elettorale, un unicum rivolto alla sfera migratoria con due parole in croce: l'Europa in pericolo, remigrazione.
1: E tu dici un po' il fatto di essere un po' grossolano in queste sue esternazioni. Io penso, personalmente dico che non sono mai stato così curioso di vedere il risultato dell'urna. Sì, lo dico chiaramente. Sì,
2: vedremo, bisogna aspettare ancora un po'.
1: Perché sai, le proiezioni contano fino a un certo punto, no? Tu puoi chiedere a 10 persone se voteranno o meno Vannacci, ma può essere un'indicazione molto a campione.
0: Riccardo, movimenti di rottura a livello politico l'Italia
1: solito,
0: ne ha conosciuti,
1: no?
0: Tantissimi.
2: Mi segnalo che queste parole di padre Tommaso arrivano esattamente mentre il Papa è a Lampedusa. Quindi netto contrasto con quelle che arrivano i segnali del Papa. Poi traete voi le conseguenze.

0: Che belle le estati in cui si ascoltavano le canzoni, si poteva fare quello che volevamo.
1: In spiaggia,
2: si poteva
1: cosa.
2: Uscire di casa l'estate
0: senza creare problemi, sì, anche per il clima.
3: Non
0: cioè.
3: Si può fare
0: sì.
3: più nulla, non si può giocare a racchettoni, non si può palleggiare sul bagnasciuga, le bocce, niente.
0: L'altro giorno
3: niente.
0: Con mio figlio dico: ma si potrà giocare a racchettoni?
3: Quasi sì, da nessuna
0: perché
3: parte.
0: Mi sono guardato in giro e ho detto: sulla spiaggia si può giocare a racchettoni.
3: Allora, se te lo permettono magari entrando un po' in acqua, cioè almeno immergendosi
0: esatto,
3: fino alle caviglie
0: esatto.
3: più o meno. Ma proprio sulla spiaggia, sull'arenile, in sé per sé è complicato.
2: Siete un po' esagerati, alla fine
0: è
2: ci vuole anche il buon senso da parte degli stabilimenti.
0: Cara Emma, è l'estate dei divieti
1: esatto.
0: che voi della sinistra ci avete imposto.
2: Ancora, esattamente. Adesso anche tu
3: e adesso non ci può più tornare indietro, soprattutto.
0: Esatto.
3: È questo.
0: Va bene, ne parliamo tra poco. Abbiamo fatto solo il lancio.
3: C'è
0: diciamo.
3: Massimiliano Dona che è pronto a raccontarci un po' di questi divieti.
2: Fate
3: quindi...
2: giocare.

0: basta, ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
2: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, ti aspetta un attimo, signora, passi.
0: Il mezzogiornale, con Stefano Meloccaro e Benny.
2: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è sulla notizia.
0: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
2: Benny!
1: Viva!
0: Radio Capital. Solo bella musica.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio

0: fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon tu hai la strada, tu hai la scelta.
3: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su Citroen.it.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
14: Notizie delle 8 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. E ancora Sinner, il re. A Wimbledon il tennista italiano vince di nuovo. Il tedesco Zverev si aggiudica il primo set al tiebreak, ma poi subisce la rimonta e si arrende 3-1. Jannik se la gode e prepara le vacanze.
15: Innanzitutto c'è tanta felicità. Sono orgoglioso da me stesso, del mio team che mi continua a spingere verso la direzione giusta. E poi io, come ho sempre detto, il lavoro non smette mai, no? Perché secondo me ci sono piccole cose che posso fare meglio, dove non vedo l'ora di continuare a lavorare, però in questo momento anche è importante staccare totalmente per una settimana e non pensare al tennis, vivere una vita normale, e poi quando si rinizia c'è tutto il focus di nuovo verso quell'obiettivo.
14: La battaglia su Hormuz riaccende la guerra nel Golfo. Tra ieri sera e stanotte gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto, dicono da Washington. Teheran denuncia: gli attacchi americani vanificano gli sforzi degli ultimi mesi per la pace. Ed è partita la risposta di Teheran. Dalla Giordania fanno sapere di aver abbattuto 4 missili iraniani. Cresce il prezzo del petrolio con il Brent a più 4%. 27 morti in un incendio divampato ieri sera in un bar alla periferia di Bangkok. Nel bilancio anche 63

0: tre feriti, di cui 22 in condizioni gravi. La maggior parte delle vittime è stata uccisa dal fumo. Tre ragazzi sono stati fermati per l'omicidio di un 19enne a Crema, in provincia di Cremona. Hanno tra i 23 e i 25 anni e sono accusati di averlo accoltellato varie volte vicino a un supermercato. Sono stati rintracciati nel Cremasco e nell'area milanese. Si indaga per capire il movente dell'omicidio, anche se si pensa a una resa dei conti tra bande. E ora il comunicato dei giornalisti di Radio Capital.
1: La redazione di Radio Capital esprime sconcerto per la decisione dell'azienda di ridurre significativamente i giornali radio, creando vuoti informativi. A realizzare i GR resteranno solo tre giornalisti assunti e un collaboratore storico. Agli altri colleghi non sarà più consentito svolgere questa attività. Le decisioni arrivano dopo il passaggio al nuovo gruppo editoriale, che aveva annunciato la volontà di tutelare l'occupazione e rilanciare Radio Capital. La riduzione dell'informazione colpisce l'identità stessa della radio, fondata sul binomio tra musica e informazione di qualità. La redazione valuterà nelle prossime settimane iniziative di protesta.
0: Prossimo appuntamento con Capital News alle 9.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
5: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
6: Un'ora?
7: No.
6: Un giorno?
7: No.
6: Un mese?
7: Fuochino.
6: Non mi dire, 2 mesi!
7: Eh sì, passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su enel.it.

0: Patti Smith alle 8-8 minuti, inizia da qui la seconda ora di The Breakfast Club con tutti i divieti, l'abbiamo detto, no? I divieti particolari, sì, che ci sono in Italia e che ogni anno sembrano aumentare sempre di più, ma sono tutti legittimi, sono tutti legali?
1: E ovviamente noi non possiamo non chiederlo al nostro Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Ciao Massimiliano, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Eccoci, buongiorno a voi. Buongiorno.
1: Allora, partiamo da quelli soprattutto delle spiagge che sono quelli che colpiscono sempre di più. Ne parlavamo poco fa, no Massimiliano, prima dell'interruzione per i giornali radio, per questa seconda parte della trasmissione. Non si può fare più nulla al mare rispetto a un po' di anni fa. Ecco, qual è stata la cosa che ha fatto scattare tutti questi provvedimenti e tutti questi divieti, e quanto, un po' come diceva poco fa Andrea, possiamo considerarli illeciti questi divieti?
3: Ma tornando alle spiagge, parlando di spiagge, culturalmente effettivamente questa possibilità di divertirsi, di stare in relax, sembra essere limitata. Cominciando a fare un po' di esame di coscienza, forse è un problema di civiltà in generale della società, delle persone che devono essere messe in riga, diciamo così, da tutta una serie di cartelli, di indicazioni. Questo vale in spiaggia e non soltanto. Ma al di là dell'autocritica bisogna vedere se questi divieti sono legittimi oppure no. Sì. Quello che ci fa arrabbiare di più è quello che ci impedisce o vorrebbe impedirci di portare il cibo all'interno dello stabilimento. Lo diciamo subito, l'abbiamo detto tante volte anche con voi, si tratta di un divieto totalmente illegittimo, non ha nessun senso, anche se c'è un cartello esposto fuori dallo stabilimento balneare. Abbiamo tutto il diritto di portare il nostro snack, il nostro panino, la nostra lasagna in vaschetta, la bottiglietta d'acqua. Il gestore può limitarci sull'accesso di un lettino, di un ombrellone personale, ma ovviamente non sul cibo. Detto questo, poi ci sono tutta una serie di ordinanze che invece provengono dall'autorità pubblica. Penso ad esempio sul gioco della palla, no? I racchettoni, il pallone in spiaggia, sì, che insomma appartengono nell'immaginario a ciò che si va a fare in spiaggia. Tutti noi partiamo con quell'attrezzatura. Ebbene, spesso non è colpa, diciamo così, del gestore del singolo stabilimento, ma ci sono delle ordinanze balneari emesse dal comune, dalla capitaneria di porto, per assicurare il quieto vivere. Ora, alla tua domanda, perché ci sembra che questi divieti siano aumentati, ti direi che forse 15 anni fa, 20 anni fa, chi giocava a racchettoni in spiaggia si faceva una domanda se non stava disturbando qualcun altro.
0: Esatto.
3: Oggi forse siamo tutti un po' concentrati sul nostro io, colpa anche del digitale, per cui ci interessano soltanto gli affari nostri, vogliamo fare la partita a calcio a racchettoni e non ci preoccupiamo di chi è lì. Cito la musica, altra cosa che insomma appartiene, sì, alla spiaggia e che oggi è fortemente limitata. È chiaro che se io voglio farla sentire a tutta la spiaggia la musica è un problema, se l'ascolto con i miei vicini

0: è un altro discorso, c'è un tema di volume e di rispetto. E poi c'è tutto un altro settore al di fuori della spiaggia di limitazioni a come ci dobbiamo comportare. Insomma, qualche anno fa si era parlato di un sindaco che voleva evitare un certo tipo di zoccoli nel suo comune perché non li riteneva decorosi. C'è il tema del sedersi su una scalinata, su un muretto, di poter consumare un gelato, diciamo, all'aperto, di girare a torso nudo, altro tema
1: Sì.
0: estivo sempre molto
1: Sì, a
0: discusso. Lì
1: Gallipoli
0: bisogna chiedersi
1: pare
0: se il
1: ci
0: sindaco ha
1: sia
0: ragione oppure
1: una
0: no.
1: multa di 500 euro a Gallipoli per chi esce dalla spiaggia in bikini o a torso nudo. Non lo so, sì, per carità, il discorso del decoro, entrare in un locale così potrebbe essere un pochino sconveniente, però si sta andando un po' oltre, secondo te, Massimiliano?
0: Sì, si sta andando un po' oltre perché insomma il locale, l'esercizio pubblico no, non è pubblico, ma il gestore chiaramente può limitare l'accesso a torso nudo in un bar, in un ristorante, ma anche per ragioni igieniche ovviamente.
1: Certo,
0: Ma
1: certo.
0: cosa diversa è passeggiare nelle vie del centro. Insomma, i sindaci, e lo dico in un video pubblicato proprio ieri, hanno un po' esagerato con il concetto di decoro, cioè non sta al sindaco, la diciamo in modo un po' strong, di decidere che cos'è decoroso e che cosa no. Le ordinanze possono essere fatte per ragioni di sicurezza, ma per ragioni appunto di ordine pubblico, diciamo così, ma motivate su periodi ristretti. Insomma, non si può decidere che la cittadinanza del tuo comune indossi oppure no una canottiera o una maglietta prima di
1: Certo.
0: lasciare la battigia.
2: Per dare un consiglio pratico agli ascoltatori, se si trovano in uno stabilimento balneare che espone il cartello no al panino o alla lasagna, alla parmigiana, quello che è, come possono comportarsi? Cosa possono dire a chi, vieta loro di portare il cibo?
0: Secondo me la cosa migliore è far capire che conosciamo i nostri diritti, farlo in modo civile, parlarsi, spiegare che abbiamo tutto il diritto di portare il nostro cibo. Di solito quei cartelli sono fatti un po' come le ordinanze dei sindaci di cui parlavamo per evitare grane e per, diciamo, limitare le esagerazioni. Spesso troviamo cartelli e in realtà si passa normalmente. Certo, non è carino trovare quel cartello perché ci dà la sensazione che il gestore pensi che la spiaggia sia sua, ma l'abbiamo detto tante volte, è demanio pubblico, è demanio dello Stato, è di tutti. Ma proprio perché di tutti dobbiamo usarlo anche noi rispettando gli altri, quindi insomma arrivare con un barbecue in spiaggia o con una
2: Ecco,
0: borsa frigo di
2: certo.
0: dimensioni enormi che addirittura occupa lo spazio del mio vicino di ombrellone,
1: Certo. Non è
0: forse non è
1: rispettoso. No,
0: sensato.
1: lì deve vincere il buon senso sicuramente. Massimiliano Dona, Presidente Unione Nazionale Consumatori, grazie come
0: Grazie. Buona
1: sempre. Un
0: estate,
2: abbraccio.
0: ci sentiamo lunedì.
1: Ciao.

0: Signori miei, buongiorno. Ma perché noi donnine non possiamo andare a torso nudo e gli uomini sfoggiare pance e tette cadenti? Beh, che calma, veramente tutte belle sudate, pelosi, che sono abbastanza calma, imbarazzanti.
1: Sì, sembra l'uomo dei nevi. Perché.
0: Allora, vogliamo la parità anche su questo. Anche okay, noi tette al vento, ok? Se no mettetevi una canottiera.
2: È una discussione che abbiamo già affrontato altre volte e devo dire sempre molto, sempre più ascoltatrici pretendono questo tipo di a proposito di pretendono questo tipo di parità anche sugli abiti, cioè lo sappiamo, e l'esposizione delle donne non viene considerata pari a quella degli uomini. Però attenzione, care ragazze, perché qui, come vedete, anche gli uomini adesso devono coprirsi quando escono dalla spiaggia, quindi non si può andare, non è non fare quel sì così, Riccardo.
1: No, nel senso che ho letto convinto, che al tipo, guarda, io sinceramente nel momento stesso in cui esco metto subito la maglietta, lo faccio sistematicamente.
2: Riccardo, ma non credo, Riccardo. Dai, Riccardo, tu vai a petto nudo in edicola al ristorante.
3: Hai postato una foto nudo, almeno
1: non ero nudo,
3: però non so sotto com'è,
1: no, sotto c'avevo il pantaloncino
2: non si vedeva
3: davanti a un buffet gravissimo.
1: Era il bar dello stabilimento, che era esattamente dietro l'ultima fila degli ombrelloni.
2: Ma devi andare coperto al bar.
1: Ma vi dico anche che subito dopo l'edicola, che era dall'altra parte della strada, sono andato ad acquistare la settimana enigmistica e mi sono messo una magliettina.
3: Al bar no, ma la settimana enigmistica
1: si può fare. In un attimo sono andato a prendere, non mi ricordo che cosa, forse una spremuta, qualcosa.
3: Fermi, abbiamo un altro messaggio, basta, vai ancora.
4: Buongiorno ragazzi, quanto sento il termine buon senso, mi viene da sorridere, perché il buon senso chissà dove è andato a finire, ormai da un pezzo, mica da oggi, ma non solo in spiaggia, dappertutto nella vita, nella quotidianità. Il buon senso ormai è perduto per sempre, purtroppo. Buona serata a tutti.
3: Bel messaggio ottimista.
1: Come è sconsolato.
2: Beh, allora, certo, se fai insomma affidamento al buon senso, ognuno c'ha il proprio, quindi è un po' difficile, no? Serve
3: personale,
2: un regolamento chiaro.
1: Era talmente amareggiato e disorientato che ha concluso con buona serata, peraltro. Quindi insomma, si è portato un
2: giornata
1: po'
2: già finita.
3: Giornata cupa. Ragazzi, intanto, come scrive oggi La Stampa, che dedica all'argomento una pagina, ci sono i costi invisibili delle vacanze. Cioè, sempre più, quando prenotiamo qualcosa, ci danno una tariffa base, però per avere qualcosina di più automaticamente siamo portati a spendere di più, e succede di tutto, per la scelta di un posto sull'aereo, per un trolley, per la modifica della partenza, per il check-in serale, per il check-out. Insomma, benvenuti nell'era dell'extra, una pratica sempre più diffusa che propone una tariffa base
1: e poi
3: mano a mano per migliorare l'esperienza del povero cliente con i cosiddetti servizi ancillari, ovvero tutti gli accessori che poi sono accessori non tanto, però come spiegano gli esperti, quello che rimane impresso nella nostra mente è il primo prezzo, poi mano a mano siamo disposti ad

0: a gonfiarlo piuttosto che avere subito il prezzo gonfiato.
1: Ha fatto riferimento, Andrea, ad esempio a quello che succede sugli aerei per quanto riguarda la scelta del posto. Hanno fatto un'inchiesta che ha toccato ad esempio 5 compagnie low cost e il sovrapprezzo medio per la scelta del posto a bordo, misurato appunto su queste 5 compagnie, va dai 6 ai 15 euro. Quindi anche lì bisogna subito cominciare ad aggiungere questo sovrapprezzo. 50 euro il costo minimo per la modifica del nominativo del passeggero

0: potrebbero sanare questa cosa del bagaglio da stiva, però lì potrebbe esserci un ricarico poi sul prezzo base del biglietto.
1: Quando facciamo questi discorsi ci riferiamo quasi sempre agli aerei, ma in realtà sono anche gli altri mezzi di trasporto che utilizzano questa tattica, quella di presentarci un prezzo escluso di tutti gli extra che poi vanno ad aggiungersi. L'esempio oggi riportato dalla stampa è per esempio quello delle crociere, dove si paga il wifi. Per avere una connessione costante va pagata, certo. Oppure come sappiamo le cuccette per la notte, insomma, che in alcuni casi sono necessarie, quindi insomma si vanno ad aggiungere al prezzo di base. E questo in parte succede anche per i treni, dove in alcuni casi si può scegliere la carrozza, il posto, e aumenta così. Ma tra l'altro l'abbiamo sentito anche nei ristoranti, certo. Quando in alcuni casi c'è l'extra, ovviamente sì. Parliamo di casi eccezionali che hanno fatto scalpore per il taglio della torta o altri servizi per la vista. Non so se è successo
2: per esempio
1: a qualcuno
2: anche sui pullman. Se volete voi prenotate, che ne so, un biglietto del pullman, poi se volete i primi posti davanti dovete pagare un po' di più,
1: anche posti finestrino si pagano di
2: finestrino
1: più.
2: E poi se volete ricevere il messaggio di conferma con un SMS paghi ancora di più, eccetera eccetera. Sono tutti i famosi costi invisibili che ci chiedono. E l'esperto intervistato dalla stampa dice: il fenomeno si è intensificato grazie alle piattaforme digitali e ai comparatori online. I mercati si confrontano decine di offerte in pochi minuti, il prezzo iniziale diventa il fattore di attrazione, quindi tutti puntano sul prezzo iniziale e poi mano a mano aggiungi dei costi che ti fanno lievitare quel prezzo, no?
1: Non so se può davvero definirsi un costo invisibile, ma uno dei costi aggiuntivi che mi dà più fastidio non conoscere all'inizio è quello della tassa di soggiorno quando si prenota un albergo. Non può rientrare in un costo invisibile perché non è una scelta, no? Certo, questi sono tutti extra che uno può scegliere o meno
2: e poi vanno
1: di
2: al
1: selezionare.
2: Comune, non vanno al proprietario.
1: Assolutamente, abbiamo detto tante volte, però è un costo oramai diventato molto sostanzioso che quando prenoti l'albergo non hai ben presente, perché magari non sai in quella città quant'è la tassa di soggiorno. Ecco, una maggiore chiarezza sulla tassa di soggiorno in quanto turista a volte mi manca.
0: Arrivano anche degli esempi abbastanza singolari da parte degli ascoltatori. Sì. C'è scritto Luca che a Matera c'è un bar che ti fa pagare 3 euro di sovrapprezzo se vuoi il tavolo sul balcone con una vista particolare.
1: Vista Sassi, no? Vista Sassi. Quindi stavamo scherzando sul sovrapprezzo per la vista, invece pare che ci sia in qualche posto.
2: Sentiamo le altre segnalazioni dei nostri ascoltatori.

0: Ciao, io ho un piccolo laboratorio di pasticceria, sì. E siccome le mie torte sono molto belle, spesso le portano ai ristoranti e si fanno pagare per ogni persona il taglio della torta fino a 3,50 euro, a volte 4 euro, anche se loro non la vendono, non offrono questo servizio. Secondo me questo è un po' un abuso, dai
1: ogni tanto.
0: Va bene, no, buongiorno, so. Grazie.
1: È un servizio che ti dà il ristorante, ragazzi. Ci mette le stoviglie e ci mette le forchette, quella roba
2: di 4 euro per il taglio della torta è un po' eccessivo. È vero che devi lavare le stoviglie, ma a volte si paga anche il servizio. Quindi, insomma, mi sembra davvero esagerato, perché, come ci spiega Grazia, è quasi un guadagnare sul lavoro degli altri, perché lei ha fatto la torta.
3: L'ha fatto lei la torta, sì.
4: Ciao Radio Capital, a me a Loano in Liguria mi hanno fatto pagare un caffè chiedendomi dove ero seduto perché il prezzo variava in base alla posizione del tavolo. Se ero seduto sul lungomare aveva un prezzo, se ero seduto nel budello ne aveva un altro, e se ero seduto in un certo tipo di posizione sul lungomare ne aveva ancora un altro.
1: È come i pit al concerto di Ultimo.
2: È vero.
1: Ci sono i vari pit. Lei che
3: costano
1: a seconda di quello che volete. Anche era per il caffè.
2: Quanto era bello un tempo, il primo arrivato prendeva il posto migliore, no?
3: Però il prezzo risultava essere sempre quello. È una tendenza questa dei bar e delle esposizioni dei tavolini che non conoscevo, e fa il paio un po' con quello che ci aveva scritto prima quell'ascoltatore del bar di Matera, no? Che diceva la vista Sassi costava di più.
1: Invece altre situazioni di strani sovrapprezzi. Marcello da Bari: a me hanno chiesto 2 euro in più per la scansione lo scontrino per l'acquisto del cellulare.
2: Incredibile.
1: Perché, come esso disse, che gli scontrini si sbiadiscono nell'arco di 2 anni, per cui per un'eventuale manutenzione del cellulare in garanzia serviva quella. È 2 euro e lui ha pagato la scansione.
2: Devo dire, anche gli extra di Dani nel un campeggio sembrano molto interessanti, perché c'è un extra lenzuola, un extra asciugamani, c'è l'extra per il check-in entro le 12, poi l'utilizzo del microonde, quindi insomma.
3: Allora,
2: cosa include il prezzo base, mi chiedo a questo punto.
3: Leggo a questo punto anche il messaggio di Valentina, che è in procinto di partire per una crociera tra i fiordi norvegesi, che bello. Prezzo base circa 2000 euro a testa, ma poi tra internet, escursioni e varie ed eventuali avremmo speso circa 1000 euro in più a testa. Quindi, come vedete, il sovrapprezzo è particolarmente robusto.
1: Insomma, c'è un prezzo base e poi tanti tanti prezzi nascosti.
5: Alla voce Freddie Mercury. Oh!
6: Alla chitarra Slash.
7: Al piano Alicia Keys.
5: Alla batteria Franz Di Cioccio.
8: Alla tromba Louis Armstrong. And I think
5: to myself, Radio Capital, che formazione fantastica. What a wonderful world. Radio Capital, solo bella musica.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e edizioni su Citroen.it.
7: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Lampa Chiara Vasco Rossi alle 8.39.
1: Fino all'ultimo rimbombo di cassa, proprio
0: fino
1: l'abbiamo sentita.
0: All'ultimo.
2: Ex. Ex.
1: E adesso, ovviamente, dopo Alba Chiara di Vasco Rossi, un grande classico. Un altro grande classico.
0: Un altro grande classico.
1: Come la
3: classici
1: rubrica
3: su classici.
1: Sì.
3: Parliamo di un altro, un grande classico del calcio, che è la generazione dei Maldini, possiamo definirla in questo
1: vero
3: modo. Perché ne parliamo? Perché Paolo Maldini è stato nominato direttore tecnico.
1: Sì, che ha un ruolo
3: dalla,
1: molto importante.
3: Sì,
1: nel,
3: molto,
1: seno alla nazionale.
3: Della nazionale italiana di calcio.
1: Certo.
0: Abbiamo
3: stata...
0: tutti meno che l'allenatore.
1: Che adesso arriva a giorni, tranquilli, sta per arrivare.
3: Io su questo voglio lasciarvi un po' questo so come dire, fate caso a questo segnale.
1: Vai.
3: Partito dai social di Giovanotti.
1: Giovanotti,
3: sì. Perché ha incontrato un allenatore molto bravo, che a me piace moltissimo, che è Pep Guardiola.
0: Ah,
3: lo, lo incontra esattamente nel
0: giorno.
3: Però insomma bisogna puntare in alto per questa nazionale di calcio. Allora, Giovanotti ha incontrato Pep Guardiola proprio negli stessi momenti in cui Maldini veniva nominato direttore tecnico, e Maldini già in alcune dichiarazioni di qualche tempo fa, prima che scoppiasse il caso, parlava proprio di Guardiola, che insomma celebrato un po' da tutti, non solo da Maldini. E arriva sta foto di Giovanotti con Guardiola che indossa la maglia di Giovanotti, del tour di Giovanotti. E allora a noi sono partite subito delle insomma delle speranze su questo incontro, no? Cioè, quello che non può fare la FIGC lo può fare Giovanotti.
1: Sì.
3: La Ragione di Stato scrive: a meno di 24 ore dalla nomina di Maldini, i nostri alfieri si stanno muovendo, buttano a caso frasi così: ma tu Guardiola l'hai mai conosciuto? Malagò, guarda, persona squisita.
0: Certo.
3: Ha prenotato per 4 da Enzo, vieni anche tu. Si butta un po' così,
1: sì,
3: cioè,
1: sì,
3: senza troppe formalità,
1: sì,
3: no?
1: Sì, sì.
3: Come scrivono, se non possiamo convincerlo per le nostre qualità, proviamo almeno a fargli pena. Cioè, Guardiola, io facciamo di tutto.
1: Lo dobbiamo impietosire, insomma.
3: Io
1: questo
3: devo dire che è il ciò su cui punterei di più. Non
1: certo,
3: tutti sono d'accordo,
1: insomma.
3: Sappiamo, perché Guardiola non è italiano, però insomma, dai, oramai questo non sembra più un problema. Usiamo anche la carta Nino D'Angelo e Sal Da Vinci, buttiamo in mezzo tutto.
1: Sì,
3: che musica piace a Guardiola? Ecco,
1: sì,
3: iniziamo a capire,
1: cerchiamo di capire
3: come
1: quello
3: muoverci. Vabbè, questa è una battuta un po' da Riccardo Quadrano, con me riuscirà male. Che titolo possiamo dare a questo incontro?

0: secondo te, Riccardo? Serenata Pep ti piace?
1: Secondo me non c'è di meglio. Adesso non so cosa possa essere uscito dopo, ma Serenata Pep penso sia difficilmente battibile.
0: Chiudiamo così, chiudiamola così. Allora, passiamo velocemente al museo di Pitigliano, provincia di Grosseto. Forse avrete visto cosa hanno combinato. Hanno esposto un quadro in questo museo il cui titolo è L'Assunzione di Maria. Tanti quadri, no, certo, religiosi, ovvio, sì, presentano questo nome, di Girolamo di Benvenuto. Cosa accade? Che all'interno del museo decidono di tradurre, come capita spesso, la descrizione con titolo e autore anche in inglese. Ed è qui che L'Assunzione di Maria, diciamo, assume un aspetto un po' più letterale, perché viene tradotto come recruitment, che in inglese sarebbe il termine con cui si intende un rapporto di lavoro.
1: Certo.
0: Quindi l'assunzione non è più qualcosa di spirituale, ma in qualche modo professionale. E allora scrivono: potevano tradurre anche l'autore. Girolamo di Benvenuto poteva diventare Girolamo di Welcome a questo punto.
1: Welcome,
0: se bisogna tradurre Assunzione,
1: sì,
0: chiamiamola anche in altro modo. Offro contratto a termine anche per i Re Magi, già che insomma è andata così. Potrebbe diventare la protettrice dei disoccupati. Questa recruitment che è già così. Vi leggo l'ultimo: spero abbiano specificato anche lo stipendio iniziale, se proprio c'è una questione di assunzione.
1: A quel punto,
0: sai che adesso è la grande questione che è cambiata, c'è stato un decreto che prevede che si debba necessariamente dire lo stipendio, la retribuzione.
2: Io farei compenso base con gli extra mano a mano che possono salire a seconda delle vittorie.
0: Io però sullo stipendio base, insomma, una figura così importante,
2: Dici,
0: no, ma mi sembra un po' poco.
1: Non lo faresti.

0: Não foi fácil escrever este filme, porque a gente sabe o que vocês estão sentindo. Que esse túnel parece não ter fim. Que esse hexa não sai.
1: O árbitro é fim de jogo. Está adiado o
0: jogo. Desistir nunca foi coisa de brasileiro.
2: Arrendersi non è mai stata una caratteristica dei brasiliani. E ancor meno abbassare la testa. Insomma, questo che sentite è un video motivazionale che è stato pubblicato poco fa dalla Federcalcio brasiliana per cercare di così
3: una sconfitta.
4: A una settimana esatta dall'eliminazione dolorosissima del Brasile dai mondiali contro la Norvegia, hanno voluto fare quelli della Federcalcio di Rio de Janeiro questa sorta di post di incoraggiamento dicendo state tranquilli
2: che nel 2030 ci riprendiamo.
4: Nel 2030 i prossimi mondiali, che ricordiamo saranno ospitati da Marocco, Portogallo e Spagna, vedete che noi saremo pronti a prenderci la sesta stella.
2: Preparatevi, saremo ancora più
3: forti. Sì, hanno reagito
2: forti.
3: Molto male i tifosi davanti a questo video perché lo hanno considerato eccessivamente istituzionale, hanno criticato moltissimo la Confederazione di Calcio Brasiliana perché secondo loro non ha messo gli interessi del calcio brasiliano prima dei propri, una discussione che anche qui in Italia conosciamo per certi versi, anche se ricordiamo il Brasile è uscito agli ottavi di finale contro la Norvegia, evidentemente avevano aspettative diverse, sicuramente lo hanno dimostrato con le profonde critiche a questo video che in realtà non mi sembra abbia offerto niente di così particolare,
2: però è stato così un po' motivazionale, ci hanno provato in qualche modo, chi
4: certo,
2: non rischia il posto credo che sia Ancelotti.
4: Ancelotti è stato confermato,
2: cioè,
4: sì,
2: anche perché è arrivato insomma che non ha potuto mettere mano a quello che
4: tempo.
2: Già il tempo è stato limitato, lui ha fatto il lavoro quello che poteva e credo che da lì si possa costruire, ma vedi che vuol dire confermare comunque le persone in cui si crede,
4: materiale tecnico così, no? C'è, va detto che però che andando a spulciare i commenti dei tifosi dopo questo post, uno dei primi è significativo, c'è scritto andate all'inferno, è tutta una questione di marketing, è tutta retorica a buon mercato, quindi non l'hanno presa bene.
3: Vogliamo comunque dire che ormai il mondiale si sta avviando verso la fine, sono rimaste 4 squadre a giocare per la vittoria e parliamo di Francia-Spagna che
2: domani
3: si affronteranno
2: sera.
3: Nella prima semifinale e poi Inghilterra-Argentina
4: Accidenti.
3: Invece per la seconda semifinale che tra l'altro in alcuni toni di cori argentini già sembra particolarmente animata perché pare che in spogliatoio i giocatori argentini abbiano fatto cori che non siano piaciuti molto agli inglesi.
4: Vabbè, poi sappiamo che la rivalità tra Argentina e Inghilterra va molto oltre il calcio, sin dai
3: è
4: tempi
3: politica,
4: di Maradona,
3: certo.
4: Le Malvinas, le Falkland, insomma ricordiamo argomenti già affrontati che adesso tornano di moda.

0: intanto si cercano di capire le cause della morte del giocatore sudafricano Jaden Adams, 25enne, che ha giocato gli ultimi mondiali e poi è tornato a casa ed è morto. Si sospetta un suicidio, ma in realtà nelle ultime ore c'è stata una versione diversa. Potrebbe essere addirittura un avvelenamento sottovalutato, avvelenamento
1: assistito da un'infermiera inesperta, così dicono alcune fonti locali, che potrebbe aver portato alla morte del calciatore, che però appunto soffriva di depressione.
2: Esatto, è stata la sua stessa compagna a parlare delle sue difficoltà dopo la morte della nonna.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorso.

0: carte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: E per 1 milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
3: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
2: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
3: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
2: Quindi raccontano anche storie assurde.
4: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
3: E allora do la soluzione.
2: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
3: Vinsero battaglie grazie alla loro...
4: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
8: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN

0: informazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Sono le 9 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Nuovi raid americani vicino allo stretto di Hormuz, un morto nella mirino, decine di obiettivi iraniani per fermare gli attacchi alle navi nello stretto, si legge in una nota del comando centrale degli Stati Uniti. Le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano intanto nuovi attacchi in Oman e Bahrain. Secondo i Pasdaran sarebbero stati colpiti radar e infrastrutture militari americane con incendi segnalati in Bahrain. Washington ha ribadito che le forze americane sono pronte a garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Il premier spagnolo Sanchez visita oggi le aree devastate dall'arrogo nella località di Los Gallardos, nella provincia andalusa dell'Almeria, che ha provocato la morte di 13 persone e distrutto almeno 7.000 ettari di vegetazione. L'incendio divampato giovedì scorso è tra i più gravi registrati in Spagna negli ultimi anni. E allerta anche in Francia, Parigi chiude in anticipo la Torre Eiffel, annullati molti eventi previsti per la festa nazionale, mentre salgono a 800 gli ettari devastati dalle fiamme nell'incendio nella foresta di Fontainebleau. E l'anticiclone africano è tornato a bruciare l'Italia con punte superiori ai 40 gradi nel centro della Sardegna e vicine ai 40 al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì. E forse è stata trovata la causa di queste continue ondate di calore. Roberto Ciuti.
3: La chiamano bolla fredda. A sud della Groenlandia c'è una zona oceanica particolarmente fredda. Il paradosso è che in un periodo in cui tutti i mari diventano più caldi, lì l'acqua è sempre più fredda. La colpa è dello scioglimento di enormi quantità di ghiaccio artico. La conseguenza fa pensare al famoso effetto farfalla, perché quel freddo crea una zona di bassa pressione che risucchia aria calda dal Nord Africa a 4.000 km di distanza. Proprio il passaggio veloce di quest'aria su tutta l'Europa occidentale crea le ondate di calore che stanno rendendo bollente l'estate 2026. E attenzione all'indebolimento della corrente del Golfo, causa ed effetto.

0: della bolla fredda. Le conseguenze sarebbero inimmaginabili.
1: È morto l'attore Sam Neill, l'attore di Jurassic Park, Caccia a Ottobre Rosso, Lezioni di piano, neozelandese con cittadinanza irlandese, aveva 78 anni. Nei mesi scorsi aveva rassicurato i fan dichiarandosi finalmente libero dal cancro a seguito di innovative terapie immunologiche. E diamo uno sguardo alla borsa che è appena aperto. Milano giù, meno 0,58%. I prezzi del petrolio hanno aperto oggi in forte rialzo. Il Brent è salito del 3,75%. Il ministro delle imprese Aldo Urso ha detto in un'intervista a Repubblica che se ci sarà un prolungamento della crisi dovuta al conflitto nello stretto di Hormuz, il governo non punterà su interventi a pioggia ma su sostegni selettivi per imprese e famiglie a basso reddito. Alle 10 torna Capital News.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Patatina?
4: Ciao patatina.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer, vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
7: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: con Simon Garfunkel alle 9.08 ripartiamo con The Breakfast Club, l'informazione del mattino di Radio Capital con Riccardo, Imma e Andrea, Sergio Martelli regia, Elisa Lanci in redazione. Amici, vi faccio subito una domanda perché qui bisogna mettersi l'elmetto: siete pronti ad una settimana a 40 gradi per quanto riguarda
1: la risposta?
0: Sorpresa. Però adesso la settimana intera senza che il caldo ci dia tregua potrebbe essere insomma una situazione piuttosto delicata, e allora noi per capire come uscirne e soprattutto quanto ci sarà da sopportare siamo molto contenti questa mattina di avere con noi Serena Giacomin, meteorologa, climatologa, presidente dell'Italian Climate Network. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno a voi, ben ritrovati.
3: Buongiorno.
4: Grazie. Allora, c'è un refolo di vento che arriva da qualche parte?
0: Dove andarlo
4: qualche
0: a prendere?
4: Speranza.
2: Dobbiamo proprio andarlo a cercare questo refolo di vento, però a me piace partire con le buone notizie, quindi quello che vi posso dire è che l'elmetto ci servirà sicuramente fino al fine settimana. Sarà una settimana davvero tosta da questo punto di vista, quindi occorrerà prestare attenzione, però a partire da domenica attualmente vediamo che qualcosa potrebbe cambiare e non era scontato, e questa potrebbe essere una buona notizia.
3: Allora, visto che io sono pessimista, invece faccio subito una domanda per proiettarci verso agosto: abbiamo qualche dato che ci permette di capire se queste ondate di calore ci saranno anche nel mese di agosto?
2: Allora, noi tecnicamente sottolineiamo sempre che a livello deterministico, quindi a livello di previsione, non ci possiamo portare così tanto avanti nel tempo, per cui per quanto riguarda le previsioni di agosto occorrerà aspettare per entrare nello specifico. Quello che però certamente vale la pena sottolineare è come effettivamente queste ondate di caldo stiano aumentando di frequenza e quindi stanno ormai caratterizzando le nostre estati. Del resto un po' ce ne stiamo accorgendo tutti, le ultime estati spesso ci hanno messo alla prova con questi lunghi periodi in cui la temperatura va a superare i 35 gradi, e chi ha qualche anno in più si ricorda che 20 anni fa, 30 anni fa, ecco, questi picchi erano davvero rari, adesso stanno diventando una nuova normalità e quindi bisogna in qualche modo correre ai ripari con mitigazione e adattamento.
4: Sì, Giacomine, perché ogni anno si supera il record, no? Quindi ormai non fa più notizia un record dell'anno precedente superato. Certo che non so quanto potremmo andare avanti superando questi record. Negli anni scorsi abbiamo tanto sentito parlare del Niño, no? Ancora esiste, ha influenze quanto nel nostro clima?
2: Allora sì, il Niño è un fenomeno di cui si sta parlando anche in queste settimane e se ne parlerà molto nei prossimi mesi, questo ve lo posso assicurare, perché siamo usciti dalla fase che noi definiamo di neutralità, quindi il Niño sta riprendendo potenza. Per capire questo fenomeno dobbiamo con la mente spostarci un attimo nell'Oceano Pacifico Equatoriale, perché è lì che c'è questa gigantesca macchina termodinamica che progressivamente prende vita, aumentano le temperature superficiali di quella parte del l'oceano e ovviamente anche quello che succede in atmosfera ne risente. Allora, ci sono delle zone del mondo che hanno degli impatti molto forti, come America Meridionale con piogge alluvionali, oppure Australia, Indonesia, Asia Meridionale con lunghi periodi di siccità. Altre parti del mondo sentono gli effetti in maniera blanda, l'Europa in realtà non sente gli effetti in maniera prevedibile. Quello che però posso dirvi è che il Niño si sta rinforzando in questo momento. Il picco è previsto tra novembre 2026 e gennaio 2027, quindi gli impatti del Niño a livello globale non li sentiamo adesso. Queste ondate di caldo in Europa non c'entrano niente, ma li sentiremo nei prossimi mesi e anche nel 2027.
4: Quindi, sì, come ha detto queste, il segretario generale dell'ONU, no, Guterres, il Niño è benzina sul fuoco, cioè alimenta, e poi gli effetti li vedremo più tardi. Ci abitueremo piano piano a questo caldo, secondo lei, Giacomin? Nel senso che alla fine in qualche modo

0: stanno cambiando le nostre abitudini, non possiamo cambiare il clima, ma le nostre abitudini sì?
1: Ma allora, in realtà sul clima qualcosa si potrebbe fare se solo volessimo, allora con delle strategie di mitigazione, che sono quelle strategie che vogliono ridurre le emissioni di gas climalteranti e quindi in qualche modo frenare questa corsa al riscaldamento. Lo sappiamo, sono i gas serra che alterano il bilancio energetico in atmosfera, bisognerebbe, ecco, correre i ripari riducendo, anzi azzerando queste emissioni. Poi non dimentichiamo che ci sono le misure di adattamento, che sono quelle che vogliono ridurre l'impatto. Se ne parla tanto, se le mettessimo in atto, diciamo che il loro effetto e il loro aiuto lo potremmo sentire quasi nell'immediato. Quindi ragionare sulle nostre strutture, ragionare, come si sta dicendo tanto adesso, sull'utilizzo del verde urbano in maniera strategica, e anche noi ovviamente dobbiamo essere una collettività, una cittadinanza consapevole, capace di muoversi anche in questo clima così estremo.
2: Le posso fare una domanda per capire, insomma, una di quelle cose che leggiamo spesso, no? Sull'utilizzo per esempio dell'aria condizionata. È vero che un eccessivo utilizzo dell'aria condizionata porta poi a un aumento della temperatura esterna e quindi alimenta un ciclo costante in cui per stare freschi dentro poi in realtà causiamo un cambiamento esterno?
1: Beh, allora è il famoso gatto che si morde la coda, effettivamente, nel senso che, come tutti noi sappiamo, questi impianti di condizionamento, la maggior parte quello che fanno è raffrescare l'ambiente interno, però rilasciare aria calda in ambiente esterno. Questo è il motivo per cui si parla tanto di utilizzare delle tecnologie più efficienti, come possono essere per esempio le pompe di calore, che in qualche modo riducono l'impatto. L'altra cosa estremamente importante è come produciamo la nostra energia. Quindi è fondamentale che questa energia non sia prodotta da combustione di combustibili fossili, scusate il gioco di parole, bensì da rinnovabili. È vero anche,
3: attenzione,
1: 38 gradi anche dal punto di vista dell'impatto.
3: Abbiamo dei problemi di collegamento con Serena Giacomin, vediamo se riusciamo a recuperare. Serena, adesso la risentiamo. Sì, per un attimo è andata via la comunicazione, prego.
1: No. Mi scuso, ma prego, dicevo, prego. Non so fino a che punto siete arrivati, mi sentite?
0: Sì, quasi tutto.
1: Dicevo che il famoso gatto che si morde, bisogna stare molto attenti anche all'utilizzo dell'aria condizionata in maniera da non impattare anche sulla nostra salute, perché ovviamente raffrescare un ambiente interno a meno di 24 gradi, quando fuori ce ne sono, questo può avere impatti.
2: Quindi mantenere una temperatura non eccessivamente bassa.
3: Certo, soprattutto farlo appunto con l'intelligenza. Serena Giacomin, grazie per essere stata con noi, le auguriamo buona giornata e buon lavoro naturalmente. Grazie.
2: Grazie.
1: Grazie a voi, buona giornata, a presto, un saluto.
4: Radio Capital, The Breakfast Club.

0: ci sono due nuovi neologismi legati al cambiamento climatico, lo registra la Treccani, sono il break termico e blocco a omega.
1: Sì.
0: Blocco omega e break termico. Allora, blocco omega indica per l'Enciclopedia Italiana la configurazione atmosferica in cui un'area di alta pressione resta bloccata tra due aree di bassa pressione, tipo a panino.
1: Sì, schiacciato
0: break
1: un po'.
0: Termico illustra invece l'interruzione del caldo torrido per l'improvviso afflusso di aria fresca, quindi entrano dei termini magari che prima non usavamo.
1: Certo.
0: Stanno cambiando non solo i termini ma anche il nostro modo di andare in vacanza, vacanze sempre più brevi e spezzettate,
1: e
0: non
1: anche
0: si
1: qui...
0: fa più il mesetto.
1: Certo, c'è un neologismo, se vogliamo, che si chiama cool cationing. Perché che cosa succede? Si fa meno mare e per andare in vacanza si cerca naturalmente più il refrigerio, il fresco.
0: Valposteria, Val di Fassa,
1: sì,
0: Val di Fassa,
2: l'abbiamo raccontato, infatti sono mete che affrontano il problema dell'overtourism, perché secondo questi dati oggi pubblicati dal Messaggero, molte persone prima di decidere dove andare in vacanza valutano l'aspetto meteo, che una volta era guardare pioverà o no al mare.
1: Adesso si va
2: adesso
1: oltre.
2: No, la adesso si guarda le temperature, per cui si preferiscono luoghi freschi proprio per prendersi una pausa da queste ondate di calore che stiamo raccontando.
1: E non a caso fra le mete privilegiate di questi ultimi tempi, con somma soddisfazione della nostra Imma Baccellieri, ci sono gli stati del nord Europa, quindi
2: puoi dirlo Riccardo, io da tempo oramai quindi insomma non è una tendenza recente,
1: quasi una pioniera diciamo di questo turismo che si rivolge più al nord Europa, con anche una tendenza appunto a preferire la montagna al mare, quindi le spiagge torride non ci piacciono più. Poi ovviamente c'è anche questo discorso legato ai conflitti, quindi alle situazioni internazionali e alle grandi tensioni che stiamo purtroppo vivendo in questi giorni, che portano gli italiani a rivedere un po' i piani di viaggio, tanto che alla fine, secondo uno studio dell'Udicon dell'Istituto Piepoli, il 62% degli italiani ammette che il contesto internazionale influenza queste decisioni, e alla fine quest'anno quasi 6 italiani su 10 resteranno nel nostro paese, quindi cercheranno di privilegiare il turismo italiano.
0: Allora, diciamo che il clima stia cambiando il modo di viaggiare, lo conferma anche l'European Travel Commission. Già nel 2025 il 76% dei turisti europei dichiarava di modificare i propri programmi in base alle condizioni meteo, e il 34% aveva evitato volutamente destinazioni interessate al caldo estremo, cioè non andiamo lì perché comunque fa troppo,
1: certo,
0: caldo, moriremo di caldo e quindi non conviene. E le ondate di calore dell'estate 2026 non hanno fatto altro che consolidare questa tendenza, cioè organizzarsi per andare in posti che non sono troppo caldi, o vai al mare va bene, però
1: certo,
0: evitare le città. Molte persone mi dicono, magari chi gestisce strutture di accoglienza sa bene che nelle grandi città il momento

0: Che dovrebbe essere di massimo afflusso, cioè che il periodo estivo in realtà è un grande calo, perché andare a Roma, Firenze o Bologna fa troppo caldo.
1: Sono d'accordo, noi che viviamo a Roma siamo i primi a sconsigliare a volte determinati

0: di turisti, ne stiamo vedendo comunque
1: ce
0: moltissimi,
1: ce ne sono comunque tantissimi con la loro bottiglietta d'acqua, il ventilatore da passeggio.
0: Si vedono spesso quest'anno, capitato anche
2: ventilatori
0: la
2: da collo anche.
1: Allora ragazzi, io quello l'ho comprato un po' di tempo fa, devo dire che funziona,
0: è bellissimo. Ma non è dall'altra parte del vetro, mi che ora compare troppo. Il piccolo ventilatore.

0: questa viaggi. You show us everything you've got. You keep on dancing and the room gets hot. Con loro non sei solo.
1: Come dice la nostra sigla, con Mix e Luca De Gennaro siamo qui non in ordine alfabetico ma in ordine di giovinezza, per cui insomma, prima io.
2: Certo, prima le più giovani.
0: Capital Records.
3: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
0: Capital Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
0: In collaborazione con Radio Capital,

0: concerti in esclusiva nazionale di Dark Side, Ove Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio. E non perdere gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo

0: 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECO. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: No, mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
6: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Mi manchi ma domani torno.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Torni sempre al tuo paese.
11: Capital Red Carpet.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Capital Red Carpet.
15: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: e conduttrice televisiva Benedetta Rossi.
1: È la più famosa in assoluto, quella del, tanto per intenderci, Fatto in casa per voi, col pollice
2: è
1: in
2: diventata
1: su.
2: Iconica.
1: È diventata assolutamente iconica, scrive libri su libri, anche sulle sue ricette, che sono tra l'altro all'insegna della semplicità, no, mai particolarmente ricercata, ma è effettivamente molto efficace, spiegate molto bene, ha creato una sorta di impero con il marito che si chiama Marco Gentili. Ebbene, i due, e lo hanno annunciato con un post sui social nelle ultime ore, in cui hanno fatto capire che tra l'altro adesso per un po' di tempo si spegneranno doverosamente anche i riflettori su di loro. Perché? Perché sono in partenza, loro genericamente hanno parlato di un altro continente senza specificare, perché sono riusciti finalmente a portare a termine il loro percorso di adozione ed andranno appunto in quest'altro continente per prendere queste due sorelline, sono due bambine che faranno parte della loro famiglia.
0: Prende spunto da questa notizia il pezzo di Maria Novella De Luca su Repubblica, attese infinite e richieste in calo, adottare all'estero è un'impresa.
1: Molto difficile.
2: Sì, sappiamo oramai che tante delle cose che pubblicano gli influencer animano il dibattito pubblico, per certi versi alcune cose sono estremamente positive, come riaprire il dibattito pubblico sulle adozioni, in questo caso all'estero. Rossi ha dato pochissime indicazioni, certo, però ha detto appunto che andrà in un altro continente, e i dati parlano di un enorme calo, diciamo un calo importante,
1: significativo.
2: Delle adozioni all'estero, perché molto lunghe, e infatti Benedetta Rossi parla di anni e anni di attesa, dice una pazienza che non pensavamo di avere.
1: In media ci vogliono circa 4 anni,
2: esatto,
1: ma poi evidentemente ogni situazione ha una storia a sé, quindi possono essere leggermente più corte ma anche sensibilmente più lunghe a volte.
2: E parla anche, in questo articolo si racconta anche di alcune difficoltà dovute al fatto che spesso le adozioni dall'estero portano ad adottare bambini che vengono definiti con necessità
1: special
2: speciali,
1: needs,
2: a volte con problemi sanitari in realtà risolvibili in un altro paese, e nel loro paese di nascita, in situazioni un po' complicate, diventano invece più problematiche. Oppure si richiede l'adozione di fratelli, quindi non solo di un figlio ma di più di uno, quindi per una serie di complicazioni è il calo, è che adesso le domande per il 2026 sono circa 500,
1: certo,
2: contro le poco più di 600 dell'anno scorso.
1: La percentuale
2: per
1: di questi cosiddetti special needs, cioè di questi bambini che comunque hanno delle disabilità o traumi pregressi, è piuttosto alta, perché si parla del 70%.

0: 80% dei casi, e questo può portare appunto delle famiglie a fare delle riflessioni importanti, perché è normale anche che ci siano, e molti tendono poi a rinunciare, anche
1: strano,
0: perché ci sono,
1: no?
0: Dei costi,
1: perché più passa il tempo e più è difficile adottare, perché 15 o 20 anni fa l'Italia era leader, insomma, di questo ponte, insomma, con i paesi stranieri. Ora la situazione è completamente diversa, il numero di bambini che entrano nel nostro paese e il numero delle coppie che fanno domanda per diventare genitori è ormai del tutto residuale, molto molto piccolo.
2: In questo articolo si fa riferimento anche a un aspetto economico, perché anche certo, quello certo, ha evidentemente il suo peso. Queste adozioni, questi percorsi possono avere un costo che supera i 20.000 euro in certi casi, poi sappiamo che non tutti i casi sono uguali, tra certo, loro certo. Come diceva Andrea, è cambiato tanto, e questo nonostante molte volte sentiamo politici di ogni parte politica dire faremo di più per semplificare le adozioni, perché l'aspetto burocratico spaventa molto famiglie nel dover affrontare lunghissimi percorsi che si concludono, come hai detto anche tu Riccardo, dopo circa 3-4 anni. Forse è un po' più breve il periodo per le adozioni interne, quindi
1: sì.
2: Però insomma siamo comunque su quella
0: durata. E poi sono tempi e attese che certo sono riempite, sono fatti anche di colloqui in continuazione a livello di psicologi, a livello di assistenti sociali, insomma è una pratica lunga ed è una pratica che a volte proprio dopo un po' che si intraprende questo percorso porta le famiglie a rinunciare, proprio perché le difficoltà sono crescenti.
2: C'è un messaggio di un nostro ascoltatore che ci racconta come anche la parte successiva sia una parte, come ci scrive Tito, in cui si è completamente abbandonati dalle istituzioni. Quando torni a casa con i bambini devi sperare che tutto vada bene, quindi ci sono 4 anni in cui si ha una burocrazia certo, molto importante, e poi dopo invece i percorsi sono un po' più lasciati, le coppie sono lasciate più da sole.
1: Ieri da un servizio del TG1 ho scoperto che i musulmani non possono adottare. Cioè l'adozione sì, nel diritto islamico è proibita, perché il Corano riporta esattamente le parole che Dio ha affidato al profeta Maometto. Non si tratta di un testo ispirato come la Bibbia cristiana, ma è un'opera diretta, quindi immediata, di Dio. Quindi il Corano è l'ultima parola rivelata da Dio, e qui quindi di fatto, insomma, proibisce l'adozione in generale, perché non riconosce legami tra genitori e figli diversi da quelli biologici. Tu sarai sempre figlio di qualcuno e non puoi rompere quel legame, e quindi non puoi adottare bambini. Questi bambini o rimangono in istituti pubblici oppure vengono affidati ad altre persone a dei parenti, insomma, certo, che però siano consanguigni. Quindi è una cosa particolare che ho scoperto ieri, e insomma l'abbiamo detto, in Italia quanto è difficile sempre di più adottare.
2: Sì, ci arriva su questo un messaggio da Raffaella, che dice che nel suo caso parla di suo fratello, avrebbe voluto adottare un bambino all'estero quando la loro figlia aveva 4 anni. Dopo 5 anni gli hanno proposto un neonato, e questa per la famiglia era difficile da gestire, quindi hanno rinunciato perché aveva già 45 anni la moglie. C'è una distanza minima di età che deve esserci, sì, è massima, tra il bambino adottato e i genitori, ma è tra i 45 e i 55 anni a seconda del genitore, insomma, quindi è una differenza d'età anche abbastanza importante.
0: Stanno arrivando diversi messaggi al 342 342 2190. Intanto, per chiudere questo spazio, leggo quello di Renato, che dice: chiedete perché ci si rivolge all'estero per le adozioni, noi abbiamo fatto tutto il percorso per poi essere scartati perché abbiamo già 2 figlie. Non so quale possa essere stato l'impedimento in questo senso, perché non c'è un divieto assoluto, però come vedete ogni situazione ha i suoi connotati e le sue caratteristiche.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalibile.
2: Ciao, sono Daniela. Io ho provato il percorso dell'adozione. A un certo punto devi tirare fuori un sacco di soldi, quindi non è solo un costo di attesa, certo, ma costo di soldi proprio.
3: Sì, sì. Abbiamo detto,
4: sì,
3: ragazzi,
4: questo
3: sì,
4: per sì, ritornare sulla questione dell'adozione,
3: anche
4: di
3: perché tu
4: Rossi,
3: devi fare un periodo proprio lì in
5: lì,
3: sede,
5: sì, spostarsi,
3: quindi ragazzi
5: tutte le
3: dovete
5: spese,
3: fare un mese in Cambogia o in India.
4: Per correttezza dobbiamo leggere anche il messaggio di Maurizio, perché prima abbiamo letto il messaggio di un ascoltatore che parlava di un no all'adozione in presenza di due figli biologici da parte di una coppia. Maurizio invece ci dice che, in quanto ha seguito in un consultorio alcuni casi di adozione, dice che invece la sua esperienza è esattamente l'opposto, cioè chi ha già dei bambini ha un motivo in più per avere un parere favorevole all'adozione. Quindi abbiamo avuto due pareri differenti, mi sembrava
3: diversi,
4: giusto leggere anche questo.
5: Allora, Federica, che è una mamma adottiva, scrive che le adozioni internazionali sono molto calate, non solo per gli special needs, l'abbiamo detto, nel 70% dei casi, più o meno, la statistica è quella, vengono proposti dei bambini che comunque hanno delle disabilità o dei problemi che poi nella maggior parte dei casi in Italia possono essere risolti, ma soprattutto perché, aggiunge Federica, dal Covid in poi i quattro paesi che facevano i numeri più alti di adozioni internazionali hanno chiuso, e parliamo di Cina, Russia, Ucraina e Bielorussia, quindi chiusi i rubinetti in quel senso diventa ulteriormente difficile portare avanti le adozioni a livello internazionale.
3: Sono esami, diciamo, passi avanti che vengono fatti mano a mano con le famiglie che richiedono l'adozione, che però sono anche molto severi naturalmente, e questo impone una scelta, insomma, anche uno stress psicologico molto molto
4: infatti
3: forte.
4: Molti si chiedono,
3: coppie,
4: forse sono troppo severi, ovviamente una risposta a questa domanda noi non possiamo averla.

0: Ragazzi, a Bologna sono geniali.
1: Grazie.
0: Incredibile.
2: Lo fatto lo adesso so. A Bologna,
0: pur di
2: dai.
0: Non pagare le multe, guarda che si inventano. È stato fermato quest'uomo con 3 volte il limite dell'alcol test.
2: Sì, cosa
0: superato.
2: Ha
0: sì, lui ha detto: fermi tutti, ho la spiegazione. Ho messo troppo aceto nell'insalata.
1: Lo so.
2: Perché guarda che tu la prendi a ridere,
0: ma
2: dosare l'aceto nell'insalata non è facile.
0: Ci colleghiamo con Bologna.
1: Infatti volevo aggiungere che non ha detto una scusa casuale, scusate, perché l'aceto è un simbolo della, non proprio di Bologna, ma di Modena,
2: no?
1: Insomma, certo. L'Emilia è famosa, no? Per un tipo di aceto di grande e altissima qualità. Quindi magari ha utilizzato un aceto con una percentuale di alcol.
2: Quanto ne può aver utilizzato per risultare positivo al test alcolemico?
1: Avrà bevuto tutta la boccetta. Forse non basta.
0: Che io vorrei produrre un vino cattivo che si chiama la spugna di Gesù. Praticamente sapete che Gesù aveva la spugna sull'aceto.
1: Dobbiamo prendere le distanze?
0: Attenzione, non è una cosa. Quando tu assaggi una cosa cattiva che sa di aceto, dici Madonna mia che sa di aceto.
2: Sì.
0: In realtà abbiamo scoperto proprio negli ultimi giorni che tanti produttori di vino che hanno un surplus di vino decidono, ovviamente, invece di buttarlo, di farci altro, e una di queste cose è produrre più aceto.
2: Certo.
0: È l'unica, ma anche di vini importanti come il Barolo. È incredibile come tanto vino non riesca a essere venduto e quindi viene viene trasformato in aceto, che è comunque ancora un prodotto, perché voi l'aceto lo potete sia bere che lavarci. Quanti di voi ci lavano?
1: Che aceto?
2: No,
1: che aceto, perché ci sono aceto,
0: ragazzi,
1: e aceto.
0: Aceto di mele?
2: Io sono un cultore del melaceto, non abbiamo parlato più
1: volte. Io sono la cultrice dell'aceto in tutte le sue forme.
2: Io metterei nell'incavo del gomito il melaceto e poi odorarlo.
1: Io lo uso ovunque, non solo nell'insalata, ma su tutto.

0: Io amo la
1: non mi convince...
0: Io però parlo del cibo, tu stai parlando della pulizia, esatto. Ma non importa.
2: Si può usare sia per la pulizia che per il cibo.
0: Quello balsamico per pulire non è il massimo.
1: Non mi convince sulle fragole, ho visto che lo utilizzano spesso.
2: Ma
1: il balsamico sulle
2: il
1: fragole.
2: Balsamico,
1: non...
2: quello vero, quello vero.

0: l'aceto è una porcheria, lo usa mia suocera.
1: Vabbè, ma la porcheria perché lo usa tua suocera?
2: Ma non ho capito, perché non ti piace.
3: Non è una porcheria, è fantastica, è un bel profumo, pulisce bene.
4: Boh, il profumo
2: ancora,
4: non lo so, però pulisce bene.
3: Non è male.
4: Va bene, con questi consigli casalinghi vi salutiamo.
3: Va bene, allora grazie a Sergio Martelli e Elisa Lancia. Arriva il mezzogiornale. The Breakfast Club torna domani dalle 7, come sempre. Ciao a tutti.
4: Domani. Ciao ciao.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada, tu hai la scelta.
11: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano.

0: vegliano guidati da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
3: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
4: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da €13.750 in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo €4.033, 33 rate mensili da €99, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale €9.704,88. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da €13.750.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ufficio cosa smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da €5.400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Le notizie delle 10 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciulli. La battaglia su Hormuz riaccende la guerra nel Golfo. Tra ieri sera e stanotte gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto, dicono da Washington. Teheran denuncia: gli attacchi americani vanificano gli sforzi degli ultimi mesi per la pace. Un incendio preoccupante si è sviluppato da stanotte in Toscana, nel comune di Vicchio, in provincia di Firenze. Al momento sono impegnati, oltre ai vigili del fuoco, anche 3 elicotteri, già coinvolti 15 ettari di bosco. Si teme che la situazione possa aggravarsi con l'aumento delle temperature delle prossime ore. Fermate 22 persone a Palermo per l'escalation criminale degli ultimi mesi in città. L'indagine della direzione distrettuale antimafia, secondo l'ipotesi degli investigatori, si tratta di autori e mandanti degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre del 2025 hanno colpito la zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale. Il re è ancora Sinner. A Wimbledon il tennista italiano vince di nuovo, il tedesco Zverev si aggiudica il primo set al tiebreak, ma poi subisce la rimonta e si arrende 3-1. Yannick se la gode e prepara le vacanze.
10: Innanzitutto c'è tanta felicità, sono orgoglioso da me stesso, del mio team che mi continua a spingere verso la direzione giusta. E poi io, come ho sempre detto, il lavoro non smette mai, no? Perché secondo me ci sono piccole cose che posso fare meglio, dove non vedo l'ora di continuare a lavorare, però in questo momento anche è importante staccare totalmente per una settimana e non pensare al tennis, vivere una vita normale, e poi quando si rinizia c'è tutto il focus di nuovo verso quell'obiettivo.
9: Così Sinner, prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 11.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: La pressione si mantiene ben salda sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata il sole sarà prevalente al centro-sud, con cielo generalmente sereno e soltanto qualche nube sparsa sulla Toscana. Al nord sarà presente una nuvolosità irregolare, senza però fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, salvo la formazione di qualche addensamento lungo le Alpi di confine, dove non si escludono isolati fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada.

0: diventa più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: sette chakra, li abbiamo riallineati.
1: Respira.
2: Quello ombelicale come va?
0: Quello ombelicale va bene. Nel mio caso la manipura, non la manicure, che era un'altra cosa, la manipura che era quella della digestione. Devo dire che ho digerito bene.
2: Ma hai digerito le cose che hai mangiato o hai digerito le cose aspre della vita?
0: Tutte e due. Mangiato bene, eh?
3: Il mezzogiornale.

0: caro, il meglio che c'è.
1: Lunedì 13 di luglio, ho mangiato bene perché sono stato dalle tue parti. Oh, guarda che abbiamo talmente tante cose da raccontare oggi che mi si è creato questo minestrone mentale che non so da dove cominciare. Quindi fai tu.
2: Mamma mia, beh, vabbè, abbiamo, però è un plurale maiestatis, cioè abbiamo, voglio dire, io ti posso raccontare di cose erbose, di racchettate, sì, di scinnerate, certo, su Wimbledon.
1: Un po' di dietro le quinte ci devi raccontare, no?
2: Beh,
1: quello che è successo,
2: sì,
1: che non l'abbiamo visto in televisione, di sì.
2: Beh, non l'hai visto perché eri affaccendato, se tu fossi stato in diretta davanti al teleschermo. Oh, Benny, comunque... Amici ascoltatori, buon pomeriggio e ben ritrovati.
1: Stamattina
2: fa freddo.
1: Dove? Ancora?
2: A Londra.
1: Fa freddo.
2: Ragazzi. Te lo ricordi il concetto del freddo, Benny?
1: Sì.
2: Hai in mente quella cosa che uno si deve mettere un maglioncino perché fa freddo? Stamattina ci sono 19 gradi.
1: Ah, che meraviglia. Mentre qui in Italia, te lo dico, visto che domani ritornerai.
2: Ritorni oggi.
1: Preparati perché siamo nel forno. Vogliamo riaccogliere a braccia aperte tutti quanti insieme Chef Blues. Anche lui ha rimesso a posto tutti i chakra, anche quelli che non esistono, è ritornato da questa settimanina di vacanze, questo piccolo anticipo di vacanze. Quindi...
2: Ricordiamo che ci sono due grandi ritorni, due figliuoli prodighi,
1: sì,
2: in questo programma,
1: sì,
2: Meloccaro,
1: sì,
2: che torna da Londra,
1: sì,
2: e domani sarà a Milano e poi di seguito a Roma,
1: Roma.
2: E il regista della trasmissione,
1: sì,
2: Marco De Lillis, in arte Chef Blues, ritemprato, sì, e abbronzato dopo una settimana di vacanze.
1: Neanche tanto, ti dirò. Secondo me è stato all'ombra tutto il tempo, perché non è che...
2: Io sono stato a Londra, lui è stato all'ombra.
1: E poi salutiamo anche Donna Moretti, ma la mettiamo per ultima solo perché bisogna dare il giusto risalto all'unica presenza femminile di questo programma e che ci dà un tono chic, o quel non so che, qualcosa in più che ci racconterà anche nel corso
2: un po' della principessa
1: puntata
2: di Galles.
1: Un po' sì, un po' la nostra Kate, a dire la verità. Non è alta, ma quanto è alta la principessa Kate? Giusto per curiosità.
2: Io non ero negli spogliatoi, però mi sembra una donna di altezza normale, media, fa abbastanza filiforme, per cui chiaramente sembra
1: più
2: alta.
1: Il tacco c'era.
2: Sì,
1: però
2: c'era,
1: mi sembra molto alta,
2: sì,
1: la ragazza.
2: Sì.
1: Alta e bella, soprattutto, brava.
2: 342-2190. Avete una donna alta vicino? Fateci sapere, amici.
1: E che cosa si c'entra questa donna alta?
2: Una
1: donna alta
2: vicino. Anche donne meno alte.
1: È importante avere una donna vicino, ma anche la musica, eccola.

0: Per celebrare il nostro campione abbiamo scelto un cantante pel di carota come lui, no? Rick Astley, Roscio, si dice dalle tue parti, Roscio. Never gonna give you up, eh? Vuoi parlare, vuoi dire qualcosa?
1: No. Io voglio dire che never gonna give you up, sì. Vuol dire qualcosa tipo non rinuncerò mai a te, una roba del genere, più o meno,
0: sì. Ma attenzione,
1: give up è mollare, per cui sì, con Sinner ci sta bene.
0: Non è sfuggito ai nostri ascoltatori il riferimento all'altezza di Kate Middleton, la principessa che ieri era presente nel box reale. Allora, qui dicono 1,75, quindi la nostra Kate, cioè Sara Monetti, è un po' più bassa, non dico di quanto.
1: Bene, non devi mai dire un po' più bassa, devi dire un pochino meno alta.
0: Però lei dice: togli a 1,75 almeno 3 centimetri perché tendono ad abbondare. I giornalisti, insomma, questi.
1: Io ho letto la scheda ufficiale. Adesso non lo so se esagero. D'altronde, Benny, si tratta di altezze reali, per cui.
0: Beh, infatti. Dunque, poi c'erano un sacco di attori di Hollywood, ho visto ieri inquadrati: Dustin Hoffman, Nicole Kidman, c'era Anna Wintour con 18 kg di collana, non so quanti barrillocchi che aveva al collo, c'era Ben Stiller.
1: J-Lo,
0: ho visto tantissimi.
1: Sembravano tutti pulcini arruffati, perché ieri c'era molto vento, perciò i capelli scombigliati.
0: Un po' scombigliati, però va bene così. Cosa ci racconti del dietro le quinte? Quando è uscito Sinner, le prime interviste, le prime cose? Dici qualcosa.
1: Ma sai, lì è veramente, sono i polli in batteria, per cui non è che proprio, diciamo, tutti sti grandi dietro le quinte. Dietro le quinte più bello è quello che si vede in televisione dopo la partita, quando il campione va davanti al tabellone, che c'è già il suo nome scritto.
0: Bello,
1: e poi proprio la chiacchieratina con la famiglia reale, quello è il vero dietro le quinte bello. Quando poi li portano da noi per fare le interviste, praticamente sono 20 televisioni in fila ed è la Via Crucis. Cioè qui celebriamo il santo mistero glorioso, poi passa dall'altra parte, qui celebriamo il santo mistero,
0: ora per la stessa cosa
1: praticamente, capito? Poi ti fanno fare due domande, per cui che gli vuoi chiedere? La dichiarazione dei redditi non gliela puoi chiedere, cosa hai fatto ieri sera prima di cena non glielo puoi chiedere, perciò vai sempre sul classico.
0: Però devo dire, bella l'immagine delle due scritte Sinner sopra 2025, Sinner 2026, certo. Perché fa un certo effetto, no? Ti fa capire.
1: Beh, nella storia del tennis, da quando il tennis è diventato come lo conosciamo oggi, cioè il tennis cosiddetto Open, Sinner è il decimo giocatore a vincere questo torneo due volte consecutive. Poi speriamo che arrivi a 5 come Borg o come Federer, però insomma al momento sono due.
0: Il cosiddetto back to back, come lo chiamano da quelle parti.
1: Il back to back.
0: Back to back, 30° titolo in carriera per lui. Lui, quinto slam, il quinto titolo slam, quindi stiamo parlando di numeri eccezionali. E poi non so, tu sai che a me piace sempre andare a vedere i titoli e i calembour dei titolisti dei quotidiani. Oggi vince. Allora, la Gazzetta titola mitico, è ok, ci può stare.
1: Va bene? Sì.
0: Ma secondo me vince il Corriere dello Sport con And Sinner Is, facendo il gioco di parole.

0: parole, the winner is the sinner is, devo dire. Okay. Loro sono stati, oggi sono stati più bravi.
1: Non
0: altri,
1: male,
0: eh?
1: Il Corriere della Sera, Sinner leone d'Italia. Perché Doma Sverev, la metafora è quella circense.
0: Il messaggero,
1: leoni sono gli inglesi, per cui sì.
0: Il messaggero, il nostro mondiale, facendo riferimento anche alla a questa ferita aperta appunto del mondiale, che però dai, adesso hai visto, in fine settimana abbiamo avuto sabato sera la notizia di Maldini che diventa un po' il capo del vapore, no? Del calcio.
1: Diciamo il direttore, come possiamo chiamarlo? Il direttore tecnico.
0: Direttore tecnico, affiancato da Leonardo, e lui, insomma, comunque hanno collaborato al Milan anche in passato, due che ci capiscono, speriamo bene. Stiamo parlando di calcio, Siccome oramai il tennis è diventato. Io vorrei far notare, Stefano, che questo campione, il nostro, anche gli altri del tennis italiano, hanno cominciato a vincere con una certa continuità da quando è cominciato il mezzogiornale. Non so, fai tu.
1: Beh, sì, la grande stagione del tennis italiano è cominciata, sì, dal 2019, poco prima.
0: È vero o non è vero? Noi abbiamo cominciato nel 2020.
1: Non è vero.
0: Tutto torna poi alla fine, tutto torna. Fra poco anche qualche messaggio dei nostri ascoltatori tifosi, Subito Lucio Dalla su Radio Capital.

0: Comunque ti posso dire, Stefano, io a me Sinner mi fa soffrire, mi fa proprio soffrire, perché io, sì? Io ho cominciato a vedere la partita, poi a un certo punto sono uscito perché ho visto il primo set l'ha perso, sono andato a fare un giro, si moriva di caldo in giro. Sono tornato indietro.
1: Cioè tu, erano le 5, le 6 di pomeriggio, alle invece 6, di stare a casa tranquillo ti metti a uscire per la tensione.
0: Io dico

0: Ma che cosa pago a fare? Per stare male? A questo punto non...
1: Ma tu pensa, Benny, che stai parlando praticamente della forza mentale dei tennisti, perché la caratteristica principale di Sinner, tu lo sai, va bene, dritto, rovescio, servizio, tutto quello che vuoi, ma è la forza mentale la cosa che lo distingue dagli altri.
0: No? Ho capito.
1: Tu pensa, se sei teso tu che guardi la partita sul divano, pensa a quello là che sta davanti in mondovisione e se sbaglia di un millimetro a mettere la racchetta, la palla va fuori dallo stadio.
0: E anche la povera mamma che abbiamo visto. No? Che soffre come veramente molto molto molto più di tutti quanti noi messi insieme.
1: E la cosa bella, e la cosa bella è che lui si è nel discorso finale ha detto: mamma, ho visto che sei uscita due volte.
0: Pensa a te,
1: cioè hai capito, lui gioca e con l'occhio tiene ad occhio anche la tribuna.
0: Abbiamo tre messaggi dei nostri ascoltatori, sentiamo, dai, sentiamo.
2: Ciao Stefano, buongiorno, e cosa ci dici del ballo tra i campioni? Hai qualche notizia? Qualche news? Come è andato quest'anno Sinner? Era un po' più sciolto?
1: Gliel'ho chiesto ieri sera, è stato sibillino, ha detto la nottata sarà lunga. Quella nottata lunga prevedeva i festeggiamenti e anche, sai, il ballo dei vincitori, perché sai che è tradizione secolare che il vincitore Sinner balla con la vincitrice, cioè Noskova. Ora, come sarà andato il ballo con Noskova?
0: Io l'ho visto. L'ho visto. Beh, insomma, meglio con la racchetta, posso dire, il ragazzo non è che...
1: Però... vabbè, anche lo scorso anno con la sviosa, sai, accennano proprio, diciamo, un giretto di valzer proprio...
0: Però secondo me...
1: 15 secondi.
0: La Carlucci è già pronta a chiamare per andare a fare la puntata, sai, quella, una one shot...
1: gli piacerebbe a Milli, ballerino per una notte Yannick Sinner.
0: Milli, ci sta pensando, sentiamo.
3: Buongiorno Benny, buongiorno Stefano, una domanda per Stefano, ma ieri sera durante la diretta di Sky, quando era in diretta insomma con Ivan, con Ljubic, come mai Ivan aveva la maglietta e Stefano aveva il giacchettino anche ben agganciato? Grazie Francesco da Pisa.
0: Perché è freddoloso.
1: È un tema molto interessante, perché Ljubicic è un uomo balcanico, per cui e ieri sera faceva freschino. Tra l'altro ricordiamo sempre che io, Ivan Ljubicic è alto 1,97 m, io lo costringo a stare nell'inquadratura con le gambe larghe mentre io sto con le gambe dritte, sembrare. Ho detto: Ivan, tu devi sembrare un po' più alto di me, ma non così più alto.
0: È una pertica Ljubicic. A meno che tu non cominci a mettere i tacchi come faceva Berlusconi.
1: Oppure uno sgabello.
0: Anche uno sgabello è un'idea. Siena

0: Rapper Sinner, presidente della Repubblica o Papa, non è stato ancora valutato.
1: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
2: paese. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Fiat.

0: fashional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ma come la mettete che Sinner, mentre sta là concentrato in campo, riesce a vedere la mamma che entra e esce? No, vabbè, io dico proprio, ma che è super bene.

0: you.
1: Chissà quante volte l'avrai cantata questa canzone, perché tu sei il nostro crooner, no?
2: Sì, non è tra i miei best seller, però no? È capitato. Sì. Non questa, più I've Got You Under My Skin, ma sì, insomma.
1: Beh, ma dovresti cambiare però.
2: Sì, infatti tanto. Devo lavorarci.
1: Lavoraci un po' tra una cosa e l'altra. E volevo salutare l'amica Sara che l'ha fatto, dice, una gran bella figura, perché ha sfoggiato il cappellino di Radio Capital portando i figli al parco giochi a Milano, vedi?
2: E pensate, amici, il cappellino di Radio Capital è nella maggior parte dei casi gratuito, a meno che non si trovi qualcuno che lo vende a borsa nera, cosa possibile, ma non credo. Un cappellino a Wimbledon costava 35 sterline.
1: Addirittura, ma quale? Proprio quello con il logo di Wimbledon?
2: Beh, quello sì, quello ufficiale, quello sì, con il logo, poi c'è in varie fogge, però più o meno quello con lo, puoi scegliere lo stemma, puoi scegliere la scritta davanti, sì.
1: E cosa mi riporti quest'anno da Wimbledon?
2: Ma direi niente, hai già tutto.
1: Ma come hai già tutto? Ma hai portato una volta un portachiavi che mi si
2: è quello, rotto. Tanto sono sempre quelli.
1: Ma si è rotto.
2: Si è rotto perché tu lo rompi, non hai cura.
1: Cioè, portami una cosa che almeno si preservi nel tempo, ecco.
2: Una palla.
1: Invece no, a proposito di questo fine settimana, io sono stato nelle tue parti, perché ho detto no, voglio andare a vedere.
2: Allora, era sabato sera, amici ascoltatori. Era sabato sera, amici ascoltatori, ricevo un video messaggio, non un video messaggio, un mini video da Benny su WhatsApp.
1: Sì.
2: In cui mi fa vedere che si sta recando, cioè mi manda un'immagine della via Salaria, che è la via che congiunge tra le altre Roma a Rieti.
1: Arieti.
2: E dico, cosa ci fai da quelle parti? Dopo una mezz'ora, tre quarti d'ora, arriva un secondo videomessaggio. Benny si trova non a Rieti, ma in un non meglio decifrabile agriturismo a Cantalice.
1: Cantalice, che è appunto tra Rieti e Poggio Bustone, che i nostri ascoltatori sanno bene, è la cittadina.
2: Beh, Cantalice
1: che
2: è più o meno gemella di Poggio Bustone, nel senso siamo sui colli della conca di Rieti.

0: Rieti, ed è praticamente da lì su si gode di una vista su Rieti che è una conca.
1: Chissà quante volte il grande Lucio è passato da Cantalice, da Poggio Bustone verso Rieti.
0: Sostanzialmente ci ha vissuto.
1: Vissuto. Allora, e poi sopra, dietro Cantalice c'è il Terminillo, poi ricordiamo che è una delle montagne, zero neve, ovviamente.
0: Cioè. Amico mio, perché stiamo sull'Himalaya.
1: No, esatto. No, però per esempio sul Gran Sasso un pochettino di neve rimane, ma è decisamente più alto rispetto al Terminillo. Vabbè, comunque ti devo dire un paio di cose. La prima, che Rieti è una cittadina molto ordinata e molto pulita.
0: È retta da un governo di destra, per cui è chiaro.
1: Ah sì?
0: C'è
1: non
0: ordine.
1: Lo sapevo.
0: Cioè, certo, il sindaco è di destra, c'è ordine,
1: no,
0: c'è grande pulizia.
1: Ma no, non è che
0: si pratica la rimigrazione.
1: Ma quale rimigrazione? È ordinata a terra, è pulita a terra. Poi ho visto tanti tigli, tanti platani, soprattutto all'entrata della città, quindi è una città che tiene al verde, al suo verde, non so, conferma. Ma la storia che più mi ha colpito è appunto la casa di me, dove è nato Stefano Menoccaro.
0: Allora, a un certo punto sempre lo stesso Ben mi manda un'altra foto dell'insegna del cinema teatro moderno, che è il cinema che è al centro della città praticamente. Io gli dico: guarda Benny, che esattamente lì sopra, cioè se guardi alla tua sinistra guardando la scritta, troverai al secondo piano la mia casa natale, cioè quella dove ho vissuto fino ai 20 anni più o meno.
1: Esatto, e allora è tenuta anche abbastanza bene questa casa natale. Io direi di metterci una targa, un'epigrafe.
0: Lì va messa una cosa tipo capito, Camillo Benso Conte di Cavour è vissuto qui. Tra l'altro di fronte a quella casa c'è una targa inneggiante a Garibaldi che è passato da lì.
1: Sì, la targa a Garibaldi che andò a Rieti il 23 ottobre del 1867. Ora, l'epigrafe di Melocaro io la farei un po' più semplice di quella di Garibaldi, perché io ho letto. Allora, l'epigrafe di Garibaldi è questa. Vediamo se qualcuno riesce a a capire quello che. Allora, al balcone di questa casa, questa è la data, il 23 ottobre 1867, al balcone di questa casa rividero commossi e salutarono i reatini Giuseppe Garibaldi. Sì. Ok?
0: Fin qui, questo si capisce.
1: Fin qui. Sotto, parato a più aspra contesa e vagheggiante nel cupo entusiasmo, il terzo destino di Roma. Che io ho detto, ma che cazzo significa questa cosa?
0: Benny, perché tu non conosci la storia, tra l'altro credo sia parato a più alta
1: parato,
0: contesa.
1: Parato, io che ho detto.
0: Ha parato con la P, scusa, avevo detto tarato.
1: No, parato. A più aspra contesa e vagheggiante nel cupo entusiasmo, il terzo destino di Roma.
0: E adesso bisogna che se uno conoscesse la storia, 3-4-2... 342-2190, professoressa di storia, ci spiegate
1: che
0: perché
1: significa
0: in quell'anno,
1: sta cosa?
0: nell'867 Garibaldi si parava a più aspra contesa.
1: È vagheggiante nel cupo entusiasmo del terzo destino di Roma. Che significa questa cosa?
0: Il terzo destino, perché sicuramente Roma.
1: Roma è sempre Roma, vabbè.
0: Perché c'era i mille.
1: Non è che puoi andare a tentoni, qualcuno ci deve spiegare bene sta cosa. Io poi la targa in tua memoria la farei un po' più semplice, ecco.
0: Ma sì, qui visse Melocaro.
1: Cresse. Mister Blue Sky, ecco.

0: si fa la storia.
1: Ah, si fanno anche lezioni di storia, perché questa famosa targa inneggiante a Giuseppe Garibaldi a Rieti, con un'epigrafe un po' strana, un po' difficile per noi terra-terra da capire.
2: Un tantino retorica, ma la si può decifrare, Benny. Lo spettatore, il radioascoltatore apprezzi il nostro candore.
1: L'epigrafe... L'epigrafe recita: Giuseppe Garibaldi parato a più aspra contese, vagheggiante nel cupo entusiasmo il terzo destino di Roma. Sentiamo i nostri professori di storia che cosa dicono.
3: A naso. Sì. Roma romana. Roma cattolica, Roma diciamo monarchica, con Garibaldi e Vittorio Emanuele II. Che dite, suona?
1: Insomma.
2: Beh, no, ci siamo abbastanza, Ben.
1: Vediamo, aspetta.
4: Io sentiamo. Non riesco a capire bene la targa di Garibaldi, ma l'aggettivo vagheggiante per Melocca lo metterei. Metterei qui visse vagheggiante Stefano Melocca.
2: Sì, va bene, quello va bene.
1: Uno che vagheggia spesso, diciamo, gira, ma briga, naviga in acque perigliose.
2: Trotto, marancio,
1: Poi?
5: Beh, visto che le targhe alla memoria ricordano di solito eventi eccezionali, nella targa di Melocchero io scriverei: qui Melocchero mangiò dei carboidrati.
1: Che ha detto, scusa, non ho capito.
2: Sì, mangiò dei carboidrati. Mangiai anche dei carboidrati, via Cintia. Via.
1: Quando era ragazzo, però, una volta, quando i carboidrati insomma, li bruciava.
2: Esatto, quando...
1: Sì, però non sono ancora contento. Sentiamo.
2: No, bene.
6: Buongiorno, vai. Ragazzi, sono Agnese da Lecce. Possiamo scrivere sulle targa per Melocchero: qui crescette quello che da quel balcone iniziò a tirare le palle verso la targa.
1: Ah, tu le targhe contro la targa di Garibaldi.
2: Sappi che dal mio balcone, quella effettivamente dalla mia cameretta, si vedeva perfettamente quella targa.
1: Certo, certo.
2: E pensa che io ne sto parlando adesso, credo che siano 50 anni che non mi rendo conto di cosa ci fosse scritto su quella targa. Però se vuoi, Benny, ho fatto una piccola analisi, te la posso spiegare rapidissimamente.
1: Allora, sì, se non c'è nessun altro ascoltatore che ci dà l'analisi quella giusta...
2: Evidentemente le professoresse di storia sono tutte in vacanza in questo momento.
1: Va bene, è giusto che sia così, giusto, siamo a luglio, diamine, dai.
2: Allora, te la sintetizzo, guarda, praticamente il terzo destino di Roma, quello che dice vagheggiante nel cupo entusiasmo del terzo destino di Roma, dopo la Roma dei Cesari, cioè la Roma effettivamente dell'antica Roma, e quella dei papi, perché al tempo Roma era protetta dai francesi, perché era insomma come si dice, il regno dei papi, cioè c'erano i francesi, no? Appunto. Garibaldi voleva semplicemente riportarla all'interno del regno, di quello che sarebbe stato il regno d'Italia, perciò questo era il vagheggiare, il terzo destino di Roma,
1: il terzo destino, quindi Roma capitale d'Italia, perché poi avvenne solo qualche anno dopo, 1870, no?
2: Breccia di Porta Pia, credo, 1870. Però adesso ci stiamo addentrando forse un po' troppo.
1: No, però ci siamo riusciti, alla fine ci siamo riusciti.

0: Rieti, perché è stato lì 3 anni prima, quindi Garibaldi è stato a Rieti 3 anni prima di Roma, si sappia, si sappia.
1: Esatto.
0: E poi c'è un...
1: Scusami, fammi dire l'ultima cosa, truppe francesi che vennero sconfitte nella battaglia di Mentana, perché guarda caso Mentana, Enrico, è più o meno una località quasi a metà tra Rieti e Roma, insomma.
0: Ecco, ma non c'entra niente però Enrico Mentana, diciamo.
1: No, Chicco, no, non c'entra.
0: E invece molti ci ricordano anche che Rieti è il famoso, c'è l'ombelico del mondo, del mondo, d'Italia.
1: No, del mondo non ancora, d'Italia.
0: D'Italia, no, c'è anche il monumento, sono passato anche da lì, questa piazza che si chiama Piazza San Rufo, ed è, devo dire, molto carino, no? Il monumento con l'effigie dell'Italia, no? Con la scritta.
1: Sì, ma hai mangiato bene?
0: Ho mangiato benissimo, devo dire, ho mangiato bene. No, ma ci dicono in realtà che anche Foligno si fregia di questo titolo.
1: Questa è storia vecchia.
0: È una disputa vecchia tra Foligno e Rieti, perché Rieti ha il primato storico della tradizione, no? Cioè la distanza geometrica tra il punto più a nord e quello più a sud dell'Italia, e in mezzo c'è Rieti.
1: Certo.
0: Foligno dice: noi siamo riuscendo dallo mondo perché l'Italia...
1: Guarda, io mi distribuirei così bene, farei che a Rieti lasciamo il centro geografico d'Italia, ormai la targa c'è, ormai la pizza di parmigiano, perché hai visto che il monumento viene chiamato in gergo la pizza di parmigiano.
0: Lo è a tutti gli effetti, sì.
1: Esatto. E lascerei agli amici di Foligno l'ingondrastato regno dell'uscendro dello Munnu. Foligno, come diciamo, che si pone come ombelico del mondo, come stavi dicendo tu prima. Ecco,
0: in
1: Foligno
0: particolare acqua
1: sparta.
0: Al centralissimo caffè Sassovivo, che è lì il centro. Però attenzione, perché tra poco, grande scoop del Mezzogiornale, esiste una terza città che è davvero l'ombelico d'Italia, ve lo diciamo.
1: Certo, allora qua siamo tutti centri d'Italia.

0: Buongiorno, Benny e Meloccari.
1: Sì.
0: Oggi comunque è l'onomastico di Enrico Mentana.
1: Ah, ma dai. Sant'Enrico oggi. Ah, beh, Enrico.
2: Devo chiamare mio fratello.
1: Ah, beh, certo, come no. Quindi tutti quelli che si chiamano Enrico, Enrica, Enrichetta.
2: Anche tutti quelli che si chiamano Mentana. Anche tutti quelli che abitano a Mentana.
1: Quindi forse è solo Enrico Mentana, non è solo Sant'Enrico. Cioè, proprio è tutto, tutto attaccato.
2: Oggi festeggiano tutti quelli che si chiamano Enrico, tutti gli abitanti di Mentana ed Enrico Mentana.
1: Però allora eravamo rimasti in sospeso con la terza città che davvero è il centro esatto dell'Italia. Non è né Foligno né Rieti. L'Istituto Geografico Militare, attraverso i suoi studi, eccetera, eccetera, ha concluso che il vero centro geometrico è Narni, in provincia di Terni, precisamente nei pressi del Ponte Cardona. Chi sta passando adesso sul Ponte Cardona sappia che sta passando nell'ombelico d'Italia, anche
2: chi
1: se
2: sta passando sul Ponte Cardona si vada a prendere un maritozzo da Pazzaglia,
1: esatto,
2: su Corso Tacito, esatto, dentro Terni.
1: Anche se comunque alla fine siamo tutti fratelli, quindi vanno bene.
2: Siamo
1: tutti,
2: tutti fratelli, un pochino, diciamo un dandinello Cafoni del centro Italia. Ecco,
1: vabbè,
2: più
1: vanno bene tutti e tre, sia Foligno, sia Narni che Terni. Scusami, che Rieti. Facciamo le notizie e poi torniamo. State lì.
3: Alla voce George Michael. Alla batteria Roger Taylor. Rap di Tupac Shakur. No.

0: Alla chitarra Prince.
1: Alla tromba Tom Brown.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
5: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 47 canoni, Tantra 99, TAIG 590. Anticipo €6500, valore di riscatto €18414, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio.

0: risparmio con le super offerte, come 3 birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79€ e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89€. Lidl, vale davvero!
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
7: Sono le 11 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. L'Iran minaccia di sospendere il rispetto del memorandum d'intesa se gli Stati Uniti continueranno, dicono, a violare gli impegni. Il portavoce del Ministero degli Esteri, Bakai, ha dichiarato che Teheran non adempirà i propri obblighi finché Washington non farà lo stesso. 15 persone sono state fermate dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, sono accusate di far parte della banda del Kalashnikov. Gli ordini per i raid sarebbero partiti dal carcere di Trani, dove un detenuto dava direttive tramite uno smartphone. L'inchiesta riguarda una serie di azioni violente che da mesi seminavano il terrore nel capoluogo siciliano. Serve un'età minima per l'accesso ai social network, lo ha ribadito la presidente della Commissione Europea von der Leyen presentando le linee guida per la tutela dei minori online. I social non sono un giocattolo, ha detto, sottolineando che la scelta sull'uso dello smartphone spetta ai genitori. Il parroco schierato con Vannacci, padre Tommaso, parroco di Prelane l'Imperiese, ha deciso di sposare le tesi dell'ex generale partecipando ai suoi comizi, appoggiando la proposta della remigrazione. Ascoltiamolo al microfono di Andrea Lucatello.
8: Io sono andato ad ascoltarlo perché qualche volta l'ho ascoltato e dobbiamo difendere la nostra civiltà europea perché è in pericolo e queste cose, e bisogna regolare le cose, emigrazioni diciamo non controllate, clandestine, perché non sappiamo mai chi entra, chi... Non possiamo accogliere tutti, non è che arrivano tutti e dove li mettiamo alla fine?
9: Padre Tommaso, se si potesse votare il Premier, lei e la sua crocetta la metterebbe sul generale Vannacci?
8: Beh, se lui non cambia le sue idee e non esce, perché non si sa mai, se va avanti con le cose sensate e giuste, sì.
7: Il conduttore di Report Siegfried Ranucci rivendica il successo della trasmissione sui social. Secondo i dati diffusi dallo stesso giornalista, il post sulla sospensione delle repliche ha superato i 2.600.000 visualizzazioni. Ranucci ha sottolineato anche il successo delle repliche online e l'ingresso di RaiPlay tra i trending topic. A mezzogiorno torna Capital News.
10: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
11: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
10: 13.750 euro?
11: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
12: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: Mi manchi ma domani torno.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio.

0: Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Superstition, Stevie Wonder su Radio Capital in questo lunedì 13 di luglio, le 11:07 minuti.
1: Caro amico Benny, abbiamo parlato di Sinner, due volte vincitore di Wimbledon. Lui qualche superstizione ce l'ha, come tutti i tennisti, sono tutti pazzi, tutti pieni di riti apotropaici. Sinner, per esempio, non calpesta le righe quando entra ed esce dal campo.
0: È vero, l'ho notato.
1: Fa il doppio passettino, ma lo fanno in tanti, non è che.
0: E comunque ieri 2.700.000 italiani hanno assistito, sono usciti i dati d'ascolto relativi alla TV in chiaro, più quelli, gli 8 milioni che hanno visto anche Meloccaro, e quindi
1: ieri era tutto anche su TV8, abbiamo voluto regalare un po' di gioia anche ai meno abbienti.
0: Ecco.
1: Dai. Senti, anche la semifinale con Djokovic
0: è andata in chiaro, questo lo sappiamo.
1: Però amici, ricordatevi, sì, un bel abbonamento a Sky.
0: Quanto costa?
1: Ma non lo so, non lo voglio sapere, ma ricordate che sono soldi che vanno in parte anche a me. Fatelo per me e indirettamente anche per Benny.
0: A me non entra niente in tasca.
1: Indirettamente qui ci guadagniamo tutti.
0: Ma chi ci vuole? Io non ci guadagno niente.
1: Anche Chef Blues, per esempio, Chef Blues, io gli ho regalato una racchetta. Se non fossi ricco, il figlio di Chef ha due racchette mie, se non fossi ricco non gliel'avrei potuta regalare. Capito?
0: Povero Chef, è tornato dalle vacanze più stanco di prima, perché purtroppo.
1: Sì, perché ha detto che il figlio lo faceva giocare a tennis alle 5 di pomeriggio.
0: È stato costretto a giocare a tennis.
1: Però io, Chef, ma hai dei video, qualcosa? Io voglio vedere come giochi tu. La tua tecnica.
0: Praticamente lui faceva il muro. No, tu facevi il muro, tiravi dall'altra parte, ma ci andava dall'altra parte ogni tanto. Bravo.
1: Però già il fatto che la becca, che insomma, già è una cosa.
0: È già qualcosa. Alcuni nostri ascoltatori ci chiedono: ma non dite niente degli autoveli, delle novità che ci sono? Allora, per tutti quelli che non sapessero, gli autovelox, però nei plurali del mezzogiornale diventa.
1: È chiaro.
0: Autoveli,
1: esattamente come i camion diventano i cami, perciò i cami. Quando i cami passano davanti agli autoveli ti fanno la contravvenzione.
0: No, vabbè, la notizia è questa: c'è stata la disattivazione di circa un quarto degli autoveli in Italia, 800, sì. Fammi essere serio, di autovelox in Italia, 850 su 4.000. Il motivo principale è, come al solito, il caos che molto spesso è normativo nel nostro paese, la differenza tra approvazione e omologazione, che è successo fino a ieri. Molti comuni utilizzavano autovelox che avevano ottenuto l'approvazione tecnica ma non l'omologazione ministeriale, quindi la Cassazione ha detto alt, fermi tutti, non si può fare, cioè deve esserci anche l'omologazione ministeriale, quindi per ora verranno spenti in attesa di, cioè che vengano poi omologati, e quindi tutti quelli che hanno pagato la multa finora con un autovelox.
1: Con i giudici di pace, miseria, vai con i ricorsi, ragazzi, vai con le cose.
0: Come si fa?
1: E poi, tra l'altro, voglio dire, l'importante. Io, Benny, come faccio ad evitare le multe per eccesso di velocità? Io seguo il flusso. Sì. Io credo che seguire il flusso, ovviamente, se avete l'app Waze è meglio, perché l'app Waze segnala tutti gli autovelox
0: che ci sono,
1: quelli fissi che quelli mobili. Però io credo che seguire il flusso, cioè se tu sei su una strada, non ti inventa cose strane. Se vedi che tutti vanno a una velocità, vai a quella velocità lì e vedrai che stai tranquillo.
0: Ma se c'è un fesso davanti a te che va più veloce,
1: invece molto spesso il fesso sei tu, perché quando tu dici ma guarda sti cretini che vanno piano, adesso ci penso io, e lì è molto probabile che tu prenderai una multa.
0: Che che non è che lo sai subito, cioè com'è, non è possibile sapere in tempo reale, a meno che non vedi un flash in piena notte, ma non saprei. Ti arriva sempre dopo 90 giorni, no? Qual è il periodo di tolleranza?
1: Ti arriva anche un pochino prima.
0: Anche prima.
1: Poi ci sono tutti i vari periodi, mi pare ci siano 60 giorni per contestarla, casomai, ma che ti vuoi contestare?
0: Comunque, capito? Sappiate, tutti quelli che hanno preso la multa fino a ieri, che da oggi cambia tutta la questione, quindi dovranno essere anche tra Rieti e Roma, ieri via Salaria ho fatto la strada, ce ne sono diversi,
1: te li posso segnalare a memoria, perché sono sempre quelli da 25 anni,
0: ma noi lo sapevamo e siamo andati piano. Lei l'innominata
1: perché guidava lei.
0: Io odio guidare.
1: E tu che stavi lì di fianco, che fai quando lei guida?
0: Niente, parlo.
1: Parla.
0: Si parla. Si dice.
1: La Pettinelli guida
0: e io parlo.

0: Vedi che alla fine le cose non accadono mai per caso. Flash for Fantasy è il flash al quale facevamo riferimento prima, Billy Idol con gli autoveli,
1: la storia... certo, i flashoni. Carlo Verdone mai flashato, ecco. Mai flashato è la tipica frase di Carlo quando vede la signorina che passeggia e lui si avvicina con la moto.
0: Addio, qual era quella? Che film era quella? Troppo forte.
1: Direi Gallo Cedrone. Potrebbe, oppure anche sì, quando lui è nella macchina cabrio.
0: Sì,
1: e vede passare la signora, si ferma, rallenta e dice: oh, sai che mai flashato?
0: Mai flashato, ecco. Senti, un piccola parentesi cinematografica, visto che adesso hai citato Carlo Verdone. Prego. È giusto citare e ricordare, poi torniamo agli autovelox, l'attore Sam Neill, che è morto a 78 anni, noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo in Jurassic Park del paleontologo Alan Grant, ve lo ricordate?
1: Come no?
0: Quindi lui neozelandese di nascita, irlandese d'adozione, l'abbiamo visto in tanti film: Caccia, Ottobre Rosso, Lezioni di Piano, Peaky Blinders, tanto per citare una serie in cui è stato anche protagonista, e quindi è venuto a mancare proprio nelle scorse ore. Sam Neill. Abbiamo dei messaggi, Stefano, è partito il valzer sugli autovelox.
1: Prego.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno Capital, qui ci trattano tutti come tanti babbei,
0: ecco.
2: Perché i comuni, ecco, non li specchieranno gli autovelox. La multa, quando sarà 70, 80, 90, anche 100 euro la gente pagherà, perché tra contributo unificato, avvocato, eccetera, eccetera. Quindi rimarranno accesi gli autovelox, non vi affannate tanto.
0: No, ma infatti noi abbiamo detto vengono spenti quelli non ancora omologati. Immagino che poi quando ci sarà l'omologazione saranno riaccesi, credo, adesso andando a tentoni. Poi.
3: Veloccaro, basterebbe guardare i cartelli e rispettare il limite di velocità indicato dal cartello.
0: Certo.
3: È molto semplice.
0: È semplice la cosa, perché
1: no, quello che ti posso dire bene, no, è vero, perché ovviamente i limiti di velocità sono segnati. Qui a Londra la città è totalmente a 20 miglia, 20 miglia, non 20 miglia quella ligure, cioè si va al massimo a 20 miglia.
0: Non al confine,

0: diciamo.
1: Ma in tutta la città, cioè non soltanto nelle viuzze, quelle piccole vicino alle scuole, eccetera, no, proprio anche nei vialoni, quelli enormi a tre corsie.
2: Però se posso dire, c'è talmente tanto traffico che più di 20 miglia non puoi andare. Londra.
1: Però
2: è...
1: nei rari punti in cui il traffico non c'è, per noi italiani, garantisco, per aver percorso più volte, diventa irritante quando tu vedi un autista che tu gli dici vanno a 20. Se la macchina va a 21 miglia, cioè se arrivi a 36 km orari, loro rallentano sempre.
2: È
1: una roba
2: così.
1: Che per noi è inconcepibile.
3: Sei un ganzo, sì. Fai guidare la Pettinelli, sì, che sì. Così tu ogni tanto dai un'occhiatina.
2: No, allora perché che non lo so. A me piace guardare fuori i panorami, mi piace tantissimo, che è una cosa che non sopporto guidare, quindi è una cosa proprio che non mi piace, quindi se c'è qualcuno che lo fa volentieri è giusto che sia così, no? Ecco.
4: Ragazzi, con l'app io l'arrivo delle multe è istantaneo, praticamente c'avevo lo scooter parcheggiato qui fuori al lavoro, mi è arrivata una notifica sull'app che diceva che avevo preso la multa sullo scooter, esco fuori, c'è il fogliettino messo nel cassetto dello scooter.
2: Che
4: immediato.
2: Allora sì, perché per esempio anche Fabio è arrivata una multa alle 11:05, quindi un quarto d'ora fa, di una contravvenzione elevata alle 8:37. Quindi gli è arrivata subito la comunicazione.
1: No, l'app io funziona, poi non so perché non riesco ad attivare le notifiche di quell'app, nel senso che ci devo entrare per sapere cosa faccio, però le notifiche sono molto utili perché se la paghi entro 5 giorni c'è il 30% di sconto, che male non è.
2: E poi c'è anche un'amica che dice: Uba, i 90 giorni è il limite massimo che hanno per mandarla, se superano questi giorni la multa è contestabile, è giusto ricordare quell'ultimo, sentiamo, attenzione.
5: E non inchiodati in autostrada, sotto il tubo. Che tanto qua lo rilevo alla velocità media.
2: Hai capito?
5: Viaggia trapanato.
1: Già trapanato. No, è vero.
2: Viaggia trapanato,
1: Benny, ma voce del verbo avere trapanato. Comunque i tutor funzionano, occhio, perché calcolano la velocità media e la velocità istantanea. Giusto. Perciò molto semplicemente si va da piano.

0: argomento, Stefano. Volevo leggere due messaggi, due grandi verità dei nostri ascoltatori per chiudere la questione relativa agli autovelox, le auto, multe, eccetera. Allora, Danilo scrive: andare forte in autostrada significa semplicemente arrivare un po' prima alla coda per i lavori in corso, quindi non te cambia niente fondamentalmente.
1: No, ma poi tra l'altro è molto vero questo anche da un punto di vista matematico, ragazzi, cioè tra andare a 130-135, che vuol dire stare nel limite, perché il contachilometri esagera sempre un po', no, il tachimetro, e andare a 150 anche, 160, fa veramente una differenza
0: enorme.
1: Minima. No, minima, fa una differenza enorme per la multa che prendi.
0: Certo.
1: Ma per il momento in cui arrivi, cioè su 100 km risparmi tipo 3 minuti, non ha veramente
0: non
1: senso.
0: Non ne vale la pena,
1: non,
0: ne vale
1: non
0: la
1: ha
0: pena.
1: Veramente senso.
0: E poi Daniela, e dove andate con sto gasolio a 2,08? Quanto è arrivato? A 2 euro e passa? Ecco, perché hanno richiuso lo stretto lì a Hormuz, non so se hai sentito, se è arrivata l'eco anche a Londra.
1: No, qui a Londra non sappiamo niente, noi viviamo in una bolla.
0: Quindi dice andate piano, almeno risparmiate sulla benzina, ecco, questo è un altro elemento.
1: Vabbè, è giusto anche questo.
0: Dunque, siamo arrivati adesso, tra poco ci sarà l'appuntamento con il mezzo quiz, bisogna essere informati su un fatto avvenuto tanti anni fa, su il matrimonio del secolo in Italia, ecco, secondo me è stato quello, il matrimonio del secolo
1: forse
0: in Italia,
1: forse del millennio,
0: ne parliamo tra poco, ma... E saremo in ambito musicale, ma caro Stefano, è il momento della canzone nostalgia di oggi, perché io lo so che tu è un po' una sorta di, se vogliamo, è un'esortazione nei tuoi confronti o anche una promessa da parte tua, perché il titolo è questo, no?
1: Allora, la vita, io ti devo imbarare e ti devo perdere. Io ti devo imbarare e ti devo perdere, sì. Ma il figliol prodigo cosa fa?
0: Cosa fa?
1: Cioè, si rende conto che ha sbagliato,
0: sì.
1: Si rende conto che ha peccato,
0: sì.
1: E sa tornare sui suoi passi.
0: Soprattutto.
1: E lo fa, sì. E lo fa con queste parole.
0: Sì.
1: Ah, vabbè, qui c'è tutta l'intro.
0: C'è il coro.
1: Guarda Benny, che se esce la lacrimuccia.
0: Che esca
1: la lacrimuccia,
0: non fermatela, lasciatela fluire, perché le
1: correva
0: emozioni,
1: l'anno, sì. 1970 e qualcosa, sì. Credo 75. E vai.
2: Rivedo ancora il treno,
0: oh madre,
2: allontanarsi, e tu,
0: che meraviglia.
1: Questo è quando sono partito, capito?
2: Che asciughi quella lacrima.
1: Hai asciugato quella lacrima,
0: sì.
1: Bene? È difficile?
2: Come possibile?
0: È possibile.
2: Un anno senza te.
1: Cosa fai? Cosa mi scrivi?

0: Beh, due settimane, dai.
1: Alla fine sono passate queste due settimane.
2: Alla fine sono passate. Sì.
1: Va bene, Santo California, il momento nostalgia di oggi. Torniamo tra poco con il mezzo quiz. State lì!

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954.

0: 33, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no?
3: E sì.
2: Sì e no Fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
11: ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito.
12: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
14: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
15: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
16: Radio Capital. Solo bella musica.
17: Benny, Meloccaro, siete belli come lo stretto di Ormuz quando era aperto.
18: Uno, due, tre, quattro.

0: Scott Heron su Radio Capital, l'ultimo quarto anche un po' quarto di nobiltà, visto che sei lì, quarto reale, che ne so, l'ultimo quarto reale dell'anno.
1: Anche quarto di bue, se vogliamo, sì, che adesso si torna a Rieti dove il quarto di bue.
0: Ha una certa rilevanza. Allora andiamo veloci, dai, con il mezzo quiz di oggi, perché dobbiamo ricordare, non festeggiare, perché i due protagonisti della vicenda che vi stiamo per raccontare hanno poi divorziato, però stiamo per celebrare uno dei matrimoni del secolo in Italia, chiaramente, il matrimonio tra Gianni Morandi e Laura Efrichian, che esattamente 60 anni fa si sposavano, quando lui poco prima si mise con l'anello in mano, così, in ginocchio, sul ginocchio destro, quello sinistro, si inginocchiò e così, ecco, senti.

0: Beh, questa è una promessa a tutti gli effetti. E ci fu il matrimonio esattamente 60 anni fa, 13 luglio 1966, un vero e proprio caso mediatico per l'epoca.
1: Per cui non il film, quello vero,
0: perché il film arrivò qualche tempo prima, nel 1964, e il 13 luglio del 66 invece proprio il matrimonio, circondato da segreti, anche pressioni mediatiche e pregiudizi sociali, perché Laura Efrikian comunque ha 4 anni più di Gianni Morandi. Lei aveva 26 anni al tempo, Gianni ne aveva 22, e quindi questa cosa fece chiacchierare tantissimo gli italiani.
1: E non fecero neanche il falò, non si confessarono.
0: No, nessun falò di confronto.
1: Non andava.
0: Lui poi era uno scapolo d'oro e tale doveva rimanere per la casa discografica, la RCA, perché doveva ancora rappresentare il fidanzatino ideale che ogni fan sognava, invece no. Ma tu hai presente dove si sono sposati? In gran segreto, alla presenza di solo di 8-9 persone.
1: Ma sai che mi sa che tipo 2-3 anni fa fu oggetto anche questo di una nostra trattazione.
0: Vabbè, va,
1: comunque vai.
0: Si sono sposati nella chiesa dei 7 santi fondatori di Roma, che è esattamente dietro al Teatro 7, dove il Mezzo Giornale è andato in scena con il Mezzo Teatro.
1: E noi questa cosa senza sapere che qualche anno dopo ci sarebbe stato un altro spettacolo nostro, ma la dimmo.
0: E sono proprio attaccati, il Teatro 7 è proprio attaccata alla chiesa dove si sono sposati Gianni Morandi e Laura Efrikian. Questa data è una data importante, perché 2 anni prima, il 13 luglio del 64, Gianni ha vinto anche il Cantagiro.
1: E allora?
0: Non dico altro.
1: No,
0: scusa.
1: Hai già detto tutto. Ma hai sfiorato, Benny, giustamente, senza entrare troppo nel dettaglio, hai sfiorato il tema dei musicarelli, cioè dei film tratti dalle canzoni. Non che fossero proprio opere d'arte, però d'estate, quando fa caldo, uno si mette lì di pomeriggio su Canale 34 e si può guardare i seguenti titoli.
2: Number 1.
1: Con Gianni Morandi, Laura Efrikian e Nino Taranto, In ginocchio da te.
2: Number 2.
0: In ginocchio.
1: Caterina Caselli, Laura Efrikian, Nino Taranto, Nessuno mi può giudicare.
0: Nessuno.
2: Number 3.
1: Albano e Romina Power con Ciccio e Franco, Nel sole.
0: Nel sole.
2: Number 4.
1: Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
0: Bruciasse. Mannaggia. Quindi una di queste
1: non è stato un musicarello.
0: In ginocchio, Nessuno, Nel sole, Bruciasse. Quale sarà? WhatsApp solo scritto 342 342 2190.

0: Radio Capital che ha visto in settimana, ha incontrato Guardiola, che pare che sia uno dei papabili per la panchina della nazionale. Non so se hai sentito.
1: Ah, io pensavo che fosse papabile per la panchina dei giovanotti, cioè per allenare lui singolarmente.
0: Non sarebbe male, Gioia.
1: Guarda che non sarebbe male.
0: Allora, buongiorno e benvenuta anche alla nostra Sara Moretti.
2: Buongiorno, Sara. Buongiorno a tutti.
0: Come è andato il rientro di Chef? Perché qui insomma è stata la puntata del ricongiungimento.

0: Sì, non mi ha dato molto retta. Infatti, non si è neanche accorto, mi sono tagliata i capelli.
1: Vabbè, ma questo già l'avevi fatto la settimana scorsa.
0: Vabbè,
1: dai.
0: Ma lui non c'era.
1: Ho capito, ma non è che si
0: era la prima cosa, era la prima cosa che mi doveva dire. Ma come sei
2: uno
0: bella.
2: Chef blues, è uno chef blues svagato.
1: Svagato.
2: Uno chef blues che pensa ancora ad altro.
1: Ma chissà che cosa, noi non lo sappiamo.
0: Magari
1: ancora.
0: Ha conosciuto qualcuno.
1: Esatto, ecco, incontri che si sono fatti al mare. A cosa serve andare in vacanza? Allora. Dove andiamo oggi?
0: Oggi andiamo a Foggia, dove c'è Giancarlo.
1: Buongiorno Giancarlo.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Eccolo qua, caro Giancarlo. Allora,
3: ciao, dimmi.
1: Cosa fai di bello a Foggia?
3: Io sono titolare di una macelleria.
1: Ah, la macelleria.
2: Vabbè, dicevamo prima, sì. Bene, dei quarti di nobiltà, quarti
1: vedi,
2: di bue.
1: Tutto torna.
3: Sì.
1: E come vanno gli affari? Bene, sì.
3: Adesso è un periodo un po' lento per quanto riguarda il caldo.
1: Ah, ecco, perché magari si fanno più cose fresche, uno non è si mette a cucinare la carne.
2: Giancarlo, da quanti anni fai questo lavoro?
3: È una vita, sono quasi 40 anni che lo faccio. Quasi
2: e allora che cosa hai notato nel cambiamento delle abitudini da 40 anni fa ad oggi? Cosa che si vende di più e di meno?
3: Sì, le donne adesso vanno più sul facile.
1: Cioè?
3: Sì,
1: il macinato.
3: Non cucinano più come una volta, ecco.
1: Il macinato fanno.
2: Cioè, non hanno più voglia di mettersi lì a 7 ore.
3: Scusate, vanno tutto sul pronto vanno.
1: Scusa Giancarlo, ma perché i maschietti non ci vengono a fare la spesa al macellaio?
3: Sì, vengono, però è diverso. Sono cambiati i metodi di cucina.
1: Ok.
3: In 40 anni,
2: certo.
1: Va bene, interessante, ma è interessante scoprire anche se Giancarlo si porterà a casa tutti i premi. Abbiamo parlato del matrimonio avvenuto esattamente 60 anni fa di Gianni Morandi e Laura Efrichian. Abbiamo detto 4 titoli di Musicarelli, li abbiamo riassunti.
3: Sì.
1: Allora aspetta Giancarlo, allora.
0: In ginocchio, sì. Nessuno, nel sole, Bruciasse.
1: Qual è quella sbagliata?
3: Il numero 4.
1: Bruciasse la città. Vabbè, un po'
2: allora,
1: abbiamo aiutato.
2: In ginocchio, vabbè, certo, sì. In ginocchio da te con Gianni Morandi, sì. C'è realmente stato, nessuno mi può giudicare, tutto vero, nel sole con Albano e Romina Power, se bruciasse la città, grande canzonissima 1969, Massimo Ranieri, ma non fu mai trasformato in musicarello perché nel 69 i musicarelli di fatto già erano passati di moda.
1: Beh, mi dispiace questa cosa.
2: Lo so, facciamo sempre in tempo, vediamo se Massimo ha voglia.
1: Ritorniamo a fare un musicarello.
2: Qualche musicarello.
1: Allora dai, spediamo dove in macelleria immagino che sia,
0: esatto.
1: Arriva sicuro.
0: In macelleria, la maglia, il cappellino e l'adesivo di Radio Capital.
1: Ecco, grazie. Benissimo.
2: Giancarlo, ci mandi una bella foto con te dietro al bancone, sì. Con un bel quarto, certo. Di bue e la maglia del mezzogiorno.
3: Va bene, grazie.
1: Ciao Giancarlo, buona estate.
3: Grazie a te.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao.

0: Capital, quindi immagino, Sara, che come diceva l'amico Giancarlo, non hai voglia di cucinare.
1: No, assolutamente.
0: Oggi non farai
2: no,
0: niente.
2: Ma guarda che Giancarlo ha detto una bella verità, cioè oggi nelle vetrine delle macellerie trovi i pezzi di carne già pronti, quelli che vanno direttamente in padella o in forno, però te li preparano già un po' prima, no?
0: Ma perché no? Ma perché no? Ma se uno vuole stare un po' più comodo, giusto?
1: Non
0: così.
1: Abbiamo voglia di fare nulla.
0: Niente, queste donne di oggi non fanno niente. Oh, senti, guarda, c'è anche chef che annuisce dall'altra parte. Va bene, dai, ovviamente stiamo scherzando.
1: Sì.
0: A proposito di donne, tra poco programma tutto al femminile.
1: Fattore C.
0: Fattore C. Fattore al C. Noi ci sentiamo domani mattina alle 10. Va bene? Oh, tu torni domani.
2: Io domani sono milanese, ma sono un po' più vicino. Però per non capito, per non manifestarmi tutto insieme, faccio a rate.
0: Bravo, bravo.
2: Domani un po' più vicino.
0: Sì, sì, quando uno si butta in mare, capito? Piano piano, le gambe.
2: Esatto,
0: poi cioè
2: bagno i polsi.
1: Una lunga agonia.
0: A domani. Ciao.
3: E non inchiodati in autostrada, sotto il tutor, che tanto quello rileva la velocità media. Viaggia trepponato.
4: E dirmelo caro, il meglio che c'è.
5: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
12: E regali di Natale.
13: Ma è piena estate.
12: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
14: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
15: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
16: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
17: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
19: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
18: 13.750 euro?
19: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
11: Le notizie delle 12, buona giornata da Imma Baccellieri.
8: Chiuso lo stretto di Hormuz, la BBC conferma che nessuna nave ha attraversato lo stretto da ieri sera. Teheran aveva spiegato di aver bloccato il transito delle navi a causa di movimenti illegali delle forze armate americane. I Pasdaran hanno anche minacciato Washington di abbandonare il memorandum firmato un mese fa, minacce che hanno portato ad un rialzo del petrolio di oltre il 4%. A Bruxelles oggi il Consiglio dei Ministri degli Esteri italiani, prima del vertice, si è detto d'accordo con nuove sanzioni alla Russia. Sulle sanzioni invece ai prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania, Tajani chiede un voto all'unanimità, visto che si tratta di una scelta politica e non commerciale, precisa il ministro. L'Italia brucia da nord a sud e non parliamo di temperature ma di boschi. In Piemonte la situazione è più grave, la regione in una nota parla di una vera e propria catastrofe ecologica. Intanto l'Unione delle Comunità Montane denuncia tagli ai fondi destinati all'emergenza incendi. Andrea Lucatello.
9: L'Italia è un paese di boschi, ma per proteggerli spende meno di quanto costa un grande svincolo autostradale. Ogni anno lo Stato destina appena 5 milioni di euro alle foreste, mentre incendi sempre più violenti divorano migliaia di ettari di verde. A lanciare l'allarme è l'Unione delle Comunità Montane, che chiede un piano da 1 miliardo di euro in 3 anni per mettere in sicurezza un patrimonio che copre il 38% del territorio nazionale. Il problema, spiegano gli esperti, è che si continua a intervenire quando le fiamme sono già divampate, investendo troppo poco nella prevenzione. Solo un sesto delle foreste italiane è infatti gestito con una vera pianificazione e proprio dove manca manutenzione aumenta il rischio di incendi. Servono pulizia dei boschi, monitoraggio con satelliti e nuove infrastrutture.
8: E a Torino 3 persone sono state arrestate per aver aggredito un rider. Il gruppo ha prima ordinato cibo sulla piattaforma Glovo, alla consegna hanno poi picchiato il ciclofattorino rubandogli il cibo. Previsto mercoledì uno sciopero dei rider a Milano e chiedono i lavoratori maggiori tutele durante le ondate di calore. Capital News torna alle 13.
20: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
21: L'alta pressione subtropicale torna a rafforzarsi sul bacino del Mediterraneo e sul nostro paese, portando temperature elevate. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da condizioni di stabilità ovunque, solo sui rilievi alpini saranno possibili annuvolamenti, ma con un basso rischio di piogge o temporali. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale. Valori termici in rialzo, con punte di 38 gradi in Sardegna e al centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.

0: Optan 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Young Americans, David Bowie su Radio Capital. Come aprire meglio questo lunedì 13 di luglio? Come al solito io lo apro alle 12:09 perché non dice ma ti sei svegliato adesso? No, però adesso si comincia, quindi adesso apriamo.
1: Cacciola, coraggio, carisma, cincischiare, creatività, cibo, curiosità, canzone, cultura, Capital. Fattore C con Mary Cacciola.
0: Ancora questa settimana senza un'altra C che è Cercato, Flavio Cercato, ancora questa settimana in vacanza, ma il prossimo lunedì ritorna, la salutiamo, sei sempre nel mio cuore, se sei all'ascolto ricambia, come si usava tanto tempo fa. Volevamo mettere una canzone tipo Young Italians oppure Giovani Italiani, però niente, ci è piaciuto di più Young Americans. Perché dico ciò? Perché durante il fine settimana c'è stato un evento. Intanto saluto Fosca Marini, che non c'è stata nel fine settimana perché è stato, vabbè, fuori, si poteva dire, no, vabbè, ho detto. Linda Ovena è tutto a posto. Franco Russo non c'è stato perché ha fatto un evento dove due giovani ascoltatori di Radio Capital,
2: ma super ascoltatori, volevo salutare Valentina e Andrea,
0: che sono convolate a nozze,
2: esatto, di fare per loro il DJ, sì, in questa giornata di venerdì. Loro si sono sposati, super ascoltatori, super fan di Radio Capital.
0: Ti hanno messo,
2: mi raccomando,
0: anche nelle,
2: fai vedere, sì, nella promessa di matrimonio. Volevamo ringraziare Franco che con la musica di Radio Capital sottolinea questa giornata speciale, no, una roba incredibile.
0: Bello.
2: E quindi mi ha detto, mi raccomando, fai vedere le foto a Flavia.
0: Flavia le farà vedere,
2: Flavia e Mary, esatto. Flavia,
0: no,
2: Mary,
0: sì. Flavio e Mary nel loro cuore, ovviamente.
2: Certo, ovviamente.
0: Sono le preferite, Flavio e Mary.
2: Sì. E sono anche molto ascoltatrice del Capital Records, col Dege, Mixo.
0: Sono
2: molto rockettari loro. Sì.
0: Hanno quanti anni?
2: Avranno un 34-35 anni.
0: E ascoltano la radio.
2: Ascoltano tantissimo la radio.
0: Evidentemente figli di gente che ascoltava già la radio, che quindi li ha, come dire, portati avanti. Bellissime le foto, siete bellissimi voi, ragazzi.
2: Bellissimo matrimonio, bellissima giornata, un caldo della Madonna, ma tutto.
0: Capito, ragazzi? Infatti bisogna ricordare sempre che a luglio nel dubbio bisognerebbe evitare di sposarsi, perché non si sa mai nella vita, però va bene così.
2: Ma c'è questa convinzione che sia tutto molto bello a luglio e agosto,
0: è tutto molto bello se sei a mare con i piedi a mare, certo, e con l'acqua fino al collo, se no è difficile, diciamo. Ma ricordiamo come ti si può contattare per...
2: tramite il mio social Russof1, sì, con Russof con 2F1, ecco, per i vostri matrimoni e funerali. No, direi di no, ottantesimi, settantesimi, sessantesimi,
0: anche novantesimi, facciamo
2: anche novantesimi,
0: pure centesimi, non
2: sì,
0: so se
2: sì, tanto Teddy ormai
0: Reno ha fatti
2: 90 is the new 60,
0: bravo, 100 anni ha fatto Teddy Reno, marito di Rita Maone,
2: so quindi aspetto la chiamata di Teddy Reno,
0: volendo anche, okay, ve lo mandiamo serenamente, non c'è problema. E prezzi
2: modicissimi,
0: molto modici, ed è bravo, è veramente bravo.
2: Digitate il codice Capital
0: Capital 30,
2: Capital 30,
0: Capital 30,
2: esatto,
0: per lo sconto del
2: 30, potrebbe essere che cosa? 30 euro, no? Capita
0: 30% di aumento, esatto, casomai. I had no choice but to hear you stated your case.

0: Feet, Alanis Morissette su Radio Capital. Lo vedi che anche Alessandra la pensa come me. Come no ai funerali il DJ set, Franco? Guarda che ci sta. Mio padre mi ha fatto giurare prima di andarsene che non voleva musica di chiesa. Dire Straits, i suoi preferiti, poi jazz e soul music. E mi sono improvvisata DJ e ho fatto una playlist ad hoc. Eppure. Quindi attenzione, amici,
1: non...
0: matrimoni, cresime, comunioni, battesimi, funerali,
1: tutto
0: eventi. Eventi.
1: Sì.
0: Felici e non, ma
1: sì,
0: quando
1: mi adatto,
0: non sono.
1: Il mio stato d'animo si adatta alla situazione.
0: No, perché quando non sono felice, a quel punto si riesce a tirare
1: certo,
0: su il morale.
1: In qualche modo.
0: Russoff con due F, lo trovate su Instagram. Sconto, com'era?
1: Codice Capital 30.
0: Capital 30 per il 30% in più in questo caso. Bene, molto bene. Volevo anche chiedere scusa alla mia amica. A questo punto ti chiamo Simona. Simona Donati, a Fosca Donati, ho chiamato per due volte Marini.
2: Vabbè,
0: perché te l'ho detto, sei molto simile.
2: Io
0: sì.
2: La prima volta ho detto, vabbè, è un lapsus. La seconda ho detto, mi sa che proprio è convinta che mi chiami Marini.
0: Volevo non dirla questa cosa. Oggi dovevo portare la macchina a cambiare olio, insomma, fare il tagliando. E niente, ci stavo andando col tram. Oh, ragazzi, è una questione. Se uno pensa all'ambiente, eccetera, dice, vabbè, vado col tram, no? È meglio, faccio anche prima, eccetera. Dopodiché ho pensato, però forse è meglio portarla alla macchina, perché altrimenti è difficile che, cioè, glielo cambiano al tram. Per dirvi com'è. Tutto bene voi? Tutto benissimo, grazie. In alto mare, per l'appunto, quando le canzoni ti vengono incontro e tutti i titoli mi vengono incontro, mi spalancano peraltro proprio le braccia, come in questo caso. Dice, come sei? In alto mare? In alto mare. Ma in alto mare con la testa, sì, perché non ho neanche pensato a dove andare in vacanza, per dire.

0: Su Radio Capital 12:26 minuti, grazie amici che altri 342-342-2190 in qualche modo mi tirate su il morale per una questione appunto di quanto la mia testa regga in questo periodo zero. Mary, benvenuta tra noi, non ti preoccupare, non è nulla, leggo solo lei perché è meraviglioso. Poi non passa, anzi è sempre peggio. Io appunto oggi volevo portare la macchina a fare il tagliando ma andando col tram, e lei invece dice io faccio di peggio, tipo tentare di aprire l'ascensore del supermercato con il telecomando della macchina. Quindi di cosa ti vuoi preoccupare? Bacione a tutti e soprattutto alla Fosca che ritrovo dopo Cattelan, quindi giustamente, perché la Fosca è, di la verità, ti ha messo praticamente una sorta, c'hai un contratto proprio con Cattelan, direttamente con Alessandro Cattelan, tu sei di Cattelan.
1: No, beh,
0: la Fosca di Cattelan,
1: beh,
0: sei.
1: Ormai sono tanti anni, l'anno prossimo sono 7 anni che...
0: Quindi la Fosca Donati, ma la Fosca Marini Donati di Cattelan. ormai puoi essere di tutto. Però ti posso dire, meno male che ti chiami Fosca, quindi Fosca, solo Fosca riesci, cioè non ce ne sono tantissimi di Fosca in giro, quindi a questo punto è così, molto bene. Tanta bella musica, anche quest'oggi, come si diceva negli anni 70, qui su Radio Capital.

0: Fattore C con Mary Cacciola. Con questa ti svegli. Con lui ti informi.
1: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie, e le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo, e viva la trasparenza, almeno io l'ho sempre vissuta così.
0: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Torni sempre al tuo paese. Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
12: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Vorrei tanto dire che la musica dei Genesis in questo caso rinfresca, ma non rinfresca purtroppo. Follow You, Follow Me, c'è poco da dire, questa fesseria che è molto radiofonica da dire, ma in realtà non serve a niente. 12:38 però allevia lo spirito, su questo non c'è dubbio. 12:38 quella che state ascoltando è Radio Capital, e quale radio se no, e il fattore C. A proposito proprio di calura, devo dire che comunque adesso anche tutte le applicazioni, la tecnologia aiutano in qualche modo a trovare il refrigerio, soprattutto con alcune applicazioni, con alcuni siti. Per esempio, se siete in giro, soprattutto nelle grandi città, fontanelle.org è un sito e vi dice praticamente, è un portale che mappa le fontanelle pubbliche presenti sul territorio e quindi vi fa individuare quella più vicina a voi per bere o anche solamente per rinfrescarvi. Attenzione, fontanelle, no Fontana de Trevi, fontane dove fare il bagno, patrimonio dell'UNESCO, quella è un'altra cosa e quello non si fa. Lì vi prendono dalle orecchie e vi portano via. Ce n'è un'altra che è troppocaldo.it, che non serve in maniera pratica fondamentalmente, se non a sfogarsi, ma per quello tutto sommato lo fate anche sui social, quindi cioè lì praticamente

ti dice: ah, non sopporto il caldo, ah, non sopporto il caldo. Fine, cioè quello a quello serve. Quella che serve veramente è Shade Map. Shade, S-H-D-E, Map, cioè la mappa dell'ombra, dove si può trovare l'ombra nelle varie città. È stata lanciata nel 2020, nasce inizialmente come strumento per i fotografi, architetti appassionati di outdoor, quindi ovviamente per vedere la luce, e in realtà adesso può essere anche trasformata in un'app che può aiutare a dare sollievo dal sole durante una passeggiata, una corsa o una giornata in città, perché combina i dati topografici con l'altezza degli edifici e la posizione del sole, generando una simulazione precisa di dove cadrà l'ombra in un determinato momento della giornata. Basta inserire un indirizzo, selezionare data e ora, anche future, e la mappa vi mostra in tempo reale le zone d'ombra proiettate dai palazzi, dagli alberi, ammesso che ce ne siano, e dai rilievi naturali. Quindi, ve lo ripeto di nuovo, è Shade Map.

0: Breakout su Un Gauzista prima e poi Che Vita, Samuele Bersani su Radio Capita, la Fattore C, vedi? 12:48 minuti. Siccome si parlava di siti o di applicazioni che ti possono aiutare in qualche modo anche a trovare l'ombra, e Franco Russo ci ha trovato da ridire, e invece guarda Franco, senti i nostri ascoltatori.
1: Eri nel 1600, un monaco napoletano ha scritto un libro su come girare per Napoli stando sempre all'ombra. Attilio, ciao.
0: Va bene? No, per dire, no, siccome tu hai avuto da ridire
2: su... Un libro ironico, dai.
0: Un libro ironico? Nel 600?
2: Perché no?
0: Cioè, no,
2: non
0: per carità.
2: C'è l'ironia nel 600.
0: C'è sempre stata l'ironia, per carità. Perché, allora, la questione è che Franco dice, ma c'è bisogno di un'applicazione per trovare l'ombra. Se vedo l'ombra, vado all'ombra. Se hanno fatto uno studio e quindi un'applicazione per i fotografi, quindi per la luce, no?
2: Okay.
0: È anche tutta una questione di programmazione.
2: Ma non tutti gli studi sono validi.
0: A parte il fatto che dovremmo prima o poi metterci d'accordo su sto fatto che se quando parli o parli oppure non parli.

0: Love is on the line, Jack Savoretti su Radio Capital. A Franco Russo diamo l'Oscar della polemica, grazie Raffaele, lo avevamo detto proprio un secondo prima, quindi sei stato perfetto perché hai avuto da ridire anche su questa applicazione che ti dice dove trovare l'ombra, ma attenzione, ti smontiamo subito la polemica, Franco.
1: Mary, ma bellissimo questa applicazione sull'ombra, così se la trovo almeno quando parcheggio dopo un'ora non c'è mai il sole.
0: Capito?
1: Grazie.
0: È vero. Io al parcheggio non ci avevo pensato, invece fantastica, shade map, va bene, serve ai fotografi ma anche a noi.
2: Fattore C con Mary Cacciola. Radio Capital Yacht Rock.
3: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le

0: Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99 euro, e da giovedì, cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

e Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione.

0: cose smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
4: Radio Capital, sono le 13, un buon pomeriggio da Andrea Lucatello. La battaglia di Hormuz riaccende la guerra nel Golfo. Tra ieri sera e stanotte gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto, dicono da Washington. Teheran denuncia: gli attacchi americani vanificano gli sforzi degli ultimi mesi per la pace. Intanto prezzi del petrolio in salita del 4,5% dopo un fine settimana segnato appunto dagli attacchi. Questa mattina un barile di Brent viene trattato a $79,50. I figli erano costretti a violenze e umiliazioni, venivano obbligati dal padre a mangiare vegano e a seguire regole rigidissime. L'uomo nella provincia di Roma rischia 5 anni di condanna. Silvia Mobili.
5: Fino al 2023 la famiglia ha vissuto in un clima ossessivo e mortificante. Tra le regole imposte dal padre, una rigida dieta vegana con il divieto di consumare altri alimenti. Durante i pasti la moglie e i 3 figli dovevano rimanere in silenzio, altrimenti punizioni come docce gelate, trascorrere ore in piedi accanto al suo letto mentre dormiva, aggressioni fisiche con schiaffi e calci. Una volta ha afferrato il figlio per le caviglie e lo ha tenuto in testa in giù perché si rifiutava di andare a scuola. Il clima era talmente di terrore che nessuno, neanche la moglie aggredita quotidianamente, aveva il coraggio di denunciare. Il pubblico ministero ha chiesto 5 anni di reclusione. La sentenza arriverà ad ottobre.
4: Volkswagen potrebbe eliminare 50.000 ulteriori posti di lavoro nel mondo entro il 2030, oltre ai 50.000 esuberi già previsti, lo rivela Der Spiegel, citando una comunicazione interna dell'amministratore delegato Oliver Blum pubblicata sull'intranet aziendale. Furto al Louvre: i 2 uomini sospettati di aver rubato gioielli della corona per un valore di 88 milioni di euro nell'ottobre scorso avrebbero raccontato agli investigatori che l'ideatore del colpo era rimasto deluso dal bottino, convinto che si potesse portare via molto di più. A riferirlo è il quotidiano francese Le Monde. Sinner è sempre più il numero uno al mondo. Dopo la vittoria bis a Wimbledon, il tennista italiano inizia oggi la sua 80esima settimana alla guida del ranking ATP. Al secondo posto sale l'altro finalista di Londra, Zverev, che ha scavalcato l'ancora convalescente Alcaraz, fermo da aprile per un problema al polso. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 14.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.

0: L'incorreggibile. Ancora tu, Lucio Battisti, su Radio Capital. 13:08 minuti, questo è Fattore C. Ancora tu, esattamente come Jacopo Mastrangelo, ancora tu, 6 anni dopo. Vi ricordate il 2020?
1: Cosa?
0: No, non è cosa. Ve lo ricordate il 2020? No, vedere. Ecco, quando si diceva andrà tutto bene, ne usciremo migliori, ne usciremo più ubriachi, questo è poco ma sicuro. Migliori non lo so. Fatto sta che in molti si sono dati anche un po' da fare per, come dire, mettere anche un po' di suono, di rumore in tutte quelle strade che erano svuotate, perché per il Covid, come ben ricorderete, ce ne siamo dovuti rimanere dentro casa. Jacopo Mastrangelo, a un certo punto, a marzo, lui si stava preparando per la maturità, va con la sua chitarra elettrica sulla terrazza di casa, terrazza in una zona un po' bruttina che dà su Piazza Navona.

posto, diciamo, un po' bruttarello, vabbè, comunque sia, fatto sta che comincia a suonare. E devo dire che aveva fatto il giro del web, tutti i suoi i vari video dove suonava, in particolar modo il tema di Deborah, di Ennio Morricone, da C'era una volta in America, però suonava un po' di tutto, suonava anche l'Inno di Vameli, suonava Vasco Rossi, Laura Pausini, Giovanotti, Renato Zero, insomma, ha fatto un po' di tutto. Adesso è praticamente all'università, si sta quasi per laureare e si è esibito per l'ultima volta sabato. Ha dovuto alzare parecchio il volume perché, a differenza del 2020, per fortuna Piazza Navona era bella. Per riempire Piazza Navona, insomma, ce ne vuole perché è una piazza piuttosto grande. Comunque sì, c'era parecchia gente e lui si è messo lì a suonare. Ed è l'ultima volta, perché praticamente dice addio a quella terrazza meravigliosa, perché è scaduto il contratto di affitto che aveva con i genitori. Quindi la famiglia si spostano proprio di affitto, si spostano in un'altra zona brutta. Devo dire, comunque sia, brutta e ironico, però certo più brutta di Piazza Navona, sì, nel senso che è Parioli, bellissima zona, ma non è Piazza Navona evidentemente. E dice: a questo punto ho chiuso e ho lasciato praticamente il segno, salutando per sempre questo appartamento, questa piazza e anche sicuramente dei bei ricordi. Bravo. Dice che ha scelto anche Beethoven, l'Inno alla gioia, perché probabilmente comunque sia c'è anche questo momento di speranza, visto che quello è il periodo del virus e oggi guerra.

Corvette Prince su Radio Capital alle 13:14 minuti, fattore C senza una C, quello di Flavia Cercato, lo ricordiamo sempre. Ma ritornando appunto a Jacopo Mastrangelo, questo ragazzo che adesso ha 25 anni, che suonava la chitarra elettrica, l'ha suonata per l'ultima volta sabato per dire addio a quella che è stata la casa, insomma, che l'ho visto crescere evidentemente. Ha suonato sia Morricone, il suo cavallo di battaglia evidentemente, poi l'inno alla gioia di Beethoven, e poi ha scelto anche Stop Crying Your Heart Out degli Oasis come messaggio di speranza, appunto, in un periodo segnato dalle guerre e dalle tensioni internazionali. Come dicevamo prima c'è

virus nel 20, la sua chitarra era contro la pandemia, che non è che si potesse fare niente, più che altro è di sostegno a quel vuoto, a quel silenzio assolutamente innaturale, come dice anche una canzone. E oggi invece contro la guerra dice: io odio gli addii, non sarà facile lasciare Piazza Navona. Te credo, Jacopo, te credo. E però dice gli oggetti, le abitudini, l'infanzia, l'adolescenza, dice: sono emozionato e spaesato. La cosa certa è che forse sarà un po' più semplice parcheggiare i Priori, credo, ma neanche là sono tanto convinta. A proposito però di Oasis, visto che lui li ha suonati, attenzione, perché per i mondiali si è visto, non so se avete visto le partite, però insomma più volte riprendono quelli che sono i grandi attori o i grandi cantanti, insomma le star che vanno a vedere le partite, e spesso e volentieri ho visto Noel Gallagher sugli spalti, ma Liam si è voluto esprimere. Ha detto proprio Urbi e Torbi, ha detto assolutamente l'Inghilterra vincerà i mondiali. Questa è la sua profezia e non ce n'è. L'ha scritto da tutte le parti, dice: io sono assolutamente convinto che questa Coppa del Mondo sarà nostra, non so come faremo, ho molto rispetto per tutti quei giocatori, per il coach, che deve farlo succedere assolutamente. Ora, se fosse stata in Italia sarebbe successa l'ira di Dio. Invece in Inghilterra, bravo Liam, bravo Liam. Anche perché, come ben sapete, Wonderwall è un po' diventata la canzone inno quando ogni volta che vince l'Inghilterra, ma siccome per quel che mi riguarda questa è la canzone mia preferita, abbiamo messo Champagne Supernova.

Sì, è vero, sembra che dica Anduia, però non la dice. New It, New You, Taylor Swift su Radio Capital. Questa è la sua nuova canzone, molto bella tra le altre cose, però sì, sembra che dica Anduia. Visto che appunto parlavamo di Liam Gallagher, che ha detto vinceremo questa Coppa del Mondo, lui ovviamente ha fatto questa sua previsione dopo la fine di Norvegia e Inghilterra. Vi posso dire che ci sono rimasta male comunque, sì, per i norvegesi, ma tanto proprio. Vabbè. E ovviamente avesse fatto questa previsione in Italia sarebbe successo di tutto. Mi fa piacere che gli ascoltatori, comunque sia di Radio Capital, dicano la loro, anche se non c'entra niente con noi, no? Nel senso che lui ha parlato per l'Inghilterra.

dall'Inghilterra, dove sì, è vero, si canta Wonderwall, un po' ormai diventato l'inno per la squadra inglese, ma adesso ci mettono anche Hey Jude, perché Jude Bellingham

la coppa se la porteranno a casa i dannati francesi, perché noi abbiamo sempre questa simpatia nei confronti dei francesi che proprio ci porta via. Si mettesse l'anima in pace, un altro ascoltatore, Liam Gallagher, l'Inghilterra arriverà in finale, quindi abbiamo già deciso che vinceranno contro l'Argentina mercoledì 15 luglio, ok? L'abbiamo già deciso noi, ma perderanno in finale, perderanno con chi? Con la Francia, niente, non ce n'è, lo so, poi aspetta perché ce ne sono, c'erano altri, insomma tutti quanti più o meno è sempre la stessa storia. Abbiamo già deciso, la stiamo a tirare fondamentalmente, alla Francia, che vinceranno loro perché sono tecnicamente migliori e quindi niente, non c'è nessun altro.

0: Fattore C con Mary Cacciola. Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
1: Sarà forse questo il TG0?
2: Ma forse che forse.
1: Forse che forse sì. E sarà forse questa la voce del direttore Edoardo Buffoni?
2: E quest'altra bella voce quella di Doris Zaccone?
1: Può darsi, può darsi.
2: E perché siamo intelligenza dentro... artificiale.
0: TG0.
1: Facciamo viaggi nelle notizie, dentro, fuori.
2: Peter Gabriel.
1: Dentro di noi, nella musica, dentro di voi, eccetera.
0: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri Letto Florida.

0: 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: permesso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: La senti?
5: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e benzioni su Citroen.it.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

of My Love su Radio Capital, 13:36 minuti. E allora, visto che tanto mi infamavi, Franco, le varie applicazioni, in particolar modo mi hai infamato quella sull'ombra, che invece serve a tutti praticamente per trovare l'ombra. Ma a parte questo, ce n'è una che invece è una piattaforma più che altro, che è molto molto molto importante, ed è stata avviata, è stata inventata da Samir Siddiqui, 22 anni, che è scappato quando ne aveva 17 dall'Afghanistan appena riconquistato dai talebani, e lui, come tanti altri ragazzi, era sprofondato nella nebbia diventando invisibile qui in Italia. Grazie alla piattaforma AI da lui inventata, che dialoga con i migranti in 42 lingue, adesso ha ritrovato la sua luce e a quanto pare anche in tanti altri. Allora, andiamo per ordine. Intanto lui ha vissuto a Milano, quindi siamo in Venezia praticamente. Ora studia a Trento, si sta proprio per laureare. Nell'intervista che oggi c'è sul Corriere di Maria Paola Scaramuzza, ovviamente gli viene chiesto come sei arrivato. Dice: io sono arrivato in realtà a 15 anni, ero entrato in una scuola militare e lavoravo all'aeroporto in Afghanistan. Con il ritiro della NATO siamo dovuti scappare e quindi mi sono ritrovato da solo in Italia. Il primo impatto, i primi giorni sono stati bellissimi perché siamo arrivati a Roma in un campo militare e quindi li hanno trattati in un certo modo. Dopodiché un sacerdote, quando è stato trasferito in un centro accoglienza straordinario a Milano per l'appunto, Don Artemio mi ha aiutato ad andare a scuola, a imparare l'italiano, la cultura locale, poi è stato di nuovo trasferito e comunque ha trovato per fortuna nella sua storia un sacco di persone che lo hanno aiutato a studiare, quindi a farsi un futuro tramite borse di studio eccetera, e quindi è arrivato anche, compierà 23 anni adesso a dicembre ed è appunto quasi laureato. Mi ha molto colpito perché, a parte il fatto che questa piattaforma parla 42 lingue, ma ti dà la possibilità a te migrante che arrivi in Italia di avere la possibilità di capire che documenti devi fare, cioè tutto quello che ti serve in qualche modo nella tua lingua, quindi ben spiegata anche a livello legale. Quindi non solo, le persone vengono anche seguite in qualche modo da vicino, quindi fisicamente. Samir dice: cosa volevi fare da grande? Dice: pensavo di dover entrare in guerra e di dover fare il militare come mio papà. Essere visti come esseri umani, comunque sia, quando le persone ci vedono solo come immigrati, diventa un trauma. Quindi la prima cosa in assoluto che serve a un ragazzo che arriva giustamente da fuori, magari da solo immigrato, la cosa fondamentale che serve, la prima cosa fondamentale, prima di qualunque intelligenza artificiale, è che l'intelligenza umana in qualche modo li possa accogliere.

Ciao. Giusto questo, cioè, no, un minuto, no, qualcosa in più riesce a dire. Sono 3 minuti, bella, bella, bella questa canzone di Negramaro, qui su Radio Capital, 13:47 minuti, così come è bella ed è stata accolta, devo dire, molto bene anche dagli ascoltatori di Radio Capital, questa piattaforma di intelligenza artificiale che aiuta i migranti, creata proprio da uno di loro, cioè da Samir Siddiqui, che è arrivato quando aveva 16 anni, 17 anni, minore non accompagnato, però per fortuna nel suo percorso, ma non tutti sono così fortunati, ha trovato delle persone che lo hanno fatto studiare, che le hanno addirittura permesso di trovare anche delle come si dice, delle per studiare all'università, delle borse di studio, ecco, anche non mi veniva le borse di studio, e infatti sta per laurearsi in economia. E giustamente qualcuno mi chiedeva, non hai detto la cosa fondamentale, come si chiama la piattaforma che aiuta tutti gli altri migranti, sia da un punto di vista logistico, legale, da sotto ogni punto di vista, in 42 lingue? Si chiama Vita Avanza. Ok? Vita Avanza. A settembre del 2025 hanno disegnato il logo, hanno pensato proprio al brand, che volevano si capisse al volo, insomma, anche lo stesso nome, che desse la possibilità di capire che c'è una sorta di futuro e non c'è per forza la nebbia dove si sprofonda quando magari per l'appunto si è obbligati a migrare. Hanno dato una mano, non se l'ha inventata da solo, c'è di mezzo anche l'Università di Trento e la School of Innovation, e a maggio proprio 12 tra studenti e laureati con esperienze o competenze legate all'immigrazione, all'integrazione e al diritto, alla cooperazione e alla ricerca si sono messi tutti insieme e hanno appunto tirato fuori questa piattaforma. Dice: il nostro business plan aiuta a mettere la piattaforma a disposizione di istituzioni, comuni e università. È fatta, dice, per i giovani? Dice sì, è fatta per i giovani, ma anche per le persone più adulte, perché lo stesso fatto che comunque parli in 42 lingue, che uno parla tanto male dell'intelligenza artificiale, la questione è per l'appunto poi farla funzionare con certi dettami, e allora a quel punto ne trai veramente dei benefici. 42 lingue, capite bene che sono tante, ci sono tante possibilità per tantissime persone di avere un minimo di comprensione. Adesso anche il cellulare stesso ovviamente ti aiuta a prescindere, però se c'è addirittura una piattaforma che a te

dedicata per tutti quelli che sono i tuoi bisogni, sempre ricordando che prima dell'intelligenza artificiale ci dovrebbe essere quella umana che ti dà la possibilità, e te la dovrebbe dare, di

0: No, ci faceva piacere con questo sì, proprio finire con boom boom boom, perché è bello Easy on Me Adele su Radio Capital. Ogni tanto c'è delle canzoni romantiche con cui darvi la possibilità in qualche modo di accoppiarvi selvaggiamente, ve li dobbiamo dare, soprattutto a quest'ora che è post prandiale, che fa un caldo pazzesco, però magari ci avete l'aria condizionata. Che ne sai te? Che ne sai tu di un campo di grano? Che ne sai? Di un amore lontano, non era così la canzone. Ci sentiamo domani a mezzogiorno. Franco, ci sei ancora domani, vero?
1: Sì, domani sì.
0: Benissimo. Fosca, ti posso cambiare direttamente il nome domani invece del cognome? Ti cambio anche il nome. Linda, niente, a te non mi viene da cambiarti niente. Niente, a domani a mezzogiorno. Ciao amici.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
3: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Le notizie delle 14. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano.

0: Ancora bombardamenti sullo stretto di Hormuz dopo gli attacchi degli Stati Uniti della scorsa notte che hanno fatto almeno 2 vittime. A mezzogiorno ci sono state 9 esplosioni nell'Iran meridionale. Nello stretto il traffico è di fatto azzerato. Sono riusciti a passare nelle ultime ore solo alcune navi con il transponder spento. Teheran accusa Washington: non rispetteremo l'intesa se loro continuano a violarla, dicono, mentre vanno comunque avanti i contatti con i mediatori. Il Bahrain denuncia lanci di missili e droni iraniani contro i civili. Non attacchiamo i paesi del Golfo, ci difendiamo, la risposta dei Pasdaran. Altre 6 persone arrestate per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso il 26 maggio vicino alla stazione di Milano Certosa, sono tutti in carcere. Hanno tra i 18 e i 22 anni, appartengono alla gang dei Latin King. Altri 2, ritenuti gli esecutori materiali dell'omicidio, sono stati fermati all'inizio di giugno. Al via le iscrizioni per il semestre aperto a medicina. Anche per l'anno accademico 2026-2027 ci sarà l'accesso libero ai corsi con il superamento degli esami di fisica, chimica, biochimica e biologia. Allungato il periodo delle lezioni, al via il 1 settembre, posticipati i 2 appelli d'esame, il primo il 10 dicembre e il secondo l'11 gennaio. Jannik Sinner tra i numeri 1 di sempre. Dopo la vittoria a Wimbledon, l'italiano inizia oggi la sua 80esima settimana alla guida del ranking ATP e tra i 10 tennisti con più settimane al numero 1 di tutti i tempi. Sinner, già sicuro di rimanere primo al mondo almeno fino agli US Open, quindi per 88 settimane, ragiona sui prossimi impegni.
1: Ho lavorato veramente tanto dopo Parigi, veramente pochi giorni liberi, onestamente è stato veramente dura. E non lo so, adesso parliamo con calma con il team quali sono i prossimi obiettivi, anche programmazione dobbiamo parlare, vedere cosa è meglio per me, dobbiamo vedere se è la cosa giusta giocare Montreal a questo punto e poi vediamo, sai, io adesso in questo momento la cosa più importante è staccare la testa, onestamente, poi decidiamo se giocare Montreal e Cincinnati, se giocare solo Montreal, se giocare solo Cincinnati.
0: Prossima edizione di Capital News alle 15.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni meteo ottime su tutta la penisola, con cielo stellato da nord a sud. Nella mattinata di domani l'anticiclone dominerà ancora la scena, con sempre cielo generalmente sereno ovunque, anche in montagna. In giornata nasceranno invece alcuni acquazzoni o temporali, anche intensi, sui rilievi alpini del nord-est. In pianura e sulle coste, tanto sole e caldo, con punte di 38 gradi nelle aree interne del centro-sud, anche 40 nell'entroterra sardo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. No, mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Secondo me soffre di adenoidi. Billy Joe Armstrong.
1: A parte che ci soffriva 20 anni fa quando ha inciso questa canzone, casomai gli sarà voluto.
2: Welcome around, siamo un po' troppo gigio.
1: Dice Simone, when I come around, quanto ho consumato quella cassetta. Già, perché era ancora un periodo in cui
0: di cassette.
1: Nel 94, sì, cioè, voglio dire, secondo me l'album Dookie dei Green Day, da cui era stata
0: c'erano
1: ancora
0: le cassette.
1: Ma certo, c'erano i CD.
0: Cioè, i CD, sì.
1: Ti ricordi i CD quando c'erano i CD tanti
0: come
1: anni?
0: No, io li uso ancora in macchina.
1: E poi c'erano ancora le cassette. Ma perché abbiamo cominciato con When I Come Around? A parte che è una bellissima canzone, perché arriva al cinema un film sui Green Day.
0: No.
1: C'è un film proprio con gli attori.
0: Ormai
1: con
0: su chiunque.
1: Che racconta, si chiama Nimrods. Ti ricordi c'era una canzone dei Green Day che si chiamava Nimrod?
0: Sì.
1: Nimrod vuol dire scemotto praticamente.
0: Ah, ok.
1: Un modo di dire.
0: Non lo sapevo.
1: Nimrod racconta l'inizio dei Green Day, però nel film c'è la partecipazione dei Green Day stessi. Insomma, voglio dire, è una specie di biopic, vedremo. Insomma, comunque, evento cinematografico. Perché adesso i film non sono più film,
0: sì,
1: sono eventi.
0: Tutti eventi. Sì, sì.
1: Dall'11 al 18 agosto, in pieno agosto, ci sarà questo film al cinema sui Green Day.
0: Vabbè. Ecco.
1: Cominciuma.
0: Takuma.
3: Capital Records. Con Mixo e Luca Di Gennaro.
0: Right on. Sempre nell'epoca dei mammut, ovvero la nostra più o meno, noi bambini avevamo spesso l'operazione di adenoidi, così come quella di tonsille. Io non ho mai più sentito nessun bambino che si è operato di tonsille, è caduta in disgrazia.
1: Non vanno più di moda.
0: Ma nemmeno male.
1: Una volta veramente quando
0: era fastidioso.
1: A me non è successo, però insomma tantissimi.
0: Neanche a me, ma l'unica soddisfazione per i bambini dell'epoca quando si operavano di tonsille è che poi mangiavano gelati come se non ci fosse un domani.
1: Esatto.
0: Per alleviare.
1: Visto che noi abbiamo tra gli ascoltatori e le ascoltatrici, naturalmente, mamme e papà, diteci se i vostri bambini hanno fatto le tonsille o le adenoidi, perché veramente non so, neanche i miei figli sono cresciuti, ma nessuno ha fatto le tonsille. Forse è una questione di moda, perché c'è
0: anche le malattie sono di pharma.
1: I grandi del Big Pharma.
0: Ma guarda che uno ci scherza, ma è proprio così, purtroppo. Ecco, buon pomeriggio, sono le 14:10, questa è Radio Capital. Oggi iniziamo una nuova settimana, lunedì 13 luglio, con un caldo spaventoso, volgarissimo come al solito. Con voi c'è Luca De Gennaro dagli studi di Puglia,
1: San Vito Normanni, in Puglia, e invece il nostro Mixo dagli studi di Roma con Alex Paletta in regia. Tra l'altro Alex Paletta reduce dai trionfi dell'Ulisse Fest, ma ho visto sui social una roba fantastica, Paletta, Prezioso e Bertallò, i tre DJ.

0: di Radio Capital che hanno fatto ballare tutta Genova.
1: Sì.
0: Bello, no?
1: Sì, è stato
0: prima
1: bello.
0: Di Kruder, anche sì. Kruder e pure Dorfmeister hanno fatto i complimenti a Paletta.
1: Ecco, prendete nota, mi raccomando, le alte sfere, Paletta number one.
0: Esattamente.
1: Detto questo,
0: e anche quelli che organizzano i festivals in giro per l'Italia. A proposito di festival, parleremo di Porto Urbino, perché questa è la settimana, domani comincia Porto Urbino, ne parleremo, ma attenzione, perché adesso cominciano i quarti di finale del nostro incredibile Battle of the Band.
1: Arrivano degli scontri più improbabili di così non si può, ma forse per questo anche molto divertenti. Vi chiediamo di prendere parte fra due artisti che oggi si scontrano, e i due artisti in questione sono la nostra Mina, veramente la quale nazionale.
0: Sì, finora ha battuto Ornella Vanoni e poi i Doors.
1: Mina che ha battuto i Doors, va bene.
0: Esatto, incredibilmente. Mentre i Beatles in prima istanza hanno battuto i grandi rivali di una vita, Rolling Stones, e poi hanno battuto i Blur. Quindi oggi lo scontro clamoroso è Mina contro Beatles.
1: Minchia.
0: Ok.
1: Cioè, non ho parole. 342-342-2190, io non mi esprimo, anzi mi esprimo. Non me ne voglia Mina, ma i Beatles tutta la vita.
0: Mina o Beatles?
1: Sta a voi decidere, vai.
0: 342-342-2190.

0: cantautrice Antonella si, come dire, va talmente avanti da definire questa canzone la più bella canzone d'amore di sempre, forse esagerato, però comunque voglio dire, Something, i Beatles, canzone di George, il mio Beatle preferito.
1: George ne ha scritte poche, anche perché gli altri due erano molto troppo invadenti secondo me, però quelle che ha scritto le ha scritte proprio bene, diciamo la verità.
0: Diciamo che gli altri due, cioè John e Paul, erano quelli che stavano al timone della band, nel senso che erano quelli che decidevano tutto. Dopodiché, a un certo punto, quando ogni tanto Harrison gli portava delle canzoni belle, loro un po' lo beffeggiavano, perché se ti ricordi nella serie Get Back c'è John che ride il fatto che another Harry song, dice another Harry song,
1: canzone così.
0: Ci tocca sentire un'altra canzone di George, però in realtà poi le canzoni erano bellissime. Allora, il fatto dei Beat di aver trasmesso i Beatles, che ricordiamo sono contromina in questa Battle of the Bands, quindi potete votare l'una o gli altri, ci fa naturalmente ricordare colui il quale 61 anni fa aprì i concerti italiani dei Beatles sia al Vigorelli di Milano che a Genova.
1: Peppino Di Capri,
0: il grande Peppino Di Capri,
1: che se n'è andato proprio l'altro ieri.
0: Sabato ci ha lasciato, 86 anni, voglio dire, uno che ha fatto la storia della musica italiana.
1: Sì.
0: È quello che ha portato il twist, per
1: assolutamente
0: esempio.
1: A parte il fatto che era un buon compositore, suonava il piano molto bene per l'epoca in una maniera estremamente moderna.
0: Sì assolutamente, per cui insomma ricordiamo Peppino Di Capri. E mi ricordo una volta che, perché Peppino Di Capri è nato e morto a Capri,
1: non a caso si chiamava così,
0: e probabilmente l'unica volta in cui nella mia vita, forse due volte, sono andato a Capri, ma insomma mi ricordo la prima volta che sono andato a Capri, sono arrivato sulla piazzetta di Capri, ho detto che bello, sono a Capri, e chi è spuntato?
1: Peppino Di Capri,
0: che era lì con la moglie che si faceva una passeggiata, ho detto allora sono al posto giusto, se c'è Peppino Di Capri, a posto.
1: Si è visto tutto l'affetto che i capresi hanno tributato appunto a Peppino, sono andati tutti al funerale, c'era molta gente in lacrime, evidentemente è un personaggio che ha dato molto non soltanto alla musica ma proprio all'isola, ai suoi concittadini, diciamo, no?
0: Indubbiamente.
1: Ecco. Sì. Allora, continuate pure, 342-342-2190, non è per niente scontato, perché qualcuno sta scrivendo passeranno i Beatles. Attenzione, perché ci sono un sacco di voti per Mina, per cui vedremo veramente come andrà a finire. Allora, Deep Blue è una canzone degli Arcade Fire che non sapevo. Si riferisce al supercomputer IBM che nel 1996 batté il super mega campione di scacchi Garry Kasparov, che tutti ricorderemo.
0: Kasparov contro computer vince computer.
1: Vince computer, infatti. Tra l'altro il frontman degli Arcade Fire, che si chiama Win Butler, ha dichiarato in un'intervista che questo pezzo che adesso ci apprestiamo ad ascoltare, a lui suona un po' come una miscela fra Neil Young e Depeche Mode, che detto così effettivamente un'iperbole assoluta, perché sono proprio due generi completamente diversi. Dice apparentemente non funziona, non dovrebbe funzionare, e invece sì, vediamo di avere la conferma. Si chiama Deep Blue, sono gli Arcade Fire.

0: Ha ragione Andrea che scrive al nostro numero di WhatsApp 342-342-2190 ABC, che sono questi che abbiamo appena ascoltato, un gruppo sottovalutato. Hai ragione Andrea da Biella, tra l'altro io ricordo di essere andato proprio in quegli anni lì, quando usciva The Lexicon of Love, il disco d'esordio, da cui era tratta appunto anche questa All of My Heart, poi c'era Poison Arrow, c'era veramente delle belle canzoni, all'Hammersmith Odeon di Londra, dove tutti loro, o forse solo il cantante, ma mi ricordo tutti loro, avevano dei completi giacca e pantaloni dorati, lucidi.
1: Dorati, ma perché erano sulla copertina di un disco, il disco dopo Lexicon of Love,
0: sì.
1: The Beauty Stab, mi sembra si chiamasse, aveva loro in copertina vestiti d'oro, cioè dei completi d'oro.
0: Non ti dico poi, quanto invidiato quel completino.
1: Certo.
0: Adesso figurati.
1: Gli ABC di fatto erano Martin Fry, cioè compositore, eccetera. E The Lexicon of Love, sono d'accordo con te, secondo me è uno dei dischi più belli
0: degli anni 80
1: degli anni 80 inglesi, insomma. Sì, sì.

0: ed è stato, come dire, il timbro sul fatto che Trevor Horn diventasse un produttore superstar.
1: Sì, assolutamente.
0: Con quel disco lì ha messo proprio la firma, no? Sul sound degli anni 80.
1: C'era anche The Look of Love.
0: The Look of Love e Poison Arrow, dire.
1: Cioè, shoot the poison arrow to my heart. Tutto a memoria.
0: Certo. Questa è Radio Capital, state lì.
2: Con questa fai colazione. When I wake up in the morning, love. Con loro hai una visione diversa delle cose.
3: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella del
4: nostro. Ma noi siamo l'intervallo tra la musica splendida.
3: Questo voglio dire.
4: Ma la musica splendida è la base e noi ogni tanto roviniamo tutto con le nostre parole.
3: Scusateci,
4: è giusto chiedere scusa.
3: Chiediamo perdono
5: a Riccardo Andrea.
2: The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital, solo bella musica.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
2: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
10: Wow.
9: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
11: Ciao patatina!
12: Ciao patatina!
11: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
12: E cioè,
11: buona, ma non fritta.
12: Mamma! Anche io voglio essere!

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi, per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sarah, ma quanto sono piacevoli veramente i Fleetwood Mac. Poi quando le canzoni venivano scritte da Stevie Nicks, perché lei scrive, cioè questa è un pezzo proprio con la sua firma, bellissimo peraltro, del 1980, no, nel 1980, era del 78 questo pezzo qui. Stevie Nicks venne accusata di plagio da un cantautore non ben identificato, che aveva detto: ah, mi ha rubato questa canzone. Poi lei, tramite le cassette di cui sopra, riuscì a dimostrare, okay, che questa l'aveva scritta prima di quello lì che l'aveva accusata. Quindi insomma, ah, okay, alla fine, okay, è andata bene. Tra l'altro Stevie Nicks si è esibita al matrimonio di Taylor Swift.
1: Oh, ma sto matrimonio di Taylor Swift, di cui nulla, nessuno ha saputo niente, perché c'era... Sai che ho letto delle cose sulla, diciamo, segretezza di quel matrimonio, nel senso, sì, che ovviamente tutti i telefoni sequestrati, sì, nessuno, sì, poteva fare niente, eccetera. Ma addirittura ho letto questa cosa, che gli invitati venivano, diciamo, gli veniva data una strada da fare, cioè, sì, un percorso da

0: per arrivare al parcheggio del Madison Square Garden,
1: sì.
0: E se loro facevano un altro percorso, dicevano beh giriamo da qua che si fa prima,
1: niente.
0: La macchina non entrava, nel senso che proprio la targa veniva cancellata da un sistema.
1: Madonna.
0: Per cui o facevi la strada che loro insomma
1: mi sembra un po' esagerato, dai.
0: E beh sì,
1: tra l'altro però uno dice sempre il matrimonio di Taylor Swift, ma bisogna citare anche Travis Kelce, che è il marito,
0: che è un famosissimo no, non tanto famoso, dice Alex, è un giocatore di quale sport?
1: Di che cosa gioca? Football americano.
0: Football americano. È un famoso giocatore di football americano, ma non famosissimo. Diciamo, è uno di me, è un medio giocatore.
1: Pensa a te in che situazione si è trovato questo qua, hai capito?
0: Vabbè ragazzi. Allora, dunque, abbiamo passato il weekend, tra le altre cose, anche ad ascoltare l'album dei Rolling Stones, che porca miseria, ti ammolla, cioè bravi Rolling Stones. Cioè, alla fine, se uno sente Foreign Tongues, l'album nuovo uscito venerdì, e poi riascolta Hackney Diamonds, che era l'album di 2 o 3 anni fa, dice porca miseria questi qua a 80 anni hanno inanellato
1: continuano.
0: Due album, uno più figo dell'altro nel giro di 2 anni.
1: Jagger però si è espresso, hai sentito, contro Bruce Springsteen?
0: No, non l'ho sentito. Che ha detto?
1: Ha detto che lui fa i concerti per divertire la gente, che non c'è bisogno che un artista si sbilanci a dire quello che pensa. Boh.
0: Vabbè, come praticamente Jagger ha detto la stessa cosa di De Gregori.
1: Sì. Esatto,
0: vabbè,
1: non sono molto d'accordo. Poi c'è chi magari tracima un po', come ha fatto Piero Pelù ultimamente sul palco con un finto scalpo di Trump, però io lo trovo divertente e coerente. Bravo Piero, ecco, beccati questa.
0: Vabbè, in ogni caso, al di là, no, ma no, io volevo parlare in realtà degli U2, nel senso che poi escono i Rolling Stones, esce Paul McCartney, escono artisti vecchietti, e anche gli U2. E sto disco uscirà entro l'anno, l'album degli U2.
1: Ok.
0: Insomma, adesso anticipato da questo singolo che non è male per niente, si chiama Street of Dreams, ce lo ascoltiamo, ce lo riascoltiamo perché l'abbiamo già ascoltato.
1: Sì,
0: ma insomma, non è male, siamo abbastanza in forma.
1: Sì,
0: nuovo
1: è bene
0: singolo
1: riascoltarlo.
0: Di U2. Sì.

0: 2013, cioè più di 30 anni sto pezzo.
1: Eh sì.
0: Non è possibile.
1: Allora, due canzoni che avevano tutte e due a che fare con i sogni. La prima era la nuova degli U2 che si chiama Street of Dreams, e questa invece era Dreams dei Cranberries, tra l'altro entrambi band irlandesi.
0: Assolutamente, okay. Sì.
1: Però una è una canzone nuova.
0: Vorrei fare un commento sul nuovo pezzo degli U2.
1: Fallo, fai così, buttati.
0: Eccolo qua il commento.
1: Qual era il commento? Esatto,
0: non mi fa impazzire, però The Gustibus è un pensiero mio.
1: Però io a me piace spezzare una lancia a favore di una band che ci ha fatto impazzire 40 anni fa, non può farci impazzire ancora. Nel senso che voglio dire, poi abbiamo detto che il disco degli Rolling Stones è bellissimo, tutto quanto, ok. Però voglio dire che gli U2 oggi facciano un brano che non ci fa impazzire, secondo me è nell'ordine delle cose. Non possiamo pretendere
0: non è una pretesa,
1: di fare
0: però
1: il disco dell'anno.
0: Vista l'asticella era stata messa nei primi dischi fino a

0: fino a Joshua Tree, anche oggi ha dei livelli incredibili, e adesso mi sembra un po' che stiano ramazzando i resti del magazzino, no?
1: Boh, poi non appunto, lo so. Ci sono quelli che riescono a tornare in gran forma, e gli U2 devo dire che l'hanno già fatto nel corso della loro carriera,
0: ma infatti
1: di fare dei dischi che All That You Can Leave Behind, insomma, di ritornare a livelli ottimi, per cui insomma vabbè.
0: Sì.
1: Sono
0: dei Coin the Bunnymen questi,
1: non sì, sono proprio loro.
0: L'inizio così, bella. Si chiama Seven Seas su Radio Capital. È

0: uno di quelli che ha consumato il buco dell'ozono, il leader degli Echo di Bannerman, con tutta la che aveva sti capelli veramente che erano una cofana vera. Questa era Seven Seas, canzone bellissima, gruppo veramente elegante. Ah, dobbiamo allora,
1: dunque dobbiamo intanto dire chi ha vinto e poi sì, annunciare il Power to the People.
0: Aiuto.
1: Allora, ma veramente, cioè, abbiamo fatto i conti fino all'ultimo voto, cioè conferma veramente?
0: Veramente?
1: Ha vinto Mina.
0: Va bene.
1: Ha vinto Mina.
0: È ora che mi ritiri.
1: Ha eliminato i Beatles. Ma io già vedevo una semifinale Beatles contro le Zeppelin, invece boh, vediamo. Intanto bisogna vedere cosa succede domani tra Zeppelin e mi pare Hendrix, quindi già domani è tremenda.
0: Tremenderrima, sì.
1: Comunque passa Mina.
0: Passa Mina,
1: ragazzi.
0: È la vostra responsabilità, eh? Voi, certo, ci mancherebbe, massimo rispetto e stima per Mina, ci mancherebbe.
1: Certo. Però questo vuol dire che, come abbiamo già detto tante volte in tutti i tornei che facciamo, gli splendidi quarantenni eccetera, dove c'è Italia vince Italia.
0: Ma guarda, è veramente, cioè, assurda.
1: Gli artisti italiani vi piacciono di più degli artisti internazionali.
0: Come
1: mentre
0: dire?
1: Invece andiamo a Power to the People.
0: Sì. L'unica opportunità per richiedere una canzone qui sulle frequenze di Radio Capital oggi pomeriggio. Eccoci qua. La canzone che vi chiediamo oggi, perché diamo un paletto, se no poi

0: puntata noioso Dupalle, appunto. La canzone da richiedere tramite il nostro numero di WhatsApp, che è 342 342 2190, ha come paletto questo concetto. Vai.
1: Ok, la canzone che farei ascoltare a un extraterrestre, cioè, esatto. Poi immaginatevi che arriva in casa ET, cioè, oppure il classico con il verde col naso da trombetta che arriva da un altro pianeta e dice: io sono di un altro pianeta.
0: Esatto, voi che cosa ascoltate? E voi dovete scegliere una canzone che sia
1: esatto,
0: veramente rappresentativa di quello che è il genio umano nella musica.
1: Esatto, cioè, se io farò una canzone per far capire all'alieno di che siamo capaci di fare noi terrestri con la musica.
0: Esatto,
1: okay?
0: Esatto.
1: Quella. 342-342-2190 da adesso fino a dopo le news di Radio Capital.
0: Sì, sono molto curioso.
2: Su questo crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
3: La musica di Isaac Hayes, che omaggia Ennio Morricone con la chitarra wah wah, i piatti campionati di Trial Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West, con riprese aerei, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
2: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20. Radio Capital, solo bella musica.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
11: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
10: 13.750 euro?
11: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
12: E per 1.000.000 di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
13: E 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
12: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
13: E ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
12: Quindi raccontano anche storie assurde.
14: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
13: E allora do la soluzione.
12: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
13: Vinsero battaglie grazie alla loro...
14: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione... One Podcast.
15: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.

0: Alle 15 a Radio Capital, buon pomeriggio da Chiara Iorio. L'Arabia Saudita attacca lo Yemen, lo denuncia la TV di Stato yemenita, affiliata agli Houthi, colpito l'aeroporto internazionale di Sana'a, e il governo dello Yemen denuncia il sequestro di un aereo della Croce Rossa da parte del gruppo filo iraniano, in ostaggio i piloti. Trump avverte l'Iran, il controllo di Hormuz sarà americano, riceveremo anche dei soldi per la gestione dello stretto, aggiunge il presidente degli Stati Uniti. A Hormuz il traffico è di fatto azzerato. Nuove esplosioni nell'Iran meridionale dopo gli attacchi americani della scorsa notte. Teheran minaccia gli Stati Uniti, non rispetteremo l'intesa se loro continuano a violarla, mentre proseguono i contatti con i mediatori. Intanto il Bahrain denuncia lanci di missili e droni iraniani contro i civili, ma l'Iran risponde: ci difendiamo. Incidente mortale in montagna, morti due alpinisti dopo una caduta in un crepaccio sul Gran Paradiso. I due sono scomparsi dal 9 luglio, i loro corpi sono stati recuperati questa mattina dal soccorso alpino valdostano. L'anticiclone africano è tornato a bruciare l'Italia, con punte superiori ai 40 gradi nel centro della Sardegna e vicine ai 40 al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, e forse è stata trovata la causa di queste continue ondate di calore. Roberto Ciuti.
1: La chiamano bolla fredda. A sud della Groenlandia c'è una zona oceanica particolarmente fredda. Il paradosso è che in un periodo in cui tutti i mari diventano più caldi, lì l'acqua è sempre più fredda. La colpa è dello scioglimento di enormi quantità di ghiaccio artico. La conseguenza fa pensare al famoso effetto farfalla, perché quel freddo crea una zona di bassa pressione che risucchia aria calda dal Nord Africa a 4.000 km di distanza. Proprio il passaggio veloce di quest'aria su tutta l'Europa occidentale crea le ondate di calore che stanno rendendo bollente l'estate 2026. E attenzione all'indebolimento della corrente del Golfo, causa ed effetto della bolla fredda. Le conseguenze sarebbero inimmaginabili.
0: Le notizie tornano alle 16.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma e sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.

0: cambio di tonalità alla fine della canzone che poi non si sviluppa, ma io ho una questa canzone qui potrebbe essere un buon esempio da far ascoltare a un alieno, perché è talmente bella, breve, concisa, che non rompe le scatole, bellissima. Box Tops, esatto. The Letter.
1: Perché gli alieni non hanno tutta sta pazienza,
0: ma cioè, secondo me no,
1: ti fai sta Supper's Ready,
0: esatto,
1: no, dopo 2 minuti se ne vanno, cioè dice, no, troppa roba,
0: esatto.
1: Comunque stop ai messaggi, sì, che ci avete mandato segnalandoci le canzoni che secondo voi possono essere la canzone da far ascoltare un alieno come,
0: esatto,
1: prima cosa. No, volevo raccontarti, Mixo, questa cosa molto divertente, perché come sanno i nostri ascoltatori,
0: sì,
1: in questo periodo sono ospite della Proloco di, sì, San Vito dei Normanni,
0: sì,
1: questa sera c'è la festa del paese,
0: okay,
1: e quindi praticamente a pochi minuti, a pochi metri da dove sto trasmettendo io, c'è il palco dove questa sera saliranno sul palco chi? I Sud Sound System, naturalmente.
0: Ah, beh, è certo.
1: Un po' una specie di emblema della musica pugliese.
0: È un'istituzione proprio,
1: esatto,
0: sì.
1: E quindi questo studio dove sono io adesso, tra un po', cioè quando finiamo la diretta, diventerà il camerino dei Sud Sound System.
0: Ah, vedi.
1: E in quanto tale sono appena andate via due gentili signori che hanno fatto le pulizie per tutta la prima ora del programma.
0: Ma perché hai sporcato?
1: Per terra.
0: No.
1: No, però sai, quando arrivano gli,
0: sì,
1: ospiti,
0: certo,
1: si fa trovare tutto in ordine,
0: pulito.
1: C'è proprio un profumo di pulito fantastico in questo studio.
0: Bene.
1: Però la cosa bella è trasmettere alla radio, intorno ci sono due persone che
0: se li incroci, se me li saluti, perché è una vita che non ci incontriamo. Però.
1: System, ma io, sì, penso di sì che li incrocerò. Anzi, secondo me tra un po' si fanno vedere per il soundcheck, magari,
0: certo,
1: anche mentre siamo in onda. Vabbè.
0: Bene, bene.
1: Allora, continuate, no, non continuate a fare niente,
0: no,
1: nel senso che sono
0: arrivati. Fermi
1: già,
0: tutti, esatto.
1: Esatto, fermi tutti. Noi però ne approfittiamo per ascoltare questa canzone nuova di una band scozzese che ci piace molto da diversi anni. Loro si chiamano The Snuts, esce il loro album nuovo che si chiama Joy in Short Moments in ottobre, ma anticipato da questo singolo niente male che si chiama Defibrillator, novità su Capitol. The Snuts.

0: Devo dire che gli MGMT fra gli gruppi degli ultimi anni sono veramente bravi, secondo me sono bravissimi e riescono a scrivere delle canzoni con delle melodie veramente è figo sto pezzo, ragazzi.
1: Questo pezzo non solo è figo, ma fa parte di un album che è uscito nel 2007, quindi l'anno prossimo saranno 20 anni.
0: Quello è il problema.
1: Uno dice, gli ultimi. Un album incredibile, si chiamava Oracular Spectacular, album di esordio degli MGMT, che aveva questa canzone qui e poi aveva Time to Pretend, che per me è stata la canzone dell'anno 2008 in assoluto, proprio di quelle classici istantanee, proprio di quelli che dici ammazza, questi sono arrivati, questi hanno cambiato le regole del gioco, niente da fare, si sono ritirati immediatamente, nel senso che hanno continuato a fare dischi sempre più difficili, sempre più astrusi, sempre meno, diciamo, di largo respiro, ma a partire da subito, nel senso che è come se si fossero vergognati in qualche modo, avessero cambiato idea rispetto al fatto di aver fatto un album che piaceva a tutti, veramente a tutto il mondo.
0: Proprio bravi, molto originali, cioè della melodia assolutamente orecchiabile di questo pezzo, a parte che valla a scrivere perché è veramente figa.
1: Certo.
0: E sono comunque molto particolari,
1: Io andai a vedere un loro concerto all'Alcatraz di Milano qualche anno dopo e loro fecero Time to Pretend, cioè la canzone più famosa del loro repertorio, come prima canzone, come dire, ce la togliamo dalle scatole e poi il resto facciamo quello che ci pare. Ma incredibile,
0: bello schiaffone,
1: cioè,
0: appena
1: non
0: entrati.
1: Ho mai capito perché, cioè questa cosa di essere per forza nicchia quando tu sai essere anche altro, boh, non lo so, però rispetto alle loro
0: gli piace essere nicchia,
1: arte, certo,
0: esatto, posso dire, tutti quelli che fanno body shaming nei confronti di Arisa, è prima troppo grassa, poi troppo magra, poi troppo qui e poi troppo là, ma va andata a fare.
1: Sono loro, sono body shaming.
0: Ma veramente super shaming. c'è un pezzo nella discografia di Arisa che io trovo.
1: Era una battuta un po' cielina,
0: esatto. Che ci porti bene nell'alto dei cieli, tra l'altro, esatto, questa musica che ogni tanto ascoltiamo. Dicevo, c'è questo pezzo scritto da Giuseppe Anastasi e prodotto da Mauro Pagani, mica dall'ultimo che arrivava, presentato al Festival del Sanremo 2012, che si chiama La Notte, che tutte le volte che lo sento, ti giuro, a stento trattengo le lacrime, perché è un pezzo bellissimo, con un testo profondissimo, e lei lo interpreta in maniera straordinaria. Questo Giuseppe Anastasi, che poi è diventato anche il fidanzato di Arisa, aveva scritto anche il brano d'esordio Sincerità. A me era piaciuto pure in quell'occasione Arisa, con quella immagine così particolare da bambina, un po' da film dell'horror, no? Con questi occhiali. Insomma, dopodiché la storia sentimentale è finita, ma la loro collaborazione artistica è continuata, quindi adesso l'ascoltiamo. Aiuto. Prendo il fazzoletto, non so.
1: Imagine, sembra un po' Imagine.
0: È un po' Imagine, parte. Sì, sì.
1: C'è un attimo di Imagine.
0: Sì, ma lei canta da paura. Cioè, certo. Questa ragazza veramente bravissima.
2: Basta un raggio di sole, un cielo blu come
0: Oh my God.
2: Perché mi

0: Lovely Head. Goldfrapp, ci sono cascato di nuovo, comunque non voglio mettere in pista i miei sentimenti. No, col pezzo di Arisa, cioè ragazzi, proprio. Vabbè, la notte vedo che ha commosso molte di voi e molti di voi, e tra l'altro, a parte che Rita è d'accordo con me, l'emozione, e Lucy dice: anch'io sono magra, anch'io mi sono rotta le palle, diciamo, di sentirmi chiedere se mangio. Uff, quante volte me lo sono sentito dire io, cara Lucy. Ma mangi? Ma fatti un po' gli affari tuoi, dico io, no? Cioè,
1: sai che ci stavo pensando, parlando di concerti, che non c'entra niente in realtà con questa cosa qui del body shaming, di essere magri, grassi o roba del genere. Quando noi parliamo, ieri sera mi è capitato di parlarne con un amico dei concerti a cui andavamo quando eravamo giovani, eccetera, e i concerti di adesso in cui tutti dicono ci sono i token, non c'è mangiare, il panino rancido, la Coca-Cola calda, e non si mangia, non si mangia. Io ai concerti non ho mai pensato in vita mia
0: di andare a
1: mangiare qualcosa.
0: Ma neanche io.
1: Ma stavamo dei giorni senza mangiare, perché c'era solo la musica.
0: Ma certo, cioè, quando andavamo ai festival con zero soldi, voglio dire, tipo il festival di Reading, Nebworth, eccetera. Proprio, ma quando mai si mangiava?
1: Ma secondo me non,

0: c'erano neanche i posti che vendevano da mangiare.
1: No, cioè, no, c'erano, dire, c'erano quelli hot dog marci, c'erano chiaramente.
0: Hot dog marci c'erano, nessuno mi si lamentava del fatto che ci fossero gli hot dog marci. No, e tra l'altro, quando adesso tutti dicono, ma poi le bottigliette d'acqua costano tanto, noi andavamo al cesso ad attaccarci al rubinetto a bere l'acqua del rubinetto. Sì. Beh, no, cioè, nessuno pensava di comprare delle cose da mangiare da bere ai concerti.
1: No, per niente.
0: Adesso, evidentemente.

0: veramente poco rispetto ai prezzi esorbitanti di oggi. Per cui oggi è tutto in proporzione, no?
1: Però a quel punto la mentalità è pago pretendo. Cazzo, visto che i biglietti costano tanto, io voglio servizio.
0: Paga pretendo,
1: no?
0: Figa.
1: Pago. Invece all'epoca nessuno pretendeva niente. Si vedeva nel concerto che nessuno rompeva le balle. Basta,
0: esatto.
1: Insomma.
0: Ecco.
1: Che facciamo?
0: Non lo so.
1: Andiamo avanti.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: In collaborazione con Radio Capital.

0: Guarda gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio in edicola.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: ascoltatore che si chiama Iceccio, che così si firma, dice: vogliamo ringraziare il mitico Paolo Sorrentino per aver riesumato questa chicca, perché effettivamente questa canzone di Nada, che si chiama Senza un perché, da un album del 2004 che si chiamava Tutto l'amore che mi manca, è una canzone che era un po' passata inosservata. Poi a un certo punto Sorrentino l'ha infilata in una scena di Young Pop, era, mi sembra, Young Pop, esatto, e da lì è ritornata a essere una canzone famosa. Tra l'altro, l'altra sera ho sentito appunto Nada dal vivo che faceva questa canzone, è diventato un suo classico, ma tardivamente, nel senso che l'ho riscoperto.
1: Certo, ma a volte succede, no?
0: C'è un tour di Nada, scusami, c'è un tour di Nada che il 17 di questo mese passa da Fiesole, poi Castel San Giovanni, Milano, Castello Sforzesco il 22 di luglio e poi va avanti ancora per tutta l'Italia, per tutto luglio.
1: Quando facevamo Planet Rock o Stereodrome, non ricordo quali dei due, stavo con Rupert. Ciao Rupert, hip hop a tutti. Ecco, ospitammo Nada e le chiesi qual era la sua band preferita. Sai che cosa mi rispose?
0: No.
1: King Crimson.
0: I King Crimson.
1: Nada. Però. Ama i King Crimson. Certo. Non so se.
0: Beh, fantastico, grande Nada. E l'altra sera che eravamo, nel backstage di questo evento che c'era Martina Franco, organizzato da Renzo Rubino. Tra l'altro, dobbiamo parlare anche di Porto Rubino che comincia domani. Nada era lì che aspettava il suo turno, seduta su una sedia, da sola fumando un sigaro.
1: Fuma il sigaro, è vero.
0: Ma ragazzi, voglio dire, per cantare non è che sia la cosa migliore fumare il sigaro 5 minuti prima, però evidentemente
1: dipende se sei se sei Tom Waits te lo fumi, tutto così, no? Allora c'è una storia in piedi riguardante Bob Dylan e Reinhold Messner, perché Reinhold Messner dice che Bob Dylan è il suo artista preferito e vorrebbe telefonargli per farlo andare a fare un qualcosa, un happening sulle montagne dell'Alto Adige. Questo

0: beh, quando Aretha Franklin decideva di fare una cover di un pezzo, è capitato su centinaia, perché lei era un interprete innanzitutto, veramente lo faceva suo, era incredibile come al solito. Questo era un classico della band, la band che si chiamava The Band, ma che accompagnava appunto Bob Dylan, che prima abbiamo ascoltato con Hurricane, si chiamava The Wait, e Aretha Franklin lo portò al successo, perché la versione di maggior successo di quel pezzo lì nel 1969. Che grande Aretha Franklin, mamma.
1: Evidentemente abbiamo dei biografi tra chi ci ascolta, perché Andrea, che ci ha scritto, quando ha sentito Hurricane di Bob Dylan, ha scritto: la prima canzone annunciata in radio dal Deje. È vero,
0: cioè, davvero?
1: La prima volta che io in una radio privata 50 anni fa, che si chiamava Radio Città Genova, la prima canzone che ho annunciato nella mia vita è stata Hurricane di Bob Dylan. Beh, evidentemente l'ho raccontata più volte questa cosa, e Andrea se lo ricorda.
0: Io, che ho una memoria veramente fallace a dir poco, però ricordo anch'io la prima cosa che ho annunciato e che avevo scelto io, perché nelle radio cosiddette libere, sì, certo, si sceglieva la musica, e mi ricordo che misi su un pezzo di degli

0: Utopia, la band di
1: Todd Rundgren. Vedi, uno comincia bene.
0: C'era Fanfare for the, una roba, non mi ricordo più come era il titolo, ma una cosa veramente strumentale.
1: Sì, ho capito, sì, c'entrava Common Man. Sì, esattamente. Vabbè, bello. Allora, abbiamo detto che c'è Porto Rubino, il festival appunto, diciamo, organizzato da Renzo Rubino in Puglia in questa settimana. Domani si comincia a Taranto, a Molo San Cataldo, con un cast tutto femminile, tranne io, nel senso che vabbè, io faccio una mezz'oretta di opening verso le 8 di sera.
0: Nel senso che fai il DJ?
1: Sì, metto dei DJ, ma so, non è, voglio dire, è proprio...
0: Intrattenimento, introduzione
1: per quelli che stanno arrivando lì. Ci saranno Angelica Bove, che tra l'altro è stata con noi a Capital Live, molto brava. Concita De Gregorio e Erika Mu, altre amiche, soprattutto
0: Concita parla chiaramente,
1: loro fanno uno spettacolo insieme da anni. E poi Carmen Consoli, che diciamo fa un suo mini concerto per, insomma, all'interno di Porto Rubino, questo domani sera a Taranto. Poi ci sarà il 16 luglio a Savelletri, una serata più danzereccia, più elettronica, con Acid Arab, Dardust, Frenetic e Jolly Mare. E poi si finisce il 18 luglio a Otranto, al Molo San Nicola, mentre invece Savelletri è Prati di Savelletri, quindi evidentemente è sulla terraferma. 18 luglio Otranto, provincia di Lecce, Molo San Nicola, con Dito nella Piaga, Nico Arezzo, Vale LP e Venerus. Questo,
0: ma fammi capire, ma cioè, gli artisti si esibiscono proprio sul ponte della barca?
1: Sopra la barca, c'è la barca con sopra gli strumenti, per cui il pubblico sta sulla banchina del porto, sul molo, e guarda questa barca molto bella, illuminata, eccetera, da casa sulla quale ci sono gli artisti. È molto divertente Porto Rubino.
0: Bella idea, allora, complimenti.
1: Abbiamo detto che ci è piaciuto il nuovo disco dei Rolling Stones, è piaciuto a tutti evidentemente, e quindi riascoltiamo questa Divine Intervention, The Rolling Stones.
0: Aspetta, che energia.

0: La storia delle band newyorkesi di quegli anni lì, New York Dolls, che abbiamo ascoltato con questo brano del 71 che si chiamava Looking for a Kiss, ma anche gli stessi Ramones, di cui insomma, si parla perché sono delle celebrazioni dei 50 anni, eccetera. In realtà erano famose solo a New York. Cioè, la scena newyorkese era un po' chiusa, nel senso che se questi qua andavano fuori non ci veniva nessuno a sentirli, insomma, quindi è bella cosa.
1: Comunque a New York non mangiai per qualche giorno per comprare un paio di pantaloni di una plastica rossa uguale a quelle che aveva David Jones.
0: Che se le mettevano sul palco. Ma infatti, quello che dicevamo prima, quando noi eravamo giovani non mangiavamo mai. Cioè, quello è il punto. Cioè, mangiare era una
1: poi quei pantaloni hanno fatto una fine incresciosa, perché si sono praticamente appiccicati alla pelle, volevano diventare un tutt'uno con me e l'ho buttati via proprio perché erano tossici.
0: Mamma mia, te credo. Allora, la nostra ascoltatrice Fauzia dice: sabato sono andata a Bassano a sentire i Saxon e gli Scorpions, domani Bruno Mars a Milano, venerdì di Purple, che è la mia band preferita, a Padova. Mi sa che questo weekend sarò da recovero. Effettivamente
1: anche gusti e belli variegati.
0: Dopo tutti questi biglietti di concerti veramente non puoi più mangiare qualche giorno. Quindi, insomma, vabbè. Noi ci sentiamo domani, ragazzi, alle 14. Adesso le news e poi Marco Biondi. Grazie a Alex, grazie a Stefania, grazie a Jenny. Ciao
1: a tutti, ciao Luca, bye bye.
2: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
7: Le notizie delle 16. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Hormuz non sarà più gratuito, prenderemo il controllo dello stretto, lo sorveglieremo e per farlo verremo pagati un sacco di soldi, lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox News. Gli Stati Uniti non gestiranno mai lo stretto, ribattono gli iraniani che puntano a tenere un pedaggio per il passaggio delle navi. Nella zona meridionale dell'Iran, vicino allo stretto, si sono concentrati gli attacchi dell'esercito americano delle ultime ore. I Pasdaran hanno risposto con missili e droni verso Giordania, Kuwait e Bahrain, e proprio il Bahrain parla di attacchi contro i civili. Siffredo Ranucci denuncia per diffamazione che ha parlato di finto attentato. L'annuncio del legale del conduttore di Report, che si riferisce a dichiarazioni, articoli di stampa, congetture e insinuazioni che hanno trasformato la vittima del grave attentato nel suo presunto beneficiario. Per la bomba piazzata sotto casa di Ranucci sono state arrestate 4 persone accusate di essere gli esecutori materiali ed è indagato come mandante Walter Lavitola, legato al giornalista da un rapporto di amicizia. Si indaga per terrorismo per l'omicidio di Anne Whitcomb, la politica britannica vicina a Nigel Farage, 79 anni, è stata uccisa in casa nella contea di Devon. Durante le prime indagini è stato escluso il movente politico. Nel weekend poi è stato arrestato un 28enne e ora, emerse nuove informazioni e prove, il caso è passato all'antiterrorismo. L'Italia degli incendi da nord a sud. In Piemonte la situazione è più grave. La regione, in una nota, parla di una vera e propria catastrofe ecologica. Intanto l'Unione delle Comunità Montane denuncia tagli ai fondi destinati all'emergenza incendi. Andrea Lu-

0: fratello.
1: L'Italia è un paese di boschi, ma per proteggerli spende meno di quanto costa un grande svincolo autostradale. Ogni anno lo Stato destina appena 5 milioni di euro alle foreste, mentre incendi sempre più violenti divorano migliaia di ettari di verde. A lanciare l'allarme è l'Unione delle Comunità Montane, che chiede un piano da 1 miliardo di euro in 3 anni per mettere in sicurezza un patrimonio che copre il 38% del territorio nazionale. Il problema, spiegano gli esperti, è che si continua a intervenire quando le fiamme sono già divampate, investendo troppo poco nella prevenzione. Solo un sesto delle foreste italiane è infatti gestito con una vera pianificazione, e proprio dove manca manutenzione aumenta il rischio di incendi. Servono pulizia dei boschi, monitoraggio con satelliti e nuove infrastrutture.
2: Lo sport: dopo le prime mosse della nuova Federcalcio, alla nazionale manca la nomina più attesa, quella del CT. Riccardo Quadrano.
3: Malagò sceglie Maldini, Maldini sceglie il tecnico. La filiera azzurra prende corpo con l'obiettivo comune di riportare l'Italia ai mondiali. Il numero uno della Federcalcio spinge per Roberto Mancini, con cui ha da sempre rapporti splendidi, ma l'idea del ritorno dell'ultimo CT vincente non scalda i club di Serie A, che non gli hanno perdonato lo strappo con la FIGC del 2023. E allora resta forte la candidatura di Conte, il preferito di Maldini, che presenta però due controindicazioni: un ingaggio fuori portata e un progetto a lungo termine per un allenatore da sempre allergico ad accordi pluriennali. Resta sullo sfondo Pioli, pare più che altro una suggestione Pep Guardiola. Anche qui la sostenibilità economica sbandierata dalla Federcalcio farebbe a pugni con le richieste dello spagnolo. L'espediente potrebbe allora essere la Puma, sponsor tecnico della nazionale, di cui Guardiola è testimonial.
2: Prossima edizione di Capital News alle 17.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni meteo ottime su tutta la penisola, con cielo stellato da nord a sud. Nella mattinata di domani l'anticiclone dominerà ancora la scena, con sempre cielo generalmente sereno ovunque, anche in montagna. In giornata nasceranno invece alcuni acquazzoni o temporali, anche intensi, sui rilievi alpini del nord-est. In pianura e sulle coste, tanto sole e caldo, con punte di 38 gradi nelle aree interne del centro-sud, anche 40 nell'entroterra sardo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
7: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capitol Records con Marco Biondi. Watch me
1: now. Eh beh sì, e soprattutto con i Queen per proseguire con Capitol Records e dare inizio a questa seconda parte. Grazie a Mixo, a Luca De Gennaro per la prima parte di Capitol Records di oggi. Adesso tocca a noi portarvi insieme fino alle 18. Sono Marco Biondi, amici, sì, abbiamo iniziato con i Queen, abbiamo iniziato con un loro estratto dalla performance più incredibile che sia stata fatta dai Queen al Live Aid del 1985, perché oggi in quell'anno, il 13 luglio del 1985, c'è stato questo enorme evento, questo incredibile evento di cui si parla ancora oggi, lo ricordiamo non a caso, che era il Live Aid, organizzato da Bob Geldof, con tutta l'operazione che era iniziata con il brano Do They Know It's Christmas, con ore e ore in giro per il mondo fra lo stadio di Wembley e anche Philadelphia, parte americana del Live Aid di cui a volte ci si dimentica, 1,5 miliardi di spettatori in televisione, la reunion delle Zeppelin, che poi non diedero però l'autorizzazione a poter rivedere la performance perché non fu proprio delle più riuscite. Insomma, Phil Collins che si era esibito prima a Wembley e poi anche a Philadelphia sfruttando appunto il fuso orario, insomma tante cose sono legate a quell'evento. Noi oggi siamo partiti con un live che era We Are The Champions, che chiudeva la performance dei Queen. Queen che hanno fatto 21 minuti che hanno infuocato veramente il Live Aid. Hanno chiuso con We Are The Champions, poi a seguire ci fu il video preregistrato di David Bowie e Mick Jagger di Dancing in the Street, e poi sul palco arrivò David Bowie e anche lì fu un altro momento veramente incredibile. Ma voi dove eravate a vedere il Live Aid, amici? Dove eravate a vedere il Live Aid? Cosa ricordate del Live Aid? Vogliamo ripercorrere un pochino le fasi di questo evento passato alla storia della musica, uno degli eventi più importanti degli ultimi 50 anni, 70 anni, 100 anni di musica probabilmente. Cosa ricordate? Quali erano le emozioni vostre nell'aspettare magari i vostri artisti preferiti su quel palco incredibile? Quali erano i vostri artisti che stavate aspettando? 342-342-2190, ricordiamo un attimo il Live Aid, lo facciamo con me che sono al microfono, Marco Biondi, ma anche con Maurino che è in regia, ciao Maurino, anche con Elisa che è in redazione, ciao Elisa, e con tutti voi per portarci appunto fino alle 18 con Capitol Records, seconda parte. 342-342-2190 per i vostri messaggi, raccontatemi il vostro Live Aid, intanto io vi riporto nel 1980.

0: modi diversi di ricordare il 1980, no? Prima con Diana Ross, I'm Coming Out, con un album prodotto dagli Chic, fondamentalmente da Nile Rodgers e Bernard Edwards, e poi anche i Madness invece con Baggy Trousers, due tipi di musica completamente differenti ma che ricordano bene, veramente quel 1980 pieno di tante cose meravigliose, anche differenti fra di loro. Ma noi oggi stiamo iniziando questa seconda parte di Capitol Records ricordando il Live Aid, che si tenne oggi 13 luglio nel 1985, quindi siamo nella giornata giusta per ricordarlo, e vi ho chiesto appunto cosa ricordate di quel Live Aid, quali erano gli artisti che aspettavate con grande ansia sul palco in un evento così incredibile. Poi oggi è normale magari vedere eventi così grossi, o meglio vedere festival con tanti artisti, all'epoca non era proprio normale, quindi quello fu un evento nell'evento assolutamente, questo rende ancora più importante, no, quello che successe in quel 1985. Poi c'era un fine benefico, insomma era una grande operazione messa in piedi da Bob Geldof, che veramente ha fatto un grandissimo lavoro. Leggiamo un po' di vostri messaggi. Allora, questa è Vanna. Ciao Marco, io ho passato il Live Aid seduta di fianco ad un radioregistratore Sanio e ogni volta che partiva una canzone la registravo sulle mitiche cassette TDK 90, e ce le ricordiamo perché avevo pochi soldi ma tanta passione per la musica, come tanti di noi. Vanna, c'è mica niente da vergognarsi. Antonello, per me il Live Aid fu la consacrazione di un mito che resiste dopo più di 40 anni. Aspettavamo questa ragazzina bionda un po' tamarra che per un quarto d'ora ha fatto impazzire tutti. Era una giovanissima Madonna. Sì, c'era anche lei, certo, assolutamente. Simona, io decenne ho aspettato con la cugina sedicenne i Duran Duran che si sono esibiti di notte. Simona da Milano, perché poi c'era la parte serale e notturna oltretutto, chiaramente. Stefano, ciao Marco, io ricordo come oggi l'esibizione dei Dire Straits e me la riguardo ogni tanto. Bello rivedersele anche a distanza di tempo, fa molto effetto, sì, fa molto effetto. Max, al lavoro in un bar sulla spiaggia in Maremma, quindi Max stava lavorando, radio ad alto volume, gente che ballava e qualche lacrima per non essere sul posto. E tanti volevamo essere là, ma insomma non era così semplice andarci come potrebbe essere magari oggi, insomma. 342-342-2190, amici, per i vostri messaggi. Come avete vissuto il Live Aid all'epoca? Dove eravate? Cosa ricordate a distanza di anni? Io intanto vi faccio ascoltare adesso il nuovo brano di una cantautrice meravigliosa, si chiama Anna Castiglia, c'è un nuovo album che uscirà a settembre, ma c'è un nuovo brano subito da ascoltare, è questo, e si chiama Miro.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

0: favola, da un quadro ti mirò, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Radio Capital. Solo bella.

Have a Nice Day, gli Stereophonics su Radio Capital. Beh, fu un giorno sensazionale, quel 13 luglio del 1985, giorno del Live Aid. È bello ricordare anche tanti episodi che sono accaduti, insomma, quel giorno, no? C'è chi ricorda Phil Collins, che prese appunto l'aereo, il Concorde, per suonare sia a Wembley sia a Philadelphia, dove c'era la tranche americana. Beh, è bello ricordare anche come fa Millo da Ascoli Piceno. Vogliamo parlare degli U2, con Bono che scende tra la folla durante Bad, che dura più di 10 minuti, scatenando

ira della band. È successo anche quello, sì. Allora gli U2 dovevano fare tre brani, dovevano fare Sunday Bloody Sunday, che fecero, dovevano fare Bad, che fecero in una versione di 12 minuti, e hanno un tratto su Bad Bono è sceso in mezzo alla folla con tutto il delirio che potete immaginare, cominciò a ballare con una ragazza del pubblico, la cosa si è protratta con una versione di Bad di 12 minuti, la band si è un po' incazzata.

brano si era dilungato in questa versione di Bad e quindi ci fu un po' di casino all'interno dei membri della band. Comunque anche questo ha reso quella esibizione sicuramente memorabile. Cosa ricordate del Live Aid, amici? 342 342 21 90. This is Radio.

0: è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire,
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Entro nello

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Capital Red Carpet.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o. Con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Capital Red Carpet.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Radio Capital. Solo bella musica. You ain't-

0: insomma, il 13 luglio evidentemente è un giorno fortunato per la musica, eh? In questo giorno sono successe un sacco di cose. Pensate, questa canzone di Elvis Presley, Hound Dog, che è uno dei più grossi successi di Elvis Presley, usciva oggi, il 13 luglio del 1956, compie 70 anni oggi. 70 anni sono veramente una botta, ed è ancora uno dei brani che si ricorda di più di Elvis Presley, quindi quando poi le canzoni restano nel tempo, no? Ma il 13 luglio, per esempio, era l'anno del 73, era l'anno in cui usciva il primo album dei Queen, tornando appunto ai Queen, era l'anno anche in cui usciva, sempre nel 73, la colonna sonora di Pat Garrett e Billy the Kid di Bob Dylan, nell'87 era l'anno in cui usciva il primo album di Terence Trent D'Arby, che tanto piace a molti di voi e a molti di noi, è il caso di dire, insomma, è una giornata che porta fortuna alla musica. Noi però oggi ci siamo concentrati chiaramente sul Live Aid, che è uno degli eventi più incredibili. Fra l'altro c'è una bella constatazione che fa un amico, riportando il Live Aid al 1985, cioè il mondo era completamente diverso, la nostra società era completamente diversa. Organizzare un concerto oggi con quello che abbiamo a disposizione è una cosa, ma sentite la riflessione di questo nostro amico un attimo.
1: Faccio una considerazione, ciao ragazzi, scusate. Provate a pensare solo a organizzare un evento come quello senza l'aiuto di internet e delle email. Provate a pensarlo al giorno d'oggi, quanto deve essere stato difficile. Considerazione mia. Ciao.
0: Sì, giusto, oggi siamo abituati a comunicare in un attimo, no? Con le mail, con i social, con WhatsApp, con qualsiasi cosa. Bob Geldof nell'85, Bob Geldof e il suo staff chiaramente, si è fatto invece una sbatta incredibile, perché insomma la tecnologia concedeva altre cose all'epoca, era tutto più difficile, questo sicuramente sì. Anto, mi ricordo che Phil Collins ha finito di suonare a Londra, ha preso il Concorde, ha suonato a Filadelfia, e anche che Elvis Costello ha suonato All You Need Is Love da solo con la sua chitarra elettrica. Ciao Danto, vero, vero, verissimo. Un ricordo un po' sbiadito invece è quello di Corrado. Vai Corrado.
2: Beh, del Live Aid, oltre ovviamente a Phil Collins col Concorde, ricordo benissimo i Queen. La cosa che però mi rimane impressa ancora oggi, e ogni tanto ci penso, è la potenza con cui è iniziata una canzone, tra l'altro neanche così poi pazzesca in partenza, ma la potenza con cui l'ha iniziata Eric Clapton, che ha iniziato con Leila, è stato bellissimo, e poi la full immersion di un giorno intero spettacolare. Vivere un giorno di musica è meraviglioso.
0: Sì,
2: ciao,
0: sì,
2: a tutti,
0: sì.
2: Corrado da Fossano.
0: Grazie Corrado. Sì, in realtà lei la Clapton l'ha fatta come ultima, come in chiusura di un set di tre brani.

anni, però la potenza di quella canzone era veramente incredibile. 342-342-2190, celebriamo a distanza di tanti anni il Live Aid. Cosa ricordate del Live Aid?

0: Questa è Radio Capital. Solo bella musica.
1: A tutto quello che non basta, a tutti gli alibi, alla verità.

Samuel dei Subsonica, questa è la risposta trovato su Radio Capital. Allora, ultimi messaggi per quanto riguarda il Live Aid in questa giornata, un po' di ricordi riguardo a questo evento che si tenne appunto il 13 luglio del 1985. Un amico, Born to Run, nome, nickname, ahimè, dice: ho lavorato fino alle 22 ma non vedevo l'ora di vedere la reunion dei Led Zeppelin, che poi non andò nel migliore dei modi. Insomma, Led Zeppelin si riformarono per l'occasione con Phil Collins alla batteria, successero un po' delle cose un po' così così. Gli stessi Led Zeppelin e lo stesso Phil Collins non erano felicissimi di quella performance, tant'è vero che non venne data nemmeno l'autorizzazione a divulgare poi il filmato e anche la parte audio, perché non riuscì proprio benissimo. Gianluca ricorda invece i Simple Minds che suonarono in America nella tranche americana, vero, nella tranche di Philadelphia. Chiudiamo con Mario da Sanremo: un altro ricordo che ho del Live Aid è Crosby, Stills, Nash & Young che cantano l'inno americano. Per noi in Italia erano le 4 del mattino, ma noi quell'anno in tanti abbiamo fatto notte fonda proprio per vedere tutto quanto stava accadendo al Live Aid. Amici, grazie per aver ricordato tutto questo. In chiusura nomino i Duran Duran, che tanti di voi hanno accennato nei loro messaggi, hanno ricordato nei loro messaggi, ricordando soprattutto la stecca di Simon Le Bon. Ora, in realtà stiamo parlando del 1985, che è stato un anno d'oro per i Duran Duran, ma su di loro ci ritorno dopo per parlare anche di un'altra cosa. Questo fa capire però anche la tensione, secondo me, che c'era dentro ai Duran Duran e attorno ai Duran Duran in un anno magico come quello del 1985, e un nome, il loro, che era uno dei nomi di punta di quella event. Tra poco ne riparleremo ancora, intanto tenetevi il cellulare di fianco, ve lo dico.

0: Eccoli qua, The Who con Baba O'Reilly, canzone che fa parte di uno degli album più belli degli Who, che è Who's Next, e che doveva far parte in realtà di un'altra opera rock che Pete Townshend stava componendo. Doveva chiamarsi Lifehouse, poi a un certo punto Pete Townshend decise di non occuparsene più e i vari brani già fatti per questa opera rock finirono un po' qua, un po' là, e Baba O'Reilly in questo caso finì su Who's Next, uno degli album più importanti degli Who, dicevo. Ma prima di pubblicare quest'album, gli Who, attenzione perché questo è il domandone di oggi, un anno prima, nel 1970, loro fecero uscire un album dal vivo che oggi da molti è considerato come uno degli album più belli in assoluto fra i live in generale. Vi ricordate, amici, come si chiamava questo album dal vivo degli Who? Un album che tutti noi dovremmo avere a casa nella nostra discoteca personale? Risposta A, si intitolava The Who Live at Wembley Arena? Risposta B, si intitolava The Who Live in the USA? Risposta C, si intitolava invece magari The Who Live at Leeds? 342-342-2190, fate un bel vocale, dai!
1: Alla chitarra, David Gilmour.

0: al sax Lucio Dalla.
1: Alla voce Annie Lennox.
0: Al piano Joe Jackson. Alla batteria Phil Collins. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti.

0: benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it. Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e edizioni su citroen.it.
6: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
8: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
10: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
11: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
10: 13.750 euro?
11: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
12: Sono le 17 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. Ancora ondata di caldo sull'Italia, domani in quattro città da bollino rosso, mercoledì saliranno a 7, annunciata proprio per mercoledì a Milano la protesta dei rider dopo l'ordinanza comunale che blocca le consegne durante le ondate di caldo estremo dalle 12.30 alle 16, una tutela della salute che però senza copertura economica rischia di pesare sul reddito dei lavoratori, come spiega Radio Capital Andrea Bacchin di Nidil CGL Milano.
13: Questi lavoratori sostanzialmente non hanno accesso a pressoché quasi nessuna forma di ammortizzatore sociale, sicuramente nulla che è in grado di affrontare una situazione di emergenza di questo tipo. Quindi fermarsi equivale sostanzialmente a perdere una parte importante dello stipendio, che poi è quella che si riesce a percepire lavorando nella fascia di pranzo. Noi abbiamo abbandonato il tavolo di trattativa che c'è con l'organizzazione datoriale perché non hanno fatto nessuna apertura al superamento dell'attuale modello operativo. Questo cambiamento è indispensabile affinché poi si creino le circostanze affinché queste persone possano avere accesso agli ammortizzatori sociali che gli altri lavoratori hanno.
12: L'Iran replica Trump: gli Stati Uniti non gestiranno mai Hormuz. La risposta di Teheran dopo che il presidente americano ha annunciato che il controllo di Hormuz sarà degli Stati Uniti. Incasseremo il 20% del valore di ogni carico trasportato, assicura Trump. Oggi nuovi attacchi americani nella zona meridionale dell'Iran. Vi

0: allo stretto, missili e droni verso Giordania, Kuwait e Bahrain. La risposta iraniana. L'ex fidanzato di Aurora Tila ha confessato in aula di aver ucciso la tredicenne. Durante il processo in appello il 17enne si è scusato per il gesto e per aver atteso tanto ad ammettere di aver gettato la ragazzina da un balcone a Piacenza a ottobre 2024. Il ragazzo, condannato a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, ha quindi cambiato versione. Il processo è aggiornato al 10 settembre. Diminuiscono le adozioni internazionali in Italia nel 2025, poco più di 500 domande inoltrate dall'Italia. Imma Baccelliere.
1: I bambini entrati in Italia nel 2025 dopo una richiesta di adozione sono stati 664. L'ultimo rapporto della Commissione per le adozioni internazionali conferma un calo nelle domande consegnate da coppie italiane. L'anno scorso sono state 527 contro le 536 del 2024. Una diminuzione lenta e costante che va avanti da 15 anni. Le adozioni internazionali devono infatti fare i conti con tempi di attesa molto lunghi. Dalla presentazione della domanda al Tribunale dei minori all'ingresso in Italia del bambino adottato passano in media 4 anni. Nel 70% dei casi i minori adottabili in paesi esteri hanno bisogni definiti speciali. Si tratta di patologie più o meno gravi o traumi pregressi.
0: Al via le iscrizioni per il semestre aperto a medicina. Anche per l'anno accademico 2026-2027 ci sarà l'accesso libero ai corsi con il superamento degli esami di fisica, chimica, biochimica e biologia. Allungato il periodo delle lezioni, al via il 1 settembre, posticipati 2 appelli, il primo il 10 dicembre, il secondo l'11 gennaio. Alle 18, prossimo appuntamento con le notizie.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Mi manchi, ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

chiama Dance With Me e questo è il brano di Peter Brown 1978, un brano che invase le classifiche dance dell'epoca, insomma, e soprattutto occupò tutti i club, entrò in tutti i club del mondo, fu uno dei brani veramente di grande successo dell'epoca in quanto a disco music. Peter Brown è uno che ne ha fatti parecchi di brani e questo è uno dei suoi successi, è uno che ha scritto anche delle canzoni per altri o per altre che hanno avuto un buon successo. Per esempio, sapete che canzone ha scritto Peter Brown? Ha scritto questa.

0: Vedi come tutto coincide a volte, che casualmente, no? Parlavamo del Live Aid, parlavamo di Madonna appunto al Live Aid, e lui, Peter Brown, è uno di quelli che ha scritto proprio, sono due gli autori di Material Girl, Peter Brown e Robert Rounds, insieme hanno scritto parole e musica di questa canzone, consegnata poi alla produzione di Nile Rodgers, e lì è diventata il grande successo di Madonna che tutti conosciamo. Torniamo però indietro un attimo al domandone, perché eravamo rimasti al domandone degli Who, e vi avevo chiesto prima di pubblicare il famoso album Who's Next, gli Who avevano pubblicato un grande album dal vivo. Come si chiamava questo album? Ve lo ricordate? Vi ho dato tre alternative, sentiamo la risposta di Roberto, che vale per tutti voi che avete dato la risposta esatta, tutti praticamente, diciamo la verità, dai.
1: Fregato Marco, avevo appena scritto un messaggio scrivendo ovviamente Live at Leeds prima che tu dicessi le risposte, perché troppo facile. Ok, comunque l'album live secondo me è più bello di sempre, ma sono di parte, questo bisogna dirlo. Un abbraccio, ciao Roberto.
0: Grazie Roberto. Who Live at Leeds, anzi The Who Live at Leeds, un album dal vivo fra i più belli in assoluto, sono d'accordo Roberto, anche a me piacciono molto gli Who, però sono meno di parte di te forse, ma quando una cosa è bella è bella. Fra l'altro la confezione di quell'album è meravigliosa, dentro c'è di tutto, ci sono un sacco di gadget, se prendete il vinile è veramente un album da avere in vinile a casa propria, assolutamente sì. Allora, detto fatto, sono le 17:10, quindi vuol dire questo che è iniziata l'ultima ora anche oggi di Capital Records. Marco Biondi in diretta al microfono, Maurino è in regia, ciao Maurino, c'è Elise in redazione, ciao Elise, siamo qui per starci ancora per i prossimi 60 minuti scarsi, ma insomma vedremo di fare del nostro meglio. Abbiamo un po' di cose da fare, per esempio parte il gioco dei 5 elementi anche oggi, primo di questa nuova settimana. Quale sarà l'ultimo brano di oggi di Capital Records? Vediamo se lo indovinate già dal primo elemento sonoro. Oddio, mi spiazza questa cosa, Maurino. Partiamo in salita? Ma guarda che là fuori sono bravi, eh. Là fuori non sono come me, sono bravi. Riascoltiamo un attimo il primo elemento. Che cos'è? Di chi è questa voce? Io l'ho già sentita questa voce. Di chi è? Qual è la canzone, amici? 342-342-2190, fammi vedere se in tempo reale... Oh, Daniele ha già beccato tutto. Daniele, te lo dico ufficialmente, sei il primo messaggio arrivato, hai già beccato tutto. Complimenti Daniele, è quella lì, però non la svegliamo. Riascoltiamo ancora un attimo il primo elemento sonoro. Dai, dai, 342-342-2190. Intanto chiudiamo definitivamente il discorso Live Aid e Duran Duran.

che avevamo lasciato in sospeso, perché vi dicevo prima, Duran Duran al Live Aid, sì, assolutamente, 1985, anno del Live Aid, ma anno di grazia dei Duran Duran. Loro parteciparono da Filadelfia, dal vivo, erano in America, fecero un set che prevedeva quattro brani, A View to a Kill e poi anche Union of the Snake e poi Sede Prayer e poi The Reflex. Ma pensate che quel 13 luglio 1985, mentre si esibivano al Live Aid, al numero uno andava per la prima e unica volta nella sua storia un brano dalla colonna sonora del film James Bond, e quel brano era proprio questo.

Under the Bridge, questi sono Red Hot Chili Peppers, mentre stavo dando un'occhiata ai vincitori delle targhe Tenco 2026 che sono stati resi noti nei giorni scorsi, e ci sono dei bei nomi, insomma, Caparezza, Carmen Consoli, Avincola, Emma Nolde, Filippo Graziani e così via, insomma, targhe Tenco che verranno assegnate, vi ricordo, il 22, 23, 24 ottobre presso il Teatro Harrison di Milano. I biglietti sono già in vendita, se volete, sono già disponibili su online su clubtenco.it oppure presso il botteghino del Teatro Ariston tutti i giorni dalle 17 alle 21, va bene, ci vedremo poi anche per quell'occasione anche quest'anno. Adesso invece veniamo un attimo ancora al gioco dei cinque elementi, perché il primo elemento ha deragliato tutti un sacco di errori. Beh, riascoltiamolo un attimo. Non fa capire, qualcuno di voi l'ha già beccato, ma non fa capire, tanti errori. Allora amici, quelli che dico adesso sono tutti sbagliati. Questa voce non è di Cremonini, non è della PFM, non è di Caetano Veloso, non è dei Dick Dick, non sono i Queen, non è Peter Gabriel, non è Battiato, non sono i Beatles, non sono Swing Out Sister e non è neppure il Banco, ok? Ascoltiamo il secondo elemento sonoro. Beh, questo sì, questo aiuta. Caspita se aiuta, riascoltiamolo. Di chi stiamo parlando? 342-342-2190. Chi canta? Qual è la canzone? Se avete già indovinato, fate pure il vostro messaggio vocale per annunciare voi l'ultimo di oggi di Capital Records. Intanto arriva Somber.

0: Che magnifica interpretazione di una canzone già di per sé meravigliosa di Sergio Endrigo, si chiama Era d'estate, qui nella esibizione, nella interpretazione meglio, di Franco Battiato, trovata su Radio Capital alle 17:28 minuti. Siamo in diretta. Allora, com'è là fuori? Com'è la sì, dai, ci stiamo arrivando. In tanti ormai avete capito chi è l'artista che si esibirà oggi con lui come ultimo brano di Capital Records. Anche la canzone sta arrivando, ci sono ancora un po' di errori, però io adesso leggo il messaggio di Luca che dice: Marco, mi ero focalizzato sulla voce in falsetto, in realtà bisogna fare attenzione alla musica, quel piano mi aveva messo la pulce nell'orecchio, però il secondo indizio è stato rivelatore. Perfetto. Poi Luca dice il nome esatto e anche il titolo, che io non svelo, ma vi faccio ascoltare il terzo elemento sonoro. Qui c'è la voce, c'è anche tutto il resto, e questo è un momento particolare, importante della canzone. Sentiamo. Dai, che ce la possiamo fare. Io dovrei darvi delle indicazioni adesso, ma che vi posso dire? È una delle canzoni vostre preferite in assoluto fra tutte quelle che trasmettiamo a Radio Capital. Perché ve lo dico? Perché me lo dite sempre voi. Assolutamente. È una canzone che è una sinfonia, ha un'orchestra, ha un pianoforte meraviglioso, è una canzone dedicata a quello che a tutti noi piace di più. E cioè, cosa piace di più a tutti noi? Fermi, non voglio sapere la vostra risposta. 342-342-2190, dai.
1: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
2: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
3: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, ti aspetta un attimo, signora, passi.
1: Il mezzogiornale, con Stefano Meloccaro e Benny.
3: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è sulla notizia.
1: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
3: Benny!
2: Viva!
1: Radio Capital. Solo bella musica.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono più.

0: suoi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: No Woman No Cry, Bob Marley dal vivo su Radio Capital, quando stiamo giocando col gioco dei 5 elementi e stiamo entrando nel dunque per capire chi canterà oggi l'ultimo di Capital Records. Vogliamo svelarlo a questo punto, amici? È arrivato il momento, chi ce lo svela oggi è Tiziano. Vai Tiziano.
1: Allora, da un tunnel di lavaggio auto vi dico solamente il nome dell'artista, perché

0: È un artista. Vi do anche qualche altro indizio. Ha cantato nei primi album di Alan Parsons Project e questo è il suo primo album che quando uscì fece il giro del mondo. L'album si chiama Rebel e il cantante è John Miles.
1: È John
0: la canzone
1: Miles.
0: È ovviamente indovinatela voi.
1: Ciao,
0: Tiziano.
1: Grazie Tiziano, è proprio John Miles. John Miles ha fatto tante canzoni, ma una in modo particolare è il suo inno, è il suo stemma, se vogliamo, è la canzone che lo identifica meglio ed è proprio quella lì che oggi chiuderà Capitol Records, una canzone che su Spotify ha 38 milioni di streaming, che sono un bel po' per una canzone che risale a tanti tanti anni fa. Era del 1976, insomma, no? Quindi vuol dire che è ancora attuale, tanta gente ancora oggi la va ad ascoltare, come giusto che sia, lo faremo anche noi oggi per chiudere Capitol Records. Amici, a questo punto tocca a voi, però fate il vostro vocale, identificate bene la canzone, io vi faccio riascoltare i primi tre elementi sonori ascoltati fino a questo momento. Ok, questo era il primo. Questo è il secondo. E questo è definitivo, questo è il terzo. E questo è il quarto. È quella lì, non ci si scappa, il titolo è molto facile, una parola sola, più di così che vi devo dire. Riascoltiamo il quarto elemento. The Future, ma non è questo il titolo. 342-342-2190, fate un bel vocale amici, perché tra poco sarà qualcuno fra voi ad annunciare anche oggi l'ultimo di Capitol Records. Dite il vostro nome, città da dove ci ascoltate, annunciate John Miles e dite il titolo esatto della canzone, dai.

Jason Fay, questo è Giorgio Poi su Radio Capital. Amici, eccolo qua, il quinto elemento sonoro. Un inizio che è leggenda, riascoltiamolo. Questo è l'inizio dell'ultimo brano di oggi di Capital Records. Non ci sono più dubbi, adesso vince e va in onda chi fa il vocale migliore. A voi la parola, fuori la voce, 342 342 2190. Fate un bel vocale per essere voi ad annunciare l'ultimo di oggi.

0: Everyday Life, questi sono i Coldplay. Amici, siamo in chiusura di Capital Records, arriva l'ultimo di oggi e l'ultimo oggi lo annuncia Luca.
1: Ciao Marco, sono Luca da Torino, pomeriggio afoso come credo in tutto il resto dell'Italia, ma le note di questa canzone ci risvegliano, un mix tra il rock, la sinfonia e di un artista che ci ha lasciato che non è troppo tempo fa. Allora, il brano è Music, lui è John Miles e questo è l'ultimo per oggi di Capital Records. Ciao, buon ascolto a tutti.

0: volta che parte questa canzone mi viene spontaneo ascoltarmela dall'inizio alla fine. Music John Miles, l'ultimo di oggi di Capital Records. Grazie amici per essere rimasti con noi. C'era Maurino in regia, grazie Maurino. C'era Elisa in redazione, grazie Eli anche per oggi. Noi torniamo domani chiaramente, sempre dalle ore 16. Adesso arrivano le ultimissime notizie su Radio Capital e poi il TG0. Da Marco Biondi è tutto, vi aspetto domani, ore 16, sempre solo Radio Capital.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica le app su mcdonalds.it.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
1: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
3: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
4: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
3: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
4: Ascolto tutti i giorni Miti da sfatare.
3: Quindi raccontano anche storie assurde.
5: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
4: E allora do la soluzione.
3: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
4: Vinsero battaglie grazie alla loro...
5: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è su da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: E regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Finalmente ci siamo. Vacanze, stiamo arriva.
13: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
12: 13.750 euro?
13: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
14: Le 18 a Radio Capital, buon pomeriggio da Chiara Iorio. Un pedaggio per Hormuz, non lo chiede l'Iran, ma Donald Trump. Antonio Cristiano.
15: Il capo della Casa Bianca si è detto sicuro. Ormai abbiamo il controllo dello stretto, garantiremo il passaggio, ma vogliamo essere rimborsati con un pagamento del 20% del valore delle merci. Provocazione o intenzione reale è la risposta di Trump agli iraniani, che da tempo puntano a ottenere un pedaggio dalla gestione dello stretto. Teheran però giustifica la pretesa con l'accordo firmato dallo stesso Trump e negoziato dai suoi inviati, suo genero Kushner e Steve Witkoff. Lì si legge che il passaggio è garantito gratuitamente dall'Iran solo per 60 giorni e che poi il regime si accorderà con l'Oman per la gestione dei servizi marittimi. Il memorandum però è ormai tramontato, i raid sono ripresi, il blocco navale americano è tornato e Hormuz è di nuovo, di fatto, chiuso.
14: Un uomo è stato ucciso in una sparatoria che ha coinvolto gli agenti federali dell'immigrazione in Maine, negli Stati Uniti. Attesa sul posto l'FBI, è la seconda vittima ma in pochi giorni, meno di una settimana fa, a Houston i federali hanno ucciso un operaio messicano. Fermata a Palermo la banda dei Kalashnikov, 7 persone sono finite in carcere, 22 i fermi in tutto. Dai primi accertamenti sono autori e mandanti degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre 2025, a pochi giorni fa, hanno colpito la zona occidentale della città, terrorizzando a colpi di Kalashnikov bottiglie piene di benzina e incendi. Volkswagen potrebbe eliminare fino a 50.000 ulteriori posti di lavoro nel mondo entro il 2030, oltre ai 50.000 esuberi già previsti. Lo rivela Der Spiegel, citando una comunicazione interna dell'amministratore delegato Oliver Blum, pubblicata sull'intranet aziendale. Secondo il settimanale, Blum ha indicato per la prima volta una stima concreta dei possibili tagli, spiegando che i costi generali del gruppo, amministrazione, infrastrutture e servizi di supporto restano circa il 20% superiori rispetto a quelli dei principali concorrenti. E ora il comunicato dei giornalisti di Radio Capital.
10: La redazione di Radio Capital esprime sconcerto per la decisione dell'azienda di ridurre significativamente i giornali radio, creando vuoti informativi. A realizzare i GR resteranno solo 3 giornalisti assunti e un collaboratore storico. Agli altri colleghi non sarà più consentito svolgere questa attività. Le decisioni arrivano dopo il passaggio al nuovo gruppo editoriale, che aveva annunciato la volontà di tutelare l'occupazione e rilanciare Radio Capital. La riduzione dell'informazione colpisce l'identità stessa della radio, fondata sul binomio tra musica e informazione di qualità. La redazione valuterà nelle prossime settimane iniziative di protesta.
14: Alle 19, prossimo appuntamento con le notizie.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
16: Nelle prossime ore condizioni meteorologiche eccellenti su tutto il territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani l'anticiclone manterrà il pieno controllo, garantendo un tempo ampiamente soleggiato ovunque, anche in montagna. Nel pomeriggio prenderanno però corpo acquazzoni o temporali localmente intensi a ridosso dei rilievi alpini del nord-est. Lungo le coste e sulle aree pianeggianti invece splenderà indisturbato il sole in un contesto molto caldo, con picchi di 38 gradi nelle zone interne del centro-sud e punte fino a 40 gradi nell'entroterra sardo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
17: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
18: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: E sì, e tutti a ballare in mezzo alle strade come in un musical che fa freschino. Crusaders e Randy Crawford.
1: La scella pezzata è dopo in 3 secondi, diciamo.
0: Sì, 3 secondi, non si può fare di questa stagione. Buonasera Edoardo Buffoni.
1: Buonasera Doris Zaccone.
0: Benvenuti al TG0.
2: Bill Gates vuole oscurare il sole.
3: Why not?
4: Con Donald Trump c'erano delle affinità.
5: Islamic Republic of Japan.
3: Why not?
6: God bless America.
7: Mentre lei è a giocare con il plastico del ponte.
8: Era stata contattata dal popolo dei pleiadiani.
9: C'è tanta felicità.
10: TG0.
11: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: Che carrellata in questa nuova sigla confezionata da Simone Girasole. Fatemi salutare anche Emanuele De Nina e la nostra Giulia Pesola, la stagista.
1: Eccoci qua, ma Bill Gates l'ha poi realizzato alla fine della settimana il progetto di oscurare il sole?
0: Da, i pannelli dalle temperature, da quello che si vede,
12: calma,
0: no.
12: Calma.
1: Noi siamo ancora a favore, no. Parzialmente.
0: Parzialmente a favore dell'oscurazione del sole.
1: Mettici una mega tapparella volante e andiamo.
0: Senti, ma mi pare o in questa sigla abbiamo sentito anche un felice Yannick Sinner.
1: Yannickino, molto fan, very happy. Dopo aver vinto per la secondo anno di seguito il più prestigioso torneo, quello sull'erba di Wimbledon. Senti, sto vedendo anche il video perché è tradizione che alla sera, poi dopo la finale maschile, il vincitore dei maschi, in questo caso Jannik Sinner, come la campionessa del torneo femminile, la ceca Linda Noskova, devono ballare insieme.
0: Ma che è sta cosa? Sono giusto gli inglesi, hanno queste cose, il medioevo, vabbè, devono fare un
1: ballo. Ragazzi, diciamo, Sinner, a vedere questo video, ce lo teniamo sul servizio, sul dritto e sul rovescio, da rivedere il ballo.
0: C'è un
1: Giulia,
0: po' legno.
1: Tu che un po' è
0: legnoso.
1: Sembra un po' un tronco, diciamo così. Ma che ci importa a noi?
0: Ma no, ma
1: se mette dentro i servizi a 220 all'ora, e quello conta.
0: Pensa come era contento di fare questo ballo, di guarda, prestarsi alla tradizione.
1: Secondo me era talmente contento che si è prestato a qualsiasi cosa.
0: Sì, oltre
1: che ovviamente il ricco Montepremi.
0: Non si può sottrarre, ovviamente, se no poi gli dicono che è antipatico. Allora, caro Edo, vogliamo fare un saluto calorosissimo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che sono venuti a trovarci a Genova in quel dell'Ulisse Fest.
1: Ma grazie, è stato molto bello.
0: Devo dirvi che mi sono innamorata di Genova perdutamente.
1: Che non c'eri mai stata.
0: Mamma mia, che vergogna dei Caruggi, non lo, abbiamo capito solo che si dice con la U, queste viuzze piccoline dove non arriva il sole, come cantava De André, che hanno questi nomi o degli antichi mestieri oppure via dell'amor perfetto, chissà cosa si faceva in quella via, che sono bellissimi e che sono proprio un patrimonio incredibile di Genova. Poi le Cruse de Ma, cioè queste stradine mulattiere che portano al mare, come ha cantato De André in una canzone bellissima, il porto antico, l'acquario di Genova,
1: il palazzo, hai fatto dei dibattiti in palazzi pazzeschi,
0: i loculli, che sarebbero queste pittole, le pittole pugliesi, questi cosi fritti buonissimi con dentro le verdure.
1: Sapevo che subito andavi poi sul magnà.
0: La focaccia,
1: cose così.
0: Ragazzi, che
1: è stata un'accoglienza bellissima dell'Ulisse Fest e anche di Radio Capital a Genova. Genova, ti amiamo.
0: Bellissima.
1: Ti abbracciamo.
0: Bellissima.
1: Sei bellissima.
0: Nel mio cuore, città imperfetta, meravigliosa, vera.
1: Poi bello il dibattito con Cecilia Sala, è stato fantastico, abbiamo imparato un sacco di cose sui fronti di guerra. Abbiamo anche conosciuto la sindaca Silvia Salis, no?
0: Sì.

0: persona,
1: un grande personalità,
0: sembra un tipo in gamba
1: molto,
0: poi fermata, i genovesi ci diranno no,
1: fermata dai genovesi con affetto, lei si
0: fermata
1: muove
0: e non gli volevano menare, no, perché spesso il sindaco no,
1: esatto, quello succede e va bene insomma. E tu hai siamo tornati, io stamattina, tu ieri,
0: esatto, siamo tornati. Allora, quindi breve sondaggio, abbiamo preso un aereo, l'aereo veloce Genova Roma Roma Genova, quanti di voi stanno prenotando, hanno prenotato aerei e preferibilmente non prendono posti al finestrino?
1: Io lo oggi vedi? Avevo anche un 27F che era finestrino e sono arrivata il 27, quello al corridoio non era occupato, mi sono seduta lì, poi è arrivato il signore che doveva ci siamo scambiati,
0: cioè gli hai detto vada al finestrino?
1: No, ci siamo guardati con lo sguardo, gli ho detto vada pure
0: e
1: ho fatto finta di essermi sbagliata,
0: ignaro del rischio atroce dopo il caso Ryanair e il volo da Salonico alla Baviera, esatto. Ignaro si è prestato a questa pericolosità seduta vicino al finestrino e te l'ho fregato.
1: Cosa ne traiamo?
0: Ma anch'io ho avuto degli episodi di c'era una signora al corridoio, arriva un altro signore e dice: scusi, guarda, questo è il posto mio, ma le andrebbe bene il finestrino? Tutto contento. È andato. Io ho fatto andata e ritorno col finestrino. Eroico.
1: Le compagnie.
0: Però ho visto l'isola d'Elba, l'isola del Giglio, ho visto la Corsica.
1: Ma a che prezzo e a che pericolo?
0: Secondo me fra un po' le compagnie esose metteranno 5,99 euro per il corridoio, per non stare al finestrino.
1: Potrebbe essere, però io stamattina mi sono spostata
0: volentieri
1: il corridoio, ho allungato le gambe.

0: Doctors su Radio Capital alle 18:17 minuti. La musica è sempre quella bellissima, bella, bellissima di lunedì 13 luglio, poi ancora di più Two Princess per l'appunto. Allora, no, io credo che questa, no, non so se definirla bella notizia o neutra.
1: No, cioè non stiamo proprio parlando di finestrini di
0: No.
1: Ah, gli autovelox.
0: Gli autovelox, sì. Come la giudicate voi questa notizia che adesso vi dà buffoni, sentite?
1: Allora, la notizia in realtà, diciamo, è una novità che però era attesa, quindi è bene che ci sia stata questa novità, perché fa chiarezza su questi famosi autovelox illegali oppure no. È una roba che va avanti da 34 anni, da una legge del 1992, perché il codice della strada richiede l'omologazione degli autovelox. Ma cosa vuol dire omologare un autovelox? Boh, ma l'autovelox che abbiamo sulla nostra statale sotto casa, ma è omologato oppure no? Non si capiva niente.
0: Perché c'è una bella differenza tra approvati, e sì, sono tutti più o meno approvati, ma non omologati, esatto, cioè non è detto che vadano insieme.
1: La differenza però è burocratica, nel senso che non è detto che l'autovelox che non è omologato non faccia bene il suo lavoro, soltanto che gli manca un passaggio burocratico. Quindi tira e molla, finalmente, e questa è la parte buona della notizia, il Ministero dei Trasporti ha pubblicato l'elenco di tutti gli il censimento degli autovelox italiani. Sono 4.060 dispositivi, ebbene esce fuori che circa 1.000 di questi 4.000 non sono omologati, quindi non vanno bene, quindi vanno spenti da domenica mattina, devono essere spenti, e ci sono, si sa quali sono. Ora non possiamo elencarveli tutte, quasi 1.000 ovviamente, che sennò finiremo il TG0, però vedo che i vari siti dei vari giornali locali stanno già dicendo: provincia di Ferrara, ecco i 12 autovelox spenti. Allora, dopodiché, questi autovelox ora sono spenti, chiaramente il comune, la provincia, la regione possono omologarli e farli riammettere, però per fare questo ci vorrà del tempo, e quindi intanto questi sono spenti. La cosa buona è che finalmente abbiamo una chiarezza su questa roba, perché non si capiva, ho preso una multa da questa autovelox, facciamo il ricorso, il modello, è tutto complicato, no? Quindi questa è la parte buona. La parte, se vogliamo, preoccupante è che tu hai alle soglie dell'estate 1.000 apparecchi, tra cui anche dei tutor, che non sono più in funzione, e qui quindi parliamo un po' di sicurezza, perché ricordiamo che i tutor, specialmente, che ricordiamo cosa sono? Sono due apparecchi messi all'inizio e alla fine di un tratto, ti misurano la velocità media in quel tratto, quindi non è semplicemente andavi veloce in quel determinato punto, ma andavi veloce per un tratto, il che è più importante. Possiamo dire che sulle tratte controllate con i tutor la velocità di picco è diminuita del 25%, quella media del 15% e la mortalità del 56%, per cui in realtà qualche volta questi apparecchi sono sicuramente dei delle grandi operazioni per prendere soldi, sì è vero, però sono anche uno strumento di sicurezza stradale, perché molte persone vanno troppo veloce, per cui la parte un po' preoccupante è questa. Ora 1.000 di questi apparecchi non sono in funzione, e quindi si auspica che vengano in qualche modo omologati e poi venga fatta la cernita di quelli che servono effettivamente o no.
0: Esatto.
1: Però non possiamo buttare il bambino con l'acqua sporca,
0: no,
1: dico questo.
0: No, non torniamo indietro su questo provvedimento, anche perché, come abbiamo detto, adesso comincia una fase, se vuoi, da una parte una sanatoria, ok? 850 non sono più omologati, non sono più omologati, e quindi sono da considerarsi spenti. Però poi appunto ci saranno i ricorsi delle varie amministrazioni, per cui li accendono e li spengono come gli alberi di Natale. Non conviene correre lì, perché non sappiamo quando poi saranno riaccesi.
1: Beh, a meno che non ti vuoi sbattere con un avvocato, fare l'accesso agli atti, andare sui siti per capire quella parecchio.
0: Facciamo che continuiamo a considerarli no? Che ancora utili dal punto di vista del monitoraggio della velocità.
1: Non c'è dubbio, non c'è assolutamente dubbio.
0: A proposito di sicurezza, c'è un altro fenomeno che stiamo vedendo da tanto tempo sulle nostre strade, cioè quello dei monopattini. Allora, anche lì i monopattini sono pericolosi, qualcuno li usa come se fossero motociclette, cioè vanno troppo veloci, vanno in due, vanno in tre, vanno senza casco. Allora era venuta tutta fuori una richiesta di mettere le assicurazioni, no? Di
1: la nuova legge, il codice della strada
0: entra in vigore.
1: Entra giovedì 16 luglio l'obbligo di assicurazioni sui monopattini elettrici, però non si capisce se potrebbe non entrare in vigore questo obbligo, perché ancora non ci sono tutte le procedure per fare l'assicurazione, come farla, come non farla. Fatta la legge,
0: è trovato l'impedimento che non la fa approvare mai.
1: È il paese della burocrazia, quanto ci piace complicare a noi le cose.
0: Comunque, se avete un monopattino

0: informatevi, perché prima o poi, vedi, Simone Girasole ha detto ce l'ha.
1: Comunque posso dire una cosa proprio tra di noi, anche in città con quelli a noleggio, ma non è cambiato niente, ragazzi.
0: No,
1: tutti
0: no.
1: Senza caschi,
0: tutti in due, soprattutto nelle città turistiche, perché i turisti li prendono, li buttano per strada.
1: Ma che le fate a fare queste leggi se nessuno le rispetta? Scusate.
0: Giovedì vogliamo la legge per l'assicurazione del monopattino, sì, saremo a vedere.

0: bella questa canzone di Stella Lefty che si intitola Boston, che ho scoperto essere una città dove purtroppo non sono mai stata, ma dove voglio andare, molto molto molto particolare, cioè dove si parlano 76 lingue, la città dell'accoglienza per eccellenza.
1: A Boston.
2: Beh, Boston è la città più antica degli Stati Uniti, dove ci sono gli edifici più antichi, che per loro, capito? Una chiesa del 1600 è
0: proprio preistoria, antica, preistoria. È una bellissima città Boston.
2: Se la molte zanzare d'estate, però ve lo dico, ci sono stato, ma
0: a Boston molte zanzare. Allora, senti, ritornando agli autovelox e a quello che abbiamo raccontato, cioè che da ieri sono spenti in Italia 850 autovelox per la questione dell'omologazione, e bisogna avere l'auto per preoccuparsi degli autovelox.
2: Peraltro l'automobile, secondo l'ultima ricerca, è imprescindibile per gli spostamenti del 76% degli italiani.
0: Quindi, okay, ancora utilizzatissima, sì, e lo dice l'ingorgo, esatto, perenne delle nostre strade, anche esatto, se i ragazzi ne comprano sempre meno,
2: sì,
0: è sempre meno uno status symbol e c'è
2: più che status symbol, sì, cioè magari trovano delle alternative.
0: Sì, ma trovano delle alternative, ma non vogliono neanche prendere la patente così in fretta come facevamo noi, perché forse hanno le alternative che noi non avevamo. Ma c'è un altro dato che viene fuori oggi.
2: Sì,
0: sì. L'auto nuova, quanti stipendi,
2: esatto,
0: costa?
2: Che forse è un motivo per cui i giovani ce l'hanno di meno. Allora, interessante questo, i numeri di questa indagine condotta da Bain & Company con l'associazione che rappresenta le imprese che svolgono attività di noleggio car sharing. Comunque hanno fatto uno studio sui listini prezzi del 2000 e di oggi. Allora, nell'anno 2000, se ti volevi comprare un'automobile nuova media, ragazzi, media ovviamente, ti servivano 5 intere tue mensilità di lavoro, 5 stipendi, no? Quindi calcola le rate con 5 stipendi. Ora 11. Cioè più che raddoppiato il rapporto, quindi si è dimezzato il potere d'acquisto. Questo sempre per il famoso discorso di cui parliamo tante volte qua al TG0, che quando appunto, no, il potere d'acquisto dei salari italiani sta diminuendo, lo vedi nella spesa, lo vedi nella sanità e lo vedi anche per comparti l'automobile. Quindi nel 2000 bastavano 5 stipendi, che era comunque già un bello sforzo, mezzo anno, ora un anno intero, 11 mensilità.
0: Ma è diminuito il potere d'acquisto, e questo è indubbio, lo dicono, sì, tanti altri indicatori, ma è anche aumentato il prezzo delle auto, forse?
2: Certo, cioè

0: ovviamente sono più care, non è detto che devi comprare per forza quello, però guardate anche l'utilitaria più utilitaria che ci sia come modello base, raffrontate il prezzo che aveva nel 2000 e quello che è oggi e capite bene che questa è la situazione.
1: E quindi insomma, morale della favola, il 59% degli italiani rimanda l'acquisto di un'auto nuova e uno su 10 proprio dice: sai che c'è, io non me la compro proprio. Autobus, bicicletta oppure vado a piedi.
2: Radio Capital Yacht Rock,
3: il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock, tutte le

0: Dal Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Torni sempre al tuo paese.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: voce generata in AI.
1: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

0: Che scaletta questo lunedì 13 luglio a Radio Capital, Walk On By, Dionne Warwick. Come state? Come state appunto il 13 di luglio? Siete in vacanza, siete al lavoro, state tornando a casa? Fateci sapere un po' come va in questo mese bollente.
1: Spero siate protetti dal picco di calore, perché è arrivata la terza ondata, ma dopo ne parliamo, sì. Tanto ovviamente sono cose che si sanno. Allora, invece fa molto caldo anche sullo stretto di Hormuz. Il titolo oggi di Geopolitica è: lo stretto di Hormuz è chiuso.
0: Ma come? No, non l'avevano aperto? Aveva fatto l'accordo?
1: Bravissima.
0: Poi?
1: Esattamente, cioè, poi è passato un mese, no? Diciamo quasi un mese dalla firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Sicuramente non passano navi in questo momento dallo stretto di Hormuz, quindi è chiuso. Ora poi andiamo a vedere perché. Allora,
0: non gli sto più dietro.
1: Non
0: gli
1: stai più dietro, ma tu hai ragione, e soprattutto i mercati poi dell'energia ricominciano a preoccuparsi. Ovviamente incominciano i listini a risalire del gas e del petrolio. Ricordiamo, tutte merci, tutti diciamo beni di prima necessità che passano per questo famigerato stretto.
0: Questo braccio gomito di mare di 60 km
1: dall'oceano indiano. Allora, cosa succede? È un po', si ripete un po' lo stesso meccanismo in queste ultime settimane. L'Iran fa la prima mossa. L'Iran, quindi, nonostante ci siano le trattative, spara qualcosa, attacca qualche nave che transita dalle parti dello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti reagiscono lanciando missili sulle postazioni o sulle basi da cui partono queste scorribande iraniane contro queste navi, e si riaccende tutto. A quel punto l'Iran rilancia dei missili contro non solo le basi americane, ma il Qatar, l'Arabia Saudita. Tutto si rinfuoca in un attimo, come un cerino che si accende in un attimo perché fa tanto caldo. E a quel punto che succede? Che ovviamente chi naviga, chi ha le petroliere oppure le navi mercantili, si ferma e non passa più, perché diventa di nuovo tutto pericoloso e lo stretto viene richiuso. Ora, la cosa interessante è che cosa è successo oggi. Lo stretto è stato chiuso. E è bello come, diciamo, le due potenze, Iran e Stati Uniti, interpretano questa cosa. L'Iran dice: lo stretto l'ho chiuso io. L'ho chiuso

0: so io perché le cose non vanno bene così. E comunque nelle trattative dobbiamo inserire il fatto che io l'Iran, insieme all'Oman, che è l'altro paese che sta dall'altra parte dello stretto, vogliamo mettere, ma l'Oman non l'ha mai detto, una specie di pedaggio per chiunque passa.
1: Ok, e questa è una versione.
0: Ok, e che farebbe parte, però diciamo, Trump aveva detto, ha fatto l'accordo con l'Iran e mai e poi mai l'Iran imporrà un pedaggio su quello stretto. Ricordiamo che lo stretto di Hormuz non è assimilabile al canale di Panama, al canale di Suez, è un braccio di mare. Secondo tutte le convinzioni del marittime e del commercio, non puoi chiedere un pedaggio per passare in un braccio di mare. È come chiedere un pedaggio per passare, facciamo un esempio, dallo stretto di Gibilterra.
1: Sì.
0: Dove c'è Gibilterra e c'è il Marocco, ma nessuno può imporre a una nave che passa dallo stretto di Gibilterra. Perché? Perché ci sono delle convenzioni del commercio internazionale. No, non è un canale costruito da qualcuno che ti fa pagare i soldi.
1: Sì, okay. Sì, sì, è proprio geografia, okay. Fisica.
0: Quindi per farla corta, per farla breve, l'Iran dice lo stretto è chiuso e Trump dice no, l'ho chiuso io in realtà. E quindi la novità di oggi è clamorosa, perché l'Iran ha sempre detto vogliamo far pagare un pedaggio e Trump oggi rilancia e dice il pedaggio lo farò pagare io.
1: Eccolo qua.
0: Io imporrò un pedaggio per tutte le navi che passano dallo stretto di Hormuz del 20% su tutto il carico trasportato, che è una tassa pesantissima, il 20%. Per gli Stati Uniti saranno rimborsati per tutti i costi necessari a garantire la sicurezza di questa zona. Cioè Trump dice io ti garantisco la sicurezza della tua nave e tu pagherai agli Stati Uniti il 20% per il passaggio, che è come dire il principio del pedaggio non lo mette l'Iran ma lo mettono gli Stati Uniti.
1: Scaramucce.
0: Cioè è così, ma è un principio pazzesco questo di Trump che vuole far pagare il pedaggio.
1: Infatti speriamo, ma lui la dà come cosa, l'ha pubblicato su Truth, che
0: sì,
1: è appunto,
0: vabbè,
1: la Bibbia.
0: Sono un po' le sparate di Trump, però il principio ovviamente non va bene. Il principio, diciamo, come abbiamo saputo, di questa guerra è che se questa guerra non fosse mai iniziata, l'Iran non avrebbe mai avuto l'idea o la pretesa di mettere un pedaggio.
1: È stato un assist e poi è diventato così un cambio, un voltafaccia di Trump, che dice adesso lo pagate
0: adesso
1: a me.
0: Adesso lo pagate a me,
1: sai,
0: il 20%.
1: Lo pagate a me, il 20%. E va bene, questa la situazione al momento in quel disgraziato tratto di mare. Seconda

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: La canzone più bella contro il cinismo, L'isola che non c'è, di Edoardo Bennato.
2: Allora, L'isola che non c'è è la Imagine italiana. Sì. Cioè, noi ce l'abbiamo. Sì, e secondo me è anche. La sparo?
1: Dai, mi piace anche, anche di meglio, più. Mi piace anche meglio di Imagine.
2: Mi piace anche di più.
1: Vai, è più vai, nostra, si è più può nostra. Dire, bellissima, veramente bella. 18 e 44 minuti, questo è il TG0 di Radio Capital.
2: L'isola che non c'è è quella del fresco.
1: Mamma mia, no. Non c'è proprio, anche se no, c'è una sorta di bolla da qualche parte, adesso mi racconti.
2: La bolla fredda.
1: La famosa bolla fredda, allora, sì, abbiamo capito che la bolla calda, no, male, male. Ecco, adesso male, tecnicamente, male. Sì. In maniera scientifica, come il colonnello... No. No, Bernacca, adorato, adoratissimo, immortale, vi racconteremo che appunto la bolla calda è brutta. Ma ce n'è una che è ancora più brutta della bolla calda, e vuoi sapere qual è?
2: Sì, il nostro amico il climatologo Betti, no?
1: È la bolla fredda.
2: Parla della bolla, sì, però qui ragazzi, la calda non va bene, la fredda non va bene. Si tratterebbe di questo punto che è a sud della Groenlandia, quindi molto a nord nell'oceano Atlantico, che si sta raffreddando. E tu vedi tutta la mappa del mondo, tutto rosso, foto arancione, quella è blu. È blu perché purtroppo si sta raffreddando per un motivo che non va bene, perché molti ghiacci dell'Artico, quindi il polo nord, si stanno sciogliendo, quindi quest'acqua freddissima derivante dallo scioglimento dei ghiacci va ad abbassare la temperatura di questa grande area marina che è lì. Questa bolla fredda che fa risucchia, da quello che ho capito, in qualche modo devia gli anticicloni che arrivano da sud, diciamo dall'Africa, e poi li sbatte dove?
1: In Italia, in Europa,
2: in Spagna e in Francia, cioè nell'Europa occidentale, che in questo momento è veramente la parte,
1: cioè,
2: più colpita,
1: diciamo,
2: dal caldo.
1: L'Europa dei mondiali tranne l'Italia. L'Europa che è rimasta ai mondiali.
2: Inghilterra, Francia, Spagna,
1: hai
2: ragione.
1: È quella. E poi c'è l'Argentina ai mondiali anche, che
2: è vero,
1: lì pure.
2: Giusto.
1: Però dall'altra parte è inverno, quindi non credo che abbiano questo problema.
2: Per ora non hanno questo problema.
1: Va bene. Questo è, quindi non bene per niente.
2: Sì, esatto.
1: Ti posso dire una cosa che ho imparato a Genova durante l'Ulisse Fest lo scorso fine settimana, innamorandomi di quella città perdutamente?
2: Oh, cosa hai imparato?
1: Che esiste una marea di persone, tantissime, no? Le persone che chiedono l'acqua a temperatura ambiente, soprattutto d'estate.
2: Sì.
1: Allora, non sono matte, non sono impazzite, non sono persone da guardare con sospetto, stanno aderendo ad un principio sacrosanto della medicina cinese, di tante medicine diciamo orientali.
2: Anche i medici nostri dicono non bere acqua ghiacciata perché il freddo aumenta la produzione di calore.
1: Proprio così, cioè praticamente, allora, la medicina cinese considera l'apparato digerente come un fuoco, no? Sempre acceso, e deve rimanere acceso per poter continuare a funzionare. Se tu dentro questo fuoco ci butti dentro un bel bicchiere ghiacciato con dei cubetti di ghiaccio, che succede?
2: Il fumo.
1: E si spegne e quindi rallenta tutto, blocca tutto e tu fai più fatica a rimettere in moto tutto l'organismo. Mi ha raccontato appunto il nostro amico Alessandro Ceschi, che adesso vive in Cina, l'avete conosciuto perché è venuto qui a presentare un suo libro, che una volta lui, appena arrivato in Cina, ha offerto a un ragazzo accaldato che è arrivato a casa sua un bicchiere d'acqua.
2: Un bel bicchiere d'acqua fresca. No? Dal rubinetto che scorre. Bella,
1: E per tutta risposta questo ragazzo l'ha sputato.
2: Ma che ha messo?
1: Non con disprezzo, con gentilezza, dicendo: no, non posso. Ma cioè? Dice: come? Ma che ti ho dato? È acqua? No, è troppo fredda, non va bene.
2: Ma che bevo in Cina?
1: E tu,
2: no?
1: Che andrai in Cina quest'estate,
2: questa cosa,
1: negli aeroporti cinesi, troverai distributori di acqua potabile, ma non ti aspettare che sia acqua fredda, è acqua calda.
2: Ma calda?
1: Calda, tiepidina, diciamo tra i 30 e i 40, calda. Tra i 30 e i 40 deve essere più o meno la temperatura del corpo.
2: Ma io devo bere il brodo, non ho capito.
1: Una broda, è così. Questo ho scoperto e questo vi racconto.
2: È il principio per cui i popoli del deserto bevono il tè bollente.
1: Esatto, ti aiuta.
2: E stanno tutti coperti pure con la lana.
1: Favorisce la sudorazione in maniera naturale e ti aiuta a resistere meglio al caldo. È così, ragazzi, però, civiltà avanzate.
2: Scusate. Sei accaldato, senza esagerare, senza ovviamente prendere una congestione. Bel bicchiere di Coca-Cola fresca, quei ghiacci dentro, quella che si appanna il bicchiere, quella brina che scende.
1: Ma dai!
2: Che è sta roba del tiepidone? Io non lo bevo il tiepidone.
1: E comunque niente caffè anche quando fa caldo, niente caffè, bisognerebbe caffè. E mangiare tante zucchine.
2: E contro l'abbiocco post prandiale dei
1: niente
2: 40
1: zuccheri.
2: Gradi?
1: Niente zuccheri, niente caffè, niente zucchine, niente. Acqua calda, broda,
2: tutto il giorno.
1: Frutta e verdura, e va così nella tristezza, però la il broda. Corpo.

0: mio nome è James, James Blunt, You're Beautiful, grande canzone su Radio Capital alle 18:52 minuti, lo vedi, la nostra amica Adriana, ascoltatrice dal lago di Garda dove fa caldo anche lì, beve tè verde caldo 80 gradi tutti i giorni, colazione merenda e non suda di più. Vabbè, comunque abituati.
1: Brava,
0: perché
1: comunque buono,
0: in Cina a pranzo ti serviranno acqua calda.
1: Quindi non sputacchiare la prima volta. Dici, oh,
0: non
1: la
0: sputare.
1: Che mi hai dato acqua calda?
0: Non la sputare,
1: c'è un errore. È così. Si vedrà, si vedrà, si vedrà. Allora, parliamo di legge elettorale, ma non ve la faccio lunga, non ve la faccio noiosa. La legge elettorale, sapete, deve essere cambiata, almeno così vorrebbe la maggioranza di centrodestra in vista delle elezioni dell'anno prossimo. Cioè, vorrebbero cambiare un po' le regole in corso, no? D'altronde è vero che anche il centrosinistra l'ha fatto a suo tempo con, per esempio, la legge elettorale in corso ora. Quindi, diciamo, è un po' un vizio della politica italiana. Sai che ti dico, i sondaggi dicono un po' così cosa, ma vediamo di cambiare un po' le norme e vedere se le cose si aggiustano per l'anno prossimo. Non, qui non vogliamo parlarvi di questo melonellum stabilicum, non vogliamo dirvi il proporzionale non uninominale alle preferenze, ne parleremo nelle prossime settimane, anche perché questa legge è ancora all'esame del Parlamento, per cui è ancora da capire se passa, se non passa. Gli stessi partiti del centrodestra stanno litigando specialmente sul discorso delle preferenze, cioè sul poter scrivere il nome e il cognome di uno che tu vuoi mandare in Parlamento. Ma detto questo, invece vogliamo dirvi una cosa sul voto dei fuori sede.
0: Anche perché ci siamo spesi molto su quello,
1: esatto,
0: no?
1: E su questo dobbiamo dire che c'è una novità. Magari non è, diciamo, la svolta che, diciamo, è un po' farraginosa come novità, però comunque c'è. Quindi il centrodestra ha presentato, proprio Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, un emendamento alla legge che prevede per la prima volta di istituire un registro delle persone che vivono, studiano, lavorano non nel comune di residenza, ma, diciamo, per esempio la nostra Giulia è di Livorno ma studia a Roma, non può tornare a Livorno per votare. Allora questa legge prevede che, questo emendamento prevede che entro il 31 dicembre dell'anno prima del voto, quindi 31 dicembre di quest'anno per votare nel 2027, Giulia, per prendere un esempio, ci sarà un posto dove lei può andare, un ufficio a Roma, dove si scriverà in un elenco dei domiciliati a Roma e dovrà dichiarare: io vivo a Roma da almeno 9 mesi, mi sembra che siano almeno 9 mesi visto che stai facendo l'università qui. A quel punto lei entra in questo elenco, quando ci saranno le elezioni Giulia verrà iscritta e le verrà detto: tu voterai in questo seggio di Roma qua, quindi ci sarà questo voto. Qualcuno dice: ma 9 mesi sono un lasso di tempo lungo, se ti stai curando, magari non ti stai curando da 9 mesi, diciamo, in un'altra città. Però diciamo che non è il massimo della riforma, però secondo me è un primo passo che va nella direzione giusta. Ovviamente deve passare la legge affinché questa norma ci sia, se no,
0: certo,
1: crolla tutto e crolla anche questo.
0: Staremo a vedere.
1: È un primo passo.
0: La seguiremo.
2: This is Radio Capital.

0: Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da €4.900, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da €4.900.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroen C3 da €49 al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da €49 al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo €5.650, rata finale €9.486.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
11: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it

0: offerta.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
6: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
5: 13.750 euro?
6: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Le notizie delle 19, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Donald Trump vuole il pedaggio per Hormuz. Il passaggio nello stretto sarà garantito a chi paga il 20% del valore delle merci che trasporta, scrive il presidente degli Stati Uniti su Truth. Poco prima, intervistato da Fox News, aveva spiegato: stiamo prendendo il controllo dello stretto, probabilmente saremo noi a gestirlo, saremo i guardiani dello stretto, gli angeli custodi. Quando lo faremo dovremo essere rimborsati.
8: Well, we're taking over the strait and we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait. We do that, we're going to be reimbursed because the other nations are very wealthy, they're on our side, and we can't be expected to do that for nothing, unlike we had for many years. And now we're going to guard it, we're going to get paid for guarding it, a lot of money.
7: Le nazioni che stanno dalla nostra parte sono molto ricche, ha concluso Trump. Non possiamo lavorare per niente come abbiamo fatto finora, adesso verremo pagati un sacco di soldi. Ha confessato l'omicidio di Aurora Tila, il 17enne a processo per aver ucciso la 13enne a Piacenza nel 2024. Durante il processo di appello si è scusato per il gesto e per aver atteso tanto a confessare. Il ragazzo è già stato condannato in primo grado a 17 anni per omicidio aggravato dallo stalking. Sigfrido Ranucci denuncia per diffamazione chi ha parlato di finto attentato. L'annuncio del legale del conduttore di Report, che si riferisce a dichiarazioni, articoli di stampa, congetture e insinuazioni che hanno trasformato la vittima del grave attentato nel suo presunto beneficiario. Per la bomba piazzata sotto casa di Ranucci sono state arrestate 4 persone accusate di essere esecutori materiali ed è indagato come mandante Walter Lavitola, legato al giornalista da un rapporto di amicizia. Un T-Rex all'asta, lo scheletro di uno dei più grandi e completi esemplari mai ritrovati verrà battuto da Sotheby's, è stato valutato 30 milioni di dollari. La vendita del dinosauro, vissuto 67 milioni di anni fa, allarma i paleontologi che dicono si rischia una grave perdita per la scienza. Prossima edizione di Capital News alle 20.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
10: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
11: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
12: Mi manchi ma domani torno.
13: Niente.
0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Heights, due capolavori in uno, cioè un grande capolavoro letterario, Cime tempestose, Emily Bronte, uno degli amori più travagliati, più controversi, più cupi, distruttivi, e anche la canzone di Kate Bush. Il video di questa canzone del 78 è bellissimo perché lei balla in maniera molto amatoriale, e questi video realizzati veramente un po' studio e bottega, diciamo, cameretta, e lei era meravigliosa anche come coreografa di se stessa. Questo è il TG0, infatti c'è Edoardo Buffoni,
1: c'è anche Doris Zaccone, incredibilmente
0: sì, Simone Girasole è veramente una sorpresa, Emanuele De Nina non ne parliamo, è eccezionale che sia qui, e la nostra giovane stagista Giulia Pesola
1: che non se n'è andata, quindi no, siamo gli stessi di 10 minuti fa, ma è tutto a posto, non è successo niente di grave.
0: Sì, è importante riconfermarsi. Anche voi, se volete riconfermarvi e dire ci siamo ancora ascoltando, va tutto bene, noi siamo contenti,
1: noi siamo molto contenti,
0: è un check, capito?
1: C'è un sound check. Senti, sei contenta che questa sera non c'è nessuna partita dei mondiali? Non c'è Wimbledon, che è finito ieri con la grande vittoria di Jannik Sinner.
0: Adesso horror Baku, credo, per molti.
1: Ed è una serata senza mondiali. Mancano quattro partite alla fine dei mondiali. Quattro.
0: Vi manca l'aria. Sì,
1: le due semifinali, la finalina per il terzo posto e la finalona di domenica sera.
0: Posso dire una cosa polemica e non tecnica?
1: No, devi fare subito polemica contro chi? Contro la FIFA?
0: No, cioè,
1: contro
0: Infantino? Se devono sempre vincere le stesse, sempre quelle tre, quattro, è inutile farli sti mondiali, tutto sto casino, sto circo, 74 squadre, 820 paesi, sempre quelli poi.
1: Allora sì, perché in realtà sono rimaste, hai ragione, sono rimaste la prima semifinale, quella di domani sera, Francia o Spagna,
0: sì.
1: Purché se mai, Francia o Spagna, perché la Francia ne ha vinti due, la Spagna ne ha vinto uno, però hanno vinto, in effetti hanno
0: poi
1: già
0: hanno vinto gli europei,
1: quella dopo figurarsi, l'Inghilterra che ne ha vinto uno e l'Argentina che ne ha vinti tre.
0: Lo so, sempre quelli.
1: Però, lo so, è così. Un po' il calcio alla fine fa emergere. Hai visto nella finale di Wimbledon? C'era il numero uno contro il numero due.
0: Chi ha vinto è il numero uno.
1: Fuori gli outsider, fuori i vari Marocco, fuori i vari Egitto, fuori le varie Norvegia. Ti è dispiaciuto della Norvegia?
0: Sì, un po' sì, ma soprattutto del Belgio, che per me rappresentava,
1: in quanto diciamo eliminatori degli Stati Uniti,
0: la giustizia divina. Però
1: allora,
0: niente, a casa,
1: in attesa di Francia o Spagna, di Francia e Spagna di domani sera, però c'è tensione per la seconda, quella di dopodomani, la semifinale fra Inghilterra e Argentina. Pensa che a Miami qualche giorno fa si sono scontrate le due tifoserie di Argentina e Inghilterra, che uscivano da dei pub dove stavano vedendo le partite, cioè insomma non c'era una partita fra di loro, e si sono quasi menando. Ora, dopo domani sera ad Atlanta ci sarà questa semifinale, e ci sono preoccupazioni, tant'è vero che insomma pare che si stia schierando un buon apparato di sicurezza tra le due tifoserie, che sono molto accese, quella argentina e quella inglese, ma la rivalità fra queste due tifoserie affonda radici nei primi anni Ottanta, a partire dalla famosa guerra delle Falkland, delle Malvinas, che fece centinaia di morti fra Inghilterra e Regno Unito e Argentina. Tant'è vero che nell'inno dei mondiali dell'Argentina viene anche fatto un riferimento storico. Lo vogliamo risentire? Questo è un coro che cantano tutti gli argentini tifosi, e cantano anche i giocatori argentini quando vincono negli spogliatoi. Si chiama La Quarta Estrella, vuol dire vogliamo la quarta stella, vogliamo vincere il quarto campionato del mondo.
0: E perché cosa lo vogliono vincere? Elencano una serie di ragioni per cui questa cosa sarebbe a risarcimento.

0: penultima di Leo.
1: Argentina.
0: Voglio vederla bicampione. Ok, quindi per le Malvinas, che appunto le Falkland, queste isole, porre il Diego. Il Diego, perché il Diego fu squalificato nel 94, quindi vogliono la vendetta. Tra l'altro il Diego, la mano di Dio, cos'è la mano di Dio? È stata la mano di Dio, quello è il famoso gol che contro l'Inghilterra segnò Diego Armando Maradona facendo finta di colpire con la testa, ma colpì con la mano. Quindi c'è tutta una storia. Poi a Maradona in quella partita fece il gol del secolo, smarcandosi tutta l'Inghilterra, diciamo così. Quindi ci sono delle rivalità sia sportive che storiche, no? Questa guerra delle Falkland, ricordiamo, era nel 1982, c'era la Thatcher, la Lady di Ferro, e c'era la giunta militare dell'Argentina. I militari dell'Argentina invasero le Falkland, che erano invece un protettorato inglese. È un arcipelago sperduto dei quattro capre davanti alla terra del fuoco.
2: Sì, non se ne sentiva proprio l'esigenza.
0: Che dal punto di vista geografico è ovvio che sono dell'Argentina, ma il colonialismo e il grande impero inglese ha fatto sì che si chiamano Falkland e sono degli inglesi. Ne nacque una breve guerra di qualche mese che fece 700 morti argentini e 300 morti inglesi. Insomma, per farla breve, gli inglesi arrivarono con le portaerei e sbaragliarono gli argentini. Da quella sconfitta militare nacque anche poi la crisi che portò alla fine della giunta militare e della orrenda dittatura della giunta militare argentina, quelli desaparecidos, quelli che votavano.
2: Questo fu il risvolto decisamente positivo.
0: Vabbè, quindi hai capito quante storie in una partita?
2: Cioè, però è una frattura dolorosa, hai ragione, è una grande rivalità intercontinentale del calcio che affonda le sue ragioni nella storia, anche abbastanza recente, perché stiamo parlando degli anni 80.

0: Depeche Mode con Personal Jesus su Radio Capital, 19:17 minuti. Ci ha molto colpito questa intervista che abbiamo letto oggi a Marco Locatelli, realizzata dal Corriere della Sera, questo neurochirurgo di 52 anni che nella sua carriera ha operato 4.000 persone.
1: Sì, a 55 anni, ordinario di neurochirurgia alla Statale, direttore della struttura complessa di neurochirurgia. È una delle persone che in Italia hanno operato più persone al cervello, diciamo così, in media uno al giorno, ovviamente insieme al suo team, e quindi ha un sacco di racconti da fare e anche poi ha scritto un libro in cui, diciamo, racconta la sua visione del cervello, no?
0: Sì,
1: questo
0: che...
1: organo complesso fatto da 86 miliardi di neuroni.
0: Pazzesco, che stanno in una danza misteriosa, dice, cioè come funziona scientificamente sperimentato, ma poi c'è tutta una parte che forse non capiremo mai, ma si regge tutto in equilibrio. No, la cosa bella che lui dice è che il piacere colpisce gli stessi centri, gli stessi pulsantini, che sia l'opera d'arte, che sia un piatto molto buono, che sia cioccolato, che sia sesso, che sia una partita di calcio. È incredibile, non è che fa tanta distinzione, dice: ah, aspetta, questo è il piacere del cioccolato e dello zucchero, questo è il piacere di una bella partita di calcio e di un gol fatto dal mio campione preferito. No, non la fa questa distinzione.
1: No, si chiama sistema di ricompensa, che va dalle sensazioni più elementari come il sesso, che si evolvono fino al piacere che ci può regalare Bach, no? Nel senso, i piaceri attivano le stesse zone cerebrali e comunque in qualche modo il piacere allunga anche la vita del cervello in qualche modo, no? Cioè, nel senso che comunque sia e a tutti gli effetti, diciamo così, una medicina gratuita per aspetti piacevoli dice comunque la cosa che ti allunga anche di più è i piaceri e coltivare relazioni. È uno dei modi più efficaci per allenare il cervello felice. Le interazioni sociali rilasciano dopamina e ossitocina, i due messaggeri chimici che legano il piacere alla fiducia e alla sicurezza emotiva. Quindi nelle relazioni non c'è solo il lato del piacere della relazione, ma anche poi ci sono altri aspetti.
0: Dice anche, è vero che il piacere arriva nello stesso centro, però bisogna un po' allenarsi ai piaceri un po' più alti, perché altrimenti si rimane un pochino a livello elementare. Cioè, se l'unica cosa che ti attiva i sensi del gli interruttori del piacere nel cervello sono il cibo, il sesso e basta. No, Edoardo,
1: ma
0: mi
1: no,
0: guardare
1: ma a
0: così.
1: Me sembra, a me
0: cioè,
1: sembra.
0: Bisogna un po' alzare, poi c'è l'opera d'arte.
1: Ma alzare,
0: poi c'è il cinema,
1: cioè, ma mettiamo le basi, però. Cioè, prima le basi, poi casomai ci
0: leggiamo.
1: No,
0: prima
1: un
0: le
1: libro.
0: Basi sono fondamentali. Primo chakra, le basi.
1: Scusate,
0: vai giù.
1: Allora, scusate, attività sessuale di vario tipo. Tipo
0: bere, così. Mangiare, dormire.
1: No, aspetta, bere e mangiare.
0: Sì.
1: Quella è la base.
0: Sì.
1: Poi mi posso leggere un libro,
0: sì,
1: o fare.
0: Ma poi lo devi fare, perché se invece rimani
1: lì. Sì, ma se io mi leggo solo il libro, non ho quelle altre robe lì?
0: No, certo. Però una volta che impari ad affinare un po' il cervello, lui trova dei modi, no? Anche per.
1: Però questo dottor Locatelli dice anche una cosa che io non so, va un po' contro, attenzione.
0: Che cosa dice?
1: Dice, allora, gli chiedono, no? Diciamo così, ma come la mettiamo con la distrazione tecnologica? Dice, ma ogni innovazione tecnologica è importante nell'idea del progresso. Smartphone e social non sono solo strumenti, ridisegnano i confini della nostra attenzione, cambiano le regole del sonno e modellano il modo in cui ricordiamo le cose. Ma i dati ci dicono che lo smartphone non è in assoluto un nemico dell'attenzione e del rendimento, ma uno strumento che amplifica ciò che ciascuno porta con sé: disciplina, curiosità o disattenzione, fuga. Quindi non è che di per sé è esatto.
0: No, e amplificano,
1: sì,
0: quando li dai in mano ai minorenni che ancora non hanno,
1: capito,
0: gli strumenti.
1: Però senti quest'altra cosa che ci ha molto interessato, ci ha colpito. Gli chiedono: cosa ha davvero rivoluzionato la neurochirurgia negli ultimi decenni? Cioè, cosa ha fatto, diciamo, migliorare l'intervento o comunque far sì che ci siano meno persone? Dice, lei ora si aspetterà risposte come molecole, attrezzature, tecnologie. La risposta più vera, suffragata dalle statistiche, è diversa. Si compone di quattro parole: casco, airbag, cinture di sicurezza e tutor. Con queste quattro cose noi diminuiamo i traumi al cervello, i colpi alla testa che poi ti portano in una sala operatoria.
0: Beh, certo, questo è importantissimo, quindi ricordiamocelo, visto il discorso che abbiamo fatto prima sugli autovelox. Bellissimo. Dopo, se ci stai, ti faccio un gioco. Questo,
1: qual è
0: quello,
1: la cosa che ti fa più piacere nella vita?
0: Cosa preferisci tra questo e questo, quello e quell'altro, quello e quell'altro?
1: Che?
0: Dai, proviamo.
1: Vabbè.
0: Una pizza e una partita di Sinner.
1: Se vince, una partita di Sinner.
0: Oppure no, non lo puoi sapere prima.
1: Allora, se perdi mi vado a fare una pizza.
0: Devi scegliere prima. Vuoi vederti una partita, cioè il tuo cervello, da cosa trae più piacere? Da una partita di Sinner a Scalotto alla chiusura?

0: ad esempio tu mi chiedi una canzone di Bruno Mars, questa in particolare, Oh My Soul, che è bellissima, o una doccia rinfrescante, canzone di Bruno Mars, la doccia la faccio dopo.
1: Tra l'altro è in concerto, mi sa, questa settimana a Milano, fa due date a San Siro.
0: No, che bello, ci questo disco poi è straordinario. Allora facciamo il gioco, dopo aver letto l'articolo di Marco Locatelli, neurochirurgo.
1: Comunque per ora diciamo che pizza sta vincendo,
0: Sì, allora abbiamo detto pizza o partita
1: sesso.
0: Di Sinner. Dopo ci arriviamo.
1: Sì.
0: Pizza o partita di Sinner a scatola chiusa, senza sapere che quello vince Wimbledon, vince Coppa Davis, eccetera.
1: Io dico partita di Sinner.
0: Molti dicono no, andiamo sul concreto. Intanto mettiamo... mettiamo lo stomaco a posto e scelgono pizza, quindi qua siamo ancora sui desideri, i piaceri elementari.
1: Non mi dicevi pizza, mi dicevi Sinner o zuppa di pesce, lì tentennavo.
0: Ah, lì tentennavi.
1: È sulla pizza che
0: vedi,
1: invece sono più
0: qua. Vedi. Vai, allora senti, ancora, cinema o concerto? Questa è neutra.
1: Concerto.
0: E bagno al mare o massaggio? Massaggio bello, olistico, ayurvedico.
1: Massaggio, amica mia, massaggio. Sì, cioè, nel senso.
0: Il bagno al mare un'altra volta.
1: Che
0: sagra...
1: Simone, io vuoi fare il bagno al mare, dici?
0: Io bagno al mare anch'io, avrei detto. Bagno
1: poi,
0: al mare.
1: Senti, te la faccio io questa qui.
0: Sì.
1: Sagra della porchetta.
0: Sì.
1: O sagra di qualcosa che vi piace molto. O serie TV emozionante con grandi colpi di scena pure strappalacrime?
0: Aia, questo è difficile. Questo
1: tutti
0: è,
1: con la sagra.
0: Tutti con la sagra. Anche la giovane Giulia.
1: Ma c'è. Certo.
0: Sempre allora vedi che i piaceri sono bassi, sono
1: però
0: quelli proprio dei chakra bassi.
1: Perché sono 19:26 Doris, a quest'ora vince la pizza, vince la porchetta, vince.
0: Festona o chiacchiere cuore a cuore col tuo migliore amico?
1: Festona perché la chiacchiera con il migliore amico secondo me diventa poi pesante.
0: Sesso o cioccolato? Dai buffoni, dai, sesso o cioccolato?
1: Ma no, dai, cioè
0: a me dipende dal cioccolato, ti posso dire.
1: Pensavo che dipende
0: a me dipende dal cioccolato,
1: dal partner.
0: Se mi dai il cioccolato quello proprio da 80% croccante con l'aromatizzato con cioccolato,
1: ma io ti controbatto con un partner di tutto rispetto.
0: Vabbè, tu hai detto prima gliel'ho fatta a microfoni spenti, ha detto sesso sempre, Sinner, Wimbledon, no, l'Italia ai mondiali. Ha detto sesso sempre.
1: No, ora mi fai passare dico che se tutto funziona bene mi sembra difficilmente come intensità
0: barattabile.
1: Poi se mi fai questa domanda fra qualche anno
0: segnatevelo, tra qualche anno
1: quando c'è, quando ci sono le condizioni,
0: quando tutto
1: che
0: bene,
1: si allineano le stelle, diciamo così.
0: In quel caso la risposta è scelgo la prima che hai detto.
2: Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
3: La musica di Isaac Hayes che omaggia Ennio Morricone con la chitarra wah, i piatti campionati di Trial Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West con riprese aeree, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
2: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì

0: pagamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7.99, TAEG 11.25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
4: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
10: E regali di Natale.
11: Ma è piena estate.
10: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
12: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
14: Cosa?
13: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
14: Ma arriva per le vacanze?
13: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
15: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e delizioni su Citroen.it.
16: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
17: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
18: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
19: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: quando una canzone è particolarmente bella, e questa non è soltanto bella, è un pezzo di storia, è perché riesce a farti vedere un film. E in effetti in questa canzone di Francesco De Gregori, Alice, tu ti fai tutto il quadro, no? Alice guarda i gatti, gatti guardano nel sole, il matrimonio, sa da fa, non sa da fa, insomma è tutto così. Radio Capital TG0, caro Buffoni.
1: Allora Doris, a te piace andare al cinema all'aperto d'estate?
0: Ma moltissimo.
1: Le arene, ti piacciono le arene?
0: Stanno per aprire tutte quante, sono già belle aperte.
1: Sono già belle aperte, anche perché si spera che un refolo d'aria arrivi fra il primo e il secondo tempo. Parliamo di cinema all'aperto, però itinerante.
0: Sì.
1: Questo è molto bello.
0: E vi diamo un altro indizio.
1: Sì.
0: Mi è venuto un po' l'accento romagnolo.
1: Sì.
0: Perché in effetti questo cinema itinerante va in scena, diciamo così, nella Bassa Romagna.
1: E infatti, allora, immaginario, cinema e comunità, schermi a cielo aperto in Bassa Romagna. Ci sono comuni dove questo schermo che viaggia porterà anteprime, proiezioni. A organizzare tutto questo è la Fondazione Cinemovel, non so se lo pronuncio bene, e noi siamo in collegamento con uno dei fondatori di questa fondazione, che è Nello Ferrieri. Ciao Nello, buonasera.
2: Buonasera a voi, piacere.
0: È una cosa bellissima di portare il cinema dove non c'è, perché, precisiamo, non è un ritorno nostalgico, proprio una scelta precisa di portare il cinema dove le sale cinematografiche purtroppo, per varie ragioni, non ci sono più.
2: Esattamente questo, diciamo che la nostalgia c'entra fino a un certo punto, nel senso che noi purtroppo, dovuto anche agli ultimi avvenimenti degli ultimi anni, alle diverse alluvioni che hanno colpito questo territorio, però stiamo parlando di un'area geografica che coinvolge 9 comuni, 110.000 abitanti, in cui non è più presente la sala cinematografica, cioè non quella ufficiale. Abbiamo delle piccole esperienze interessanti che tengono viva l'interesse per il cinema, però sicuramente l'estate diventa l'occasione dove ritrovarsi e ritrovare anche i film che abbiamo perso durante la stagione.
1: Certo, senti Nello, tecnicamente cosa portate, come lo trasportate questo schermo per poi fare queste proiezioni, 30 film in piazze, cortili e parchi? Poi daremo anche qualche appuntamento.
2: Ma lo portiamo con un furgone, le attrezzature per il cinema itinerante che Cinemovel fa dal 2001, da quando è nato in realtà. Questa esperienza qui in Romagna vive oltretutto l'identificazione con alcuni luoghi. Vi faccio un esempio: ieri sera abbiamo fatto un'anteprima nella golena di un fiume, quindi in un luogo assolutamente impervio dove non succede nulla. Abbiamo allestito lo schermo, abbiamo portato invece delle sedie, delle balle di paglia dove si è seduti, e abbiamo visto la corazzata Potemkin in un contesto assolutamente originale. Questo perché eravamo collegati a questa esperienza che è il Teatro delle Balle, che si svolge a Cotignola. Poi nei prossimi giorni siamo nelle piazze, siamo nei cortili, siamo in una fattoria agricola gestita da 6 ragazze bravissime, che fanno un'operazione molto singolare dal punto di vista anche della gestione dell'esperienza economica. Siamo lì con La Guerra dei Cafoni, con Carlo De Amicis che presenterà il suo romanzo e Davide Berletti presenterà il film, in un contesto di rigenerazione del territorio, quindi ci sembrava opportuno anche declinare i film rispetto ai luoghi in cui andiamo a proiettarli.
1: Beh, certo, ovviamente.
0: Bellissimo.

0: cioè, quindi fattorie anche, cioè luoghi davvero insoliti. Il cinema delle balle non l'avevo mai sentito ed è bellissimo, cioè balle di fieno si intende, come ci hai raccontato tu.
1: Allora, i comuni sono Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Sant'Agana sul Santerno. L'ho detto giusti? Santerno
2: benissimo,
1: si dice.
2: Okay, vabbè. Benissimo, Sant'Agana sul Santerno. E di queste località, in alcuni casi, come per esempio Filo, Longastrino, andiamo proprio nelle frazioni di questi comuni in cui normalmente purtroppo non arriva molto, anzi direi che il cinema non arriva quasi mai.
0: E saranno 30 film tra anteprime, film restaurati, eventi speciali, ce ne dici qualcuno, qualche appuntamento? Sono tutti imperdibili secondo me, per le ragioni che hai raccontato benissimo, però se ne vuoi proprio sottolineare qualcuno.
2: Ma vi parto da una cosa che per noi è molto importante, nel senso che 30 anni fa il film Nirvana di Salvatores fu ospitato qui proprio a Bagnacavallo e fu allestita una mostra scenografica molto bella, perché era uno dei primi film di fantascienza importanti che il cinema italiano si realizzava. E oggi torneremo a proiettare Nirvana, ci sarà Giancarlo Basili, che fu lo scenografo del film, a presentarci il lavoro, così come abbiamo per noi del territorio Tienimi presente di Alberto Palmiero, ma abbiamo diciamo degli incontri che sono collegati ai film e a quello che può succedere attorno e anche al contesto. Per esempio, riprendiamo un film dell'estate scorsa che è Enrico Berlinguer, La grande ambizione, lo facciamo, certo, a Voltano, un territorio fortemente politicizzato dall'esperienza del Partito Comunista Italiano. Facciamo una masterclass con Enzo Dalò e proiettiamo il suo Pinocchio, appunto alla guerra dei Caffoni che vi dicevo prima. Ma un altro esempio, che è un anniversario, La nave dolce di Daniele Vicari, sulla vicenda dello sbarco degli albanesi nel porto di Bari. In questo caso ci sarà anche Claydi Keidu, che viene a presentare il lavoro, che è uno dei protagonisti di quella vicenda, uno dei ragazzi che prese appunto la Vlora per arrivare in Italia. Abbiamo diversi appuntamenti che sono tutti declinati sul luogo in cui si proietta, e spesso diventa un luogo anche simbolico in cui presentare il film, ma anche un'occasione per far diventare quel luogo un luogo di incontro.
0: Bellissimo. Bello che abbiate dedicato così tanta cura a cercare un filo tra il film, il luogo e l'esperienza in cui viene vissuto. C'è anche un omaggio, sì, a Satrapi, a Marianne Satrapi, che abbiamo purtroppo salutato recentemente, della quale abbiamo parlato tanto, l'autrice di Persepolis, sempre di grandissima attualità. E poi ci sono incontri proprio con gli autori, insomma
1: tutto molto bello. Quindi se la montagna non va, un momento va la montagna, cioè il cinema arriva sotto, diciamo, casa tua,
0: cioè non hai il cinema sotto casa, è il cinema che viene da te. Bellissimo. E quindi immaginare,
2: sono scuse per non venire,
1: esatto, assolutamente,
0: anche perché è proprio una bella cosa. Immaginario.it per trovare
1: immaginariocinema.it,
0: diciamolo bene, per vedere tutte le date e tutti i luoghi dove ci saranno le proiezioni. Grazie a Nello Ferrieri per aver inventato questa cosa e per portarla in giro.
1: E viva il cinema all'aperto. Ciao Nello, un abbraccio.
2: Grazie a voi, a presto, ci vediamo a Immaginario Cinema.
3: TG0.

0: Rails con Love Song su Radio Capital al TG0. Mi è piaciuto molto, come ha pronunciato prima Anello, uno dei fondatori di Cinemovel, fantasienza.
1: La fantasienza.
0: Come si fa in Romagna. Un genere che tu ami particolarmente, caro Buffoni.
1: La fantasienza è il mio genere preferito, un genere in cui ha dato anche il meglio di sé Christopher Nolan, il grande regista Christopher Nolan, che però, sapete, questa settimana, quindi passiamo dal cinema col furgone in Romagna, che comunque è simpaticissimo, a il Colossal del 2026. Tutti dicono che il Colossal di quest'anno è l'Odissea di Christopher Nolan. Ricordiamo, Christopher Nolan è il regista inglese di Interstellar,
0: sì,
1: di Inception.
0: Tutte le cose più spaziali possibili.
1: L'ultimo però invece ti raccontava dell'inventore della bomba atomica, Oppenheimer. Insomma, lui ha fatto anche ovviamente dei film su Batman, il Cavaliere Oscuro, che sono rimasti nella storia. Quindi un grande regista che va sulla mitologia.
0: Sì, infatti vi dico solo una cosa: Christopher Nolan non si muove da casa per meno di 250 milioni di dollari, che è il budget di questo film.
1: Esatto, allora questa Odissea che tutti ne stanno parlando esce giovedì il 16 luglio, poi tutto il mondo, anche in Italia, e c'è grandissima attesa per capire come costui che ha fatto questo tipo di film può rileggere il poema omerico. Di sicuro quello che sappiamo appunto è che è un budget enorme, un cast stellare, come si suol dire, con Matt Damon che fa Ulisse, Anne Hathaway che fa Penelope, e poi c'è Zendaya che fa Atena, se non sbaglio, insomma così. Ma abbiamo scoperto anche che Nolan, che è un perfezionista, è andato a girare ovviamente questo film ovviamente in Grecia, perché insomma, no, l'Odissea senza girare dalla Grecia
0: sarebbe
1: così
0: stato da denuncia,
1: però anche in un sacco di altri posti.
0: Sì, l'Islanda,
1: cioè spendiamo più soldi e dove andiamo? In Islanda.
0: Sì, l'Islanda che cosa c'entra nell'Odissea? Però l'Islanda ha degli scorci talmente suggestivi, surreali, particolari, fuori dal tempo e dallo spazio, sembrano, che ci sta in tutti i film in cui c'è qualcosa di epico da raccontare.
1: È cinematografica. Beh, diciamo. Un altro luogo presente per esempio è la Scozia, la foresta di Colbin, un'area boschiva situata in un fiordo nella parte nord-orientale della Scozia, dove sono state girate alcune scene della battaglia tra la flotta di Ulisse e le Strigoni, il popolo di giganti che mangiano gli uomini al servizio del re Antifate, cioè tutte storie. Vedete, lui ha visto questo fiordo, ha detto, secondo me Omero si era immaginato questo fiordo.
0: Sì,
1: no?
0: Poi c'è tanta Sicilia, c'è l'isola di Vulcano, c'è Panarea, c'è Favignana, quindi siamo nell'arcipelago delle Egadi, c'è Malta. Insomma, Mediterraneo ne ha pescato tanto,
1: come è giusto che sia, visto che l'Odissea in realtà è un viaggio, è un lungo viaggio di ritorno a casa nel Mediterraneo. Allora, è anche andato nel Sahara occidentale, perché ha girato nella Duna Bianca, che è una distesa di sabbia del Sahara occidentale, e questo luogo rappresenta Ogigia, l'isola dove la ninfa Calipso trattiene Ulisse per 7 anni. Quindi insomma, lui ha veramente girato il mondo, una parte di mondo, per girare questo film, che si presenta ovviamente anche con le solite polemiche, per esempio sul fatto che Elena di Troia sia interpretata da Lupita Nyong'o, che è un'attrice messicano-statunitense che è nera, ok, dice, ma com'è Elena nera? E molti hanno detto, ma insomma, ma che ne sappiamo? Cioè, alla fine è un poema epico, è una poesia, quindi no? Come Omero usava l'immaginazione, anche il regista ci dice, frenate le polemiche, guardatevi il film, vedete se è per voi suggestivo e poi ne parliamo.
0: Esatto.
1: No? Al di là di mettere le caselle, questo va bene, questo non va bene, cioè è evidente che non è una ricostruzione storica, ma io dico, può esserci una ricostruzione storica fedele di un poema omerico?
0: Esatto.
1: Di migliaia di anni fa, che nessuno sa nemmeno chi l'ha scritto.
0: Esatto, se è esistito tra l'altro, cioè, Omero, non sappiamo niente.
1: Vediamo se gli attori, le facce che ha girato Nolan sono suggestive. Sì. Poi qualcuno potrà piacere, qualcun altro no. Il bello del
0: cinema.
1: Esatto,
0: esatto. E quindi andremo a vederlo. Da giovedì tu sarai in prima fila, lo so, che ci vai subito
1: a vedere la prima serata. Scusate, peraltro il cinema con la terza ondata di calore.
0: Sono un luogo di...
1: Comunque.
0: No, abbiamo detto, sono le isole, non mi ricordo cosa, però quelle isole di salute che devi andare
1: così
0: a vedere.
1: Si arriva due ore prima e si staziona all'ingresso, esatto, in qualche divanetto.
0: Ti bevi un po' d'acqua, ti rilassi.
1: Poi si entra dentro, esatto, poi uscendo con calma. Passi 5-6 ore. Passa così.
0: Senti, fammi salutare, sì, e ricordare che è morto Sam Neill, l'attore, sì, di Jurassic Park, che era relativamente giovane, se n'è andato a 78 anni, era neozelandese, ma diciamo con cittadinanza irlandese, è andato via con grandissima dignità, dicono coloro che gli erano accanto, come ha sempre vissuto anche la sua carriera di attore, perché lui è passato da blockbuster incredibili tipo Jurassic Park a film indipendenti, più piccoli, più a cui si appassionava per la potenza della sceneggiatura. Magari è stato anche il cattivo di Lezioni di piano di Jane Campion, un film capolavoro meraviglioso, e lui faceva il marito tiranno di lei, della donna, che prendeva lezioni di piano, fino a quella scena che non dico niente. Certo, dopo 30 anni credo che lo spoiler passi in prescrizione, dai, cioè tutti sanno, però magari metti che uno non ha visto Lezioni, che meraviglia lui, e il buco nella calza, il buchino piccolino nella calza nera scura di lei, vabbè, momenti di grandissima sensualità e dolcezza,
1: e
0: grandissima colonna sonora. Quindi un omaggio al cinema a tutto tondo, quello all'aperto, quello del furgone nella bassa Romagna di cui abbiamo parlato, quello invece dei grandi budget hollywoodiani che il cinema italiano si può soltanto immaginare, che però ci portano altrove a fare viaggi epici. Sì, con l'Odissea, un po' di viaggio

0: così, ti arriva Bruciapelo Karma Police dei Radiohead su Radio Capital per l'appunto. Allora Edo,
1: Doris,
0: stasera niente calcio?
1: No.
0: Niente tennis?
1: Cioè, me lo stai dicendo, cioè,
0: no,
1: mi raccomando.
0: No, ti riposi, Edo, basta, sì, vi riposate, basta, anche basta. L'altro, ma dov'è Emanuele De Nina che sta sempre con questa pressione a mille quando gioca Sinner? Ci riposiamo questa sera tranquilli, niente sbalzi così di adrenalina, e poi dopodomani invece ripartono le partite del mondiale.
1: Certo, le semifinali, assolutamente.
0: E saremo qui a commentarle. Grazie Simone Girasole, ciao Edo.
1: Ciao Doris.
0: Ci risentiamo domani alle 18, tra poco come sempre c'è Massimo Oldani.
2: TG0. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro, e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Elettrico, diesel o benzina?
6: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: E per 1.000.000 di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
11: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
10: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
11: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
10: Quindi raccontano anche storie assurde.
12: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
11: E allora do la soluzione.
10: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
11: Vinsero battaglie grazie alla loro...
12: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Le notizie delle 20, buonasera da Antonio Cristiano. Trump spinge in alto il prezzo del petrolio e il presidente degli Stati Uniti vuole imporre un pedaggio per la sicurezza nello stretto di Hormuz. Chiederemo il 20% del valore delle merci trasportate, spiega Trump. Di conseguenza il Brent è salito sopra gli $80 al barile. Al capo della Casa Bianca ha risposto l'Iran. Non gestiranno mai Hormuz, dicono da Teheran. I ribelli Houthi dello Yemen intanto hanno lanciato 6 missili verso l'aeroporto di Abha in Arabia Saudita, e i missili che sono stati intercettati. Prenderemo di mira le loro infrastrutture vitali, dice il gruppo filo iraniano, che accusa Riyadh di aver attaccato l'aeroporto internazionale di Sana'a per colpire un aereo iraniano. Il governo yemenita intanto denuncia il sequestro da parte degli Houthi di un aereo della Croce Rossa Internazionale, ostaggi i due piloti. Altre 6 persone arrestate per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso il 26 maggio vicino alla stazione di Milano Certosa, sono tutti in carcere, hanno tra i 18 e i 22 anni e appartengono alla gang dei Latin King. Altri 2, ritenuti gli esecutori materiali dell'omicidio, sono stati fermati all'inizio di giugno. Lo sport, dopo le prime mosse della nuova Federcalcio, alla nazionale manca la nomina più attesa, quella del CT. Riccardo Quadrano.
15: Malagò sceglie Maldini, Maldini sceglie il tecnico. La filiera azzurra prende corpo con l'obiettivo comune di riportare l'Italia ai mondiali. Il numero uno della Federcalcio spinge per Roberto Mancini, con cui ha da sempre rapporti splendidi, ma l'idea del ritorno dell'ultimo CT vincente non scalda i club di Serie A, che non gli hanno perdonato lo strappo con la FIGC del 2023. E allora resta forte la candidatura di Conte, il preferito di Maldini, che presenta però 2 controindicazioni, un ingaggio fuori portata e un progetto a lungo termine per un allenatore da sempre allergico ad accordi pluriennali. Resta sullo sfondo Pioli, pare più che altro una suggestione Pep Guardiola. Anche qui la sostenibilità economica sbandierata dalla Federcalcio farebbe a pugni con le richieste dello spagnolo. L'espediente potrebbe allora essere la Puma, sponsor tecnico della nazionale di cui Guardiola è testimonial.
14: Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
16: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
17: Nelle prossime ore tempo particolarmente buono su tutto il territorio nazionale, con cielo stellato da nord a sud. Nella mattinata di domani l'anticiclone continuerà a dominare la scena, garantendo un tempo ampiamente soleggiato ovunque, zone montane comprese. Nel pomeriggio però prenderanno corpo acquazzoni o temporali localmente intensi a ridosso dei rilievi alpini del nord-est. Lungo le coste, sulle aree pianeggianti, splenderà indisturbato il sole in un contesto molto caldo, con picchi di 38 gradi nelle zone interne del centro-sud e punte fino ai 40 gradi nell'entroterra della Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
18: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Loder Vandross con una canzone di McFarren Whitehead. John Whitehead tra l'altro cantava, diciamo, come voce principale questa bellissima Ain't No Stopping Us Now, poi ripresa anche da Loder Vandross. McFarren Whitehead erano gli architetti del Philly Soul, scrivevano una canzone per Iron Maiden, The Blue Notes, OJ, Steady Pendergast e poi naturalmente anche questa Ain't No Stopping Us Now, che tra le altre cose è la canzone con la quale Loder Vandross apre il suo bellissimo documentario a 20 anni dalla sua scomparsa nel luglio del 2005 per l'appunto, e che trovate su Apple e su Prime. Ve lo consiglio perché è bellissimo, ci sono filmati inediti, rari, delle bellissime interviste di tutti gli artisti che hanno amato e hanno collaborato con Loder Vandross. Era Ain't No Stopping Us Now, giusto per ricordare lui e naturalmente McFarren and White, degli architetti del Philly Soul. Era l'Into the Vibe qui su Radio Capital con Oldani, Back on Radio.
1: The vibe, sounds, and sights. The vibe, sounds, and sights will be like heaven.
0: Buona serata, buona settimana, alle spalle un weekend che spero sia stato piacevole, ebbro dei colpi di Jannik Sinner che per la seconda volta ha vinto il titolo a Wimbledon. Grazie al TG0, grazie Doris, grazie Edoardo, che sono stati tra l'altro protagonisti insieme ad altri come Andrea Prezioso, Bertallot e Alex Paletta, appunto, dell'Ulisse Fest a Genova. 2 ore di soul, di funk, di R&B che si aprono con la metà degli anni 80 con il Surface.

Only You Can Make Me Happy, All I Need in My Life, per i Surface, che avevano in anni lato quattro successi uno dietro l'altro a metà degli anni 80: Showing Me With Your Love, The First Time, Closer Than Friends, e questa bellissima Only You Can Make Me Happy. Erano i Surface, questo Capital, a metà degli anni 80. Oggi invece si riuniscono quattro musicisti jazz strepitosi: Kamasi Washington, Robert Glasper, Terrace Martin e la produzione Night Wonder. Si fanno chiamare Dinner Party, è un super gruppo, questa If In Ed Block, novità su Capital.

Weekend Party, un supergruppo, Kamasi Washington, Robert Glasper, Terras Martin e Night Wonder. Questo capita con il nuovo singolo If It Ain't Block, con la voce di Felix, che non conosco onestamente. Questa invece è una cantante che viveva in un registro che la maggior parte dei cantanti può soltanto sognare. La sua voce era straordinaria, sembrava qualcosa che l'universo avesse inventato una volta sola e mai più ripetuto. 5 ottave di estensione vocale per Minnie Riperton con una canzone dedicata alla figlia Maya Rudolph, una comica. Loving You.

Bene, ritorno al di là del, diciamo, delle skills tecniche, del prodigio. C'era un artista di rara delicatezza emotiva, tenera, giocosa, profondamente viva in ogni nota. Questa è una canzone, una dichiarazione d'amore nei confronti della figlia Maya Rudolph, che poi è diventata, come dicevo, una comica stand-up comedian molto importante. Ha lasciato un catalogo, Minnie Riperton, raro, luminoso, tanto quanto lo è.

Prima la dichiarazione d'amore nei confronti di una figlia, Maya Rudolph, da parte di Minnie Riperton, per l'appunto con il brano intitolato Loving You. Questa invece è una dichiarazione d'amore nei confronti del genere hip hop, dell'arte dell'hip hop, da Erykah Badu. È common nel video, ci sono tutti gli elementi fondanti appunto della cultura delle quattro arti hip hop. Questo invece è un omaggio di Massego nei confronti, diciamo, dei pionieri del jazz funk, i cui lavori hanno sicuramente contribuito a plasmare il suono che continua a influenzare la sua musica. Il video di questo nuovo singolo di Massego, intitolato Recommend, ricorda la performance di Herbie Hancock per le scene, l'abbigliamento, gli angoli di ripresa, anche le coreografie. Ma

Masego con Recommend e un omaggio nel video a una performance di Herbie Hancock del 76. Lui, Herbie Hancock, completamente

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: No, mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
9: Entri da Roma Antica, davanti a te tante ricette, così invitanti, le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Over and Over, appunto, per gli Shalamar, che non hanno potuto fare la promozione di questo album in America perché Howard Hewitt e Jody Watley, cioè diciamo due terzi del gruppo, avevano pensato bene di esordire come artisti solisti, hanno lasciato lì soltanto Jeffrey Daniels, quindi si è un po' pensato di ricambiare la line-up del gruppo per la terza volta, e comunque il disco è andato molto bene. Questa era Over and Over, appunto, qui su Capital. Disco che è andato meglio sicuramente nello stesso anno, tra l'altro 1983, è Thriller di Michael Jackson, che con John Landis è stato il primo a concepire un video promozionale come un film in cui mettere in mostra la propria arte, musica, danza, capacità attoriali, che è appunto il brano Thriller e il video Thriller. Questa è una delle tante canzoni, anzi diciamo la canzone che apre l'album Thriller per Michael Jackson, Wanna Be Starting Something.

Michael, il sogno era quello di rompere la barriera tra pop e musical, un linguaggio universale, fruibile, che sovrapponeva il soul, il pop, la disco, un disco fondamentale, il disco dei records, ma Michael ci ha sempre abituato ai record e ultimamente anche il suo documentario. Michael è al primo posto nella storia come incassi, $1 miliardo, al secondo posto c'è Oppenheimer con 975 milioni, al terzo Bohemian Rhapsody con 911 milioni. Era Wanna Be Starting Something, Michael Jackson, con un rimando all'Africa che qui è molto presente per Wizkid, con George Smith.

0: Michael ci aveva introdotto l'Afrobeat, poi siamo entrati a gamba tesa con Giorgio Smith e Wizkid in duetto con il live, novità qui su Capital. Sono fortunato perché ho ascoltato la versione originale di Audrey Hepburn, Moon River, in colazione da Tiffany. Ancora più fortunato perché in un San Valentino di molti anni fa c'è stata la versione di Frank Ocean. Moon River qui su Capital, la canzone è proprio quella di Henry Mancini.
1: One, two.

So, mi commuovo sempre quando vedo Colazione da Tiffany, il finale con George Peppard e soprattutto Audrey Hepburn e anche il gatto, e quando ascolto Moon River nella versione originale di Henry Mancini. Questo era un San Valentino di alcuni anni fa, quando Frank Ocean con il suo tocco ha deciso di riprendere questa canzone memorabile. La versione originale di Audrey Hepburn era un'ode, diciamo, più che un'ode era un desiderio di viaggiare lontano, di della classica fuga per abbracciare le opportunità appunto che si trovano nell'ignoto, nello sconosciuto, invece nelle mani di Frank Ocean è diventato qualcosa di profondamente diverso, perché lui non si accontenta mai di imitare semplicemente un'altra canzone. Era molto

Frank Ocean qui su Capital. Ora Usher, che è in tour con Chris Brown, di R&B Tour. Appunto, questo è Nice and Slow, con tutta la sensualità di cui è capace Usher.

Nice and Low per Usher. Qualche giorno fa ho visto anche un diciamo un video del suo concerto all'interno dell'R&B Tour in cui Dave Chappelle è salito sul palco, fuma ininterrottamente la sigaretta, quindi aveva sulla destra la sigaretta, Dave Chappelle, lo stand-up comedian, e dall'altra invece aveva la birra, ha anche accennato una frase appunto della canzone Nice and Slow, e alle spalle tantissime modelle, sembrava una sfilata di Victoria's Secret. Era Nice and Slow per Usher qui su Capital. A proposito di live, ho visto sempre su Instagram Beyoncé tagliare i dreadlocks a Jay-Z in una tribuna allo stadio dove si sarebbe esibito appunto Jay-Z, che attendiamo anche in Europa, a Parigi e a Londra, e speriamo che salga sul palco come ha già fatto in America anche Beyoncé. A chiudere la prima ora di The Vibe, il suo nuovo singolo titolato Morning Dew. Don't

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital, solo bella musica.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
7: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Yes, I'll thank you there. Ad aprire la seconda ora di The Vibe, le Staple Singers. Ho intercettato anche un compleanno di Mavis Staples nei giorni scorsi. Mavis Staples, che tra l'altro ha dichiarato il rammarico per il primo amore, che era Bob Dylan. C'è stata anche una proposta di matrimonio da parte di Bob Dylan all'inizio degli anni 60, però Mavis Staples ha declinato questa opportunità perché all'epoca le coppie interrazziali non erano ben viste in tempo di segregazione in America in quegli anni. Un peccato di gioventù, non era evidentemente matura, non si è accorta di quanti bianchi marciassero al fianco di Martin Luther King, appunto, nella lotta per i diritti civili. Staple Singers con I'll Take You There qui su Capital. Ora, una delle essenze del jazz funk per Idris Muhammad, Could Never Never Be Like This.

Idris Mohammed, che con una line-up di musicisti stellari, alla tromba c'era Randy Brecker, la chitarra Eric Gale, ha influenzato, sì certo, il mondo jazz ma anche la comunità hip hop, perché Could Ever Never Be Like This è diventato un instant classic pluricampionato appunto nell'hip hop. Era Idris Mohammed, questo Capital, gli anni 70, che invece incontrano l'oggi di Amari, artista neo soul di Tampa, Florida, con il nuovo singolo intitolato Till We Meet Again, che ci porta un po' alla fine degli anni 80 e inizio anni 90.

Made Again Love, Amaria, sembra un disco di fine anni 80, inizio anni 90, invece è il nuovo singolo per Amaria, che è stata già accostata a grandi artisti americani. Questo è il classico neo soul patinato americano. Non faccio i nomi perché sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti di un percorso che deve comunque intraprendere Amaria. Questo nuovo singolo è convincente, Till We Meet Again My Love. Siete su Capital. Il nome di questo gruppo è stato preso invece da una brand di Michel Legrand, Pieces of Dreams. Questo è Warm Weather con Barbara Walker.

sintetizzatore era quello di Dexter Wansel, la voce invece di Barbara Walker, il gruppo era Pieces of a Dream, che avevano tratto ispirazione da un brano appunto di Michel Legrand intitolato Pieces of Dreams, che loro cantavano, che eseguivano diciamo nei loro concerti quando non avevano molto repertorio all'inizio della carriera, insomma alla fine degli anni 70, inizio anni 80. Era Pieces of a Dream, I Like the Warm Weather, con la voce di Barbara Walker. Nello stesso periodo 1980, Isley Brothers con Here We Go Again.

Gli Isley Brothers, insomma, si apriva un nuovo decennio e quindi c'era ancora resistenza di quello precedente con arrangiamenti un po' pomposi e poi naturalmente la nuova tecnologia che si stava affacciando negli studi e quindi sul crinale 70-80, appunto questo album di Isley Brothers, Here We Go Again, e anche il precedente di Pieces of a Dream. C'era sempre quell'elemento sofisticato, però c'era quella attenzione a nuovi suoni. Qui invece siamo nel 2026, anche se sembra l'inizio degli anni 70, un po' come October London, che è l'artista prodotto da Snoop Dogg per la sua etichetta, la Death Row, la gloriosa Death Row. Anche E.J. Jones invece attinge al patrimonio della musica soul degli anni 70 e ha come musa ispiratrice e punto di riferimento Marvin Gaye. Nuovo singolo per E.J. Jones, We Need Little More Love, novità su canale.

When a Little More Love, questo Capital per E.J. Jones, novità. Tra pochissimo un gruppo che è protagonista di un documentario memorabile prodotto da Questlove su HBO.

0: Con loro hai una visione diversa delle cose.
1: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella del nostro
2: ma noi siamo l'intervallo, esatto, tra la musica splendida.
1: Questo voglio dire,
2: siamo, ma la musica splendida è la base e noi ogni tanto roviniamo tutto con le nostre parole.
1: Scusateci,
2: è giusto chiedere scusa.
3: Chiediamo perdono da Riccardo Andrea.
0: The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere, dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no.
5: Sì.

0: e non perdere gli appuntamenti Extra Viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su

0: Approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
2: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
3: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
2: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
3: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
2: Quindi raccontano anche storie assurde.
4: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
3: E allora do la soluzione.
2: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
3: Vinsero battaglie grazie alla loro...
4: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
5: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

The Earth, Wind & Fire, da All in All con Running, bellissimo, bellissimo davvero, come d'altra parte tutto l'album, protagonisti di un documentario su HBO, però in America, in Canada, in Messico e in Giappone, in Italia non ancora purtroppo, visto, bellissimo, ve lo consiglio, appena arriverà sulle nostre piattaforme e credo proprio HBO Max. È un omaggio degno della grandezza degli Earth, Wind & Fire e della genialità di Maurice White, anche perché va ricordato che prima che ci fossero gli Earth, Wind & Fire c'era Maurice White, con Ramsey Lewis, con la sua batteria, con la sua visione, un'infanzia terribile che non sto a sintetizzare. Se avrete la possibilità di vedere il documentario capirete di cosa sto parlando. Esplora in profondità proprio la vita di Maurice White, dei fratelli, e naturalmente il percorso del gruppo, quell'ispirazione spirituale che poi si è convertita in sfide commerciali e in musica senza tempo, che ha cambiato veramente intere generazioni e anche la mia vita. Earth, Wind & Fire, appunto, con Running. All'interno ci sono interviste a personaggi influenti della musica e della cultura come Barack Obama e l'ex First Lady, con la frase di Barack Obama che dice: se loro fanno tutto questo, io nella mia vita cosa posso fare? Anche loro hanno unito il soul, il funk e il jazz come gli Earth, Wind & Fire, però non hanno avuto ovviamente la stessa fortuna, la stessa notorietà e la stessa presenza nelle classifiche. Però li ho amati tantissimo negli anni 70. Si chiamavano Pleasure, in questa Real Thing.

Cioè, appunto, questo Capital con The Real Thing. Anche loro hanno unito il soul, il funk e il jazz con un tocco più disco rispetto agli Earth, Wind & Fire, al netto naturalmente di Boogie Wonderland. È diventato uno dei gruppi culto della scena underground della black music, appunto, a fine degli anni 70. Dietro c'era un grande regista che era appunto Wayne Anderson, un grande jazzista, un trombonista fantastico, e poi sul palco otto elementi, più o meno una formazione simile a quella degli Earth, Wind & Fire. Senza Capital è uscito il nuovo album di Kellela che si intitola New Avatar, e siccome qui hanno unito vari generi, nel suo album New Avatar ha fatto la stessa identica cosa, quindi è andata oltre lo steccato del genere musicale della categoria, anche dal punto di vista dell'orientamento sensuale. Kellela, il nuovo album si intitola New Avatar, qui con Pink Panthers in duetto. Questo è il brano che apre la

di Klee, l'artista queer, si chiama No Avatar. Si apre con The Bridge in duetto con Pink Panthers, questo Capital. Ho intercettato nel weekend Cadillac Chronicles, che è un format web molto divertente in cui artisti del passato salgono su questa decapotabile, appunto una Cadillac, e cantano su una base successi del loro repertorio. Ed è successo anche a Valiang, che è ospite fissa della villa, della mansion di Eddie Murphy, lo potete vedere anche nel documentario appunto su Netflix. Una villa grande come la Valle d'Aosta, che sia ben chiaro, è caduta diciamo un po' in disgrazia, Eddie Murphy la sta aiutando, però in passato ha cantato produzioni di Rick James come Seduction, oppure ha cantato per questo rapper che ci porta nella West Coast, Pac Shakur, To Live and Die in LA, appunto con la voce di

Tupac Shakur, ispirata proprio da questo video che ha intercettato di Chronicles Cadillac, con ospite appunto Val Young, perché sua era la voce in To Live and Die in LA, ricordando le produzioni di Ray James appunto degli anni 80 come Seduction, grande successo all'epoca. Questo è il suono della Virginia di due amici di infanzia, Timbaland e Magoo, uno stile molto gioioso quello di Magoo, scomparso 3 anni fa qui con Missy, lì ai Timbaland ovviamente.

0: La voce di Aaliyah, la voce di Missy Elliott, la voce di Timbaland e la voce anche di Magoo, quella cartoonish, la voce da cartone animato, appunto Magoo, ricordando peraltro Mr. Magoo che mi ha tanto divertito durante l'infanzia. Era Up Jumps a Boogie con un'interpolazione difficile da decifrare, che era il brano degli Heatwave, Boogie Nights. Era Up Jumps a Boogie, Timbaland, Magoo, Missy Elliott e Aaliyah. Chiudere l'appuntamento di The Vibe, corale. Grazie al maestro Mazza, grazie a tutti voi, vi auguro una buona serata, vi lascio con The Art Rock.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E Non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma e sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su Toyota.

0: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

Hai ascoltato Holding Back the Years, They Simply Red. Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di yacht rock, easy listening e sweet soul. Ora Rocket Man di Elton John, ispirata a un racconto dello scrittore Ray Bradbury, e poi

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era Take It Easy degli Eagles. Ora la selezione musicale a cura di Gianluca Costella ci propone Just Remember I Love You dei Firefall e poi Gypsy dei Fleetwood Mac.

0: Torniamo tra poco con Radio Capital Yacht Rock.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele.

0: naturale, unico, italiano.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta

su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Even the Nights Are Better degli Air Supply. Tra poco, Jealousy di Michael Franks. Ma subito, Kiss You All Over degli Exile.

Oh, questa era Time Passages di Al Stewart. Adesso Love Will Find a Way di Pablo Cruz. E poi It's So Easy di Linda Ronstadt.

0: Tra poco torniamo.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

era Baby Come Back dei Player su Radio Capital, Yacht Rock. Se amate queste sonorità, la web radio Yacht Rock è sempre disponibile su capital.it e sull'app di Radio Capital. Ora Ventura Highway degli America, che nacque da un viaggio del gruppo lungo la costa californiana sotto un cielo pieno di stelle. E poi This Is It di Kenny Loggins.

su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Water of Love dei Dire Straits, adesso Rose of Cimarron dei Poco e poi Garden of Love di Don Rae.

0: Rise Again, Dream Version, dei Dama Soul, su Radio Capital. Yacht Rock. Una piccola pausa e torniamo insieme.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
3: Capital Red Carpet.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Capital Red Carpet.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

su Radio Capital Yacht Rock era Long Train Running dei Doobie Brothers. Ora Hang On In There Baby di Johnny Bristol. E poi Reeling In The Years degli Steely Dan.

curiosità, il celebre assolo di chitarra di Reeling in the Years è stato definito da Jimmy Page uno dei migliori mai registrati.

su Radio Capital Yacht Rock, questa era Waiting for Your Love, dei Toto. Proseguiamo. Him, di Rupert Holmes. Ma subito, PYT demo version, di Michael Jackson.

0: ascoltato Cathy's Clown della Tani Spencer Band su Radio Capital Yacht Rock. Anche per oggi è tutto. Appuntamento alla prossima puntata.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
3: La notte. Il meglio della musica e Radio Capital.
4: This is
5: Gold, Gold, Gold,
4: Gold.
3: Da questo momento
5: Capital Gold,
3: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
4: Capital Gold.
5: Shh. Listen to the night.

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immaginò. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme.

It's a 30:30. And she turned at your sideline.

0: Capital Gold.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio.

0: fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: La senti?

questa settimana macchina per sottovuoto a 14,99 euro e da giovedì cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Capital.

capital gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

mano.

0: Capital Gold.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: This is
3: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
3: Capital Gold.
4: Il programma cult che ascolti solo su Radio

0: Capital Gold.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Capital Gold, i grandi classici della musica su Radio Cap.

0: Capital Gold, the best music for your night.
1: Vivo da re, non ho bisogno più